0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Occhi gela come quando ciocca alla montagna. Occhi che aspetta. Occhi che non cagna. Occhi che sangue hanno chiagnuto tanto. Occhi era morto. Occhi era brigante.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se vuoi sposare, con c'è, a una stanza e pranzo per mangiare, con c'è, tu mi dici si ci vuole che sti mobili pasca, c'è catamma tanto me, lo fastidio, si può fare, con c'è, mannaggia a te, con c'è, con c'è, con c'è.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

femmina mi viene a dicere, ta già la sa, non può durare st'amore inutile. Io sono filosofo, ma metto a ridere, o saccicciaga non fa manca si accidene, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ravvigliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina.

segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finir di far lo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senda la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, ove nostra fuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida la mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco di cogliere. Tocca è difficile, bacia è impossibile, vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimoro ogni cosa è dormito. E il povero Giocondo, quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca passia, stavotano, ti girano, ti sanno ambabucciare. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno ammogliare, che c'è stato

ricetta sai si fa? Chiamar notaro e fare testa niente.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco.

profumo di sale e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole nello stesso cielo. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma perché poi alla fine mi avessi tesi? Vabbè, ma io no, cioè, non sei paziente, veramente ce l'ho, è che non ti ho paura che tu mi ricevi, no. Comunque, mo, stavo pensando, no? Nuovo cose. Ma se è maschio, mi chiama Diego.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Napoli è una città che riconosce subito chi sceglie di esserci davvero. Chi non si limita a guardare i problemi passare, ma decide di attraversarli, restando accanto alle persone, nei giorni semplici e in quelli più difficili. E allora oggi raccontiamo una storia che profuma di strada, di ascolto, di umanità concreta. Una storia fatta di presenza, impegno e battaglie vissute senza mai perdere il contatto con la gente. Perché a Napoli il cuore di una persona si misura da quanto riesce a lasciare un segno negli altri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io all'appello presente, Fabiola Ciminella, e oggi vi porto in un mondo diverso dal solito. Un amico, un professionista, una persona con un cuore enorme, gigantesco. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Pietro Carraturo. Ciao!
1: Ciao a tutti, buongiorno, grazie all'invito.
0: Come stai, Pietro? Non ci vediamo da tempo, ti ho trovato in perfetta forma e brillante come al solito, perché ha un cervello, ragazzi, meraviglioso, e poi raccontiamo cosa fai, i tuoi progetti e soprattutto anche qualcosa di quello che stai mettendo su, perché Pietro è una di quelle persone che oggi è partito il suo progetto e domani in realtà già ne stanno per partire altri 7-8 legati tutti a il suo mondo, che è quello della farmacia. Ve lo faccio conoscere un po' meglio. È un giovane farmacista napoletano di quarta generazione e ha trasformato il suo lavoro in una vera missione sociale sul territorio di Napoli, che tra l'altro io ho anche presenziato ad alcuni suoi eventi fantastici, fondamentali, poi ne parliamo, che toccano davvero importantissimi. Nel 2015 ha fondato FAST, Farmacisti Attivi sul Territorio, e tra l'altro vogliamo anche salutare qui il tuo socio
1: Andrea Mineri, il grande Andrea, amico, socio e tesoriere dell'associazione FAST,
0: che ti sopporta, devo dire, più che supporta, sai quella frase che si usa solitamente, molto banale, lui ti sopporta, appunto. Un'associazione nata per portare prevenzione, ascolto e sostegno soprattutto tra i giovani e soprattutto, ragazzi, nelle periferie. Un lavoro, ragazzi, straordinario, poi dopo ci entriamo dentro. Con il progetto invece Salute e Legalità sei entrato nelle scuole di Napoli parlando ai ragazzi di prevenzione, legalità, dipendenze, bullismo e benessere, coinvolgendo tantissimi studenti nel corso degli anni. Durante il periodo Covid invece ti sei distinto per attività solidali, iniziative gratuite dedicate ai cittadini e alle famiglie in difficoltà. Cioè, devo dire, quando uno dice ho incontrato un angelo custode, no? Ce l'abbiamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E tutto questo per fare cosa? Con l'obiettivo comunque di creare spazi di cultura, prevenzione e opportunità lontani poi dalla strada. Come ti sei tuffato in questo mondo, Pietro? Partiamo da questo aspetto che è molto più fondamentale, poi entriamo in Napoli Senza Confini e parliamo un po' della tua partenza e delle tue origini.
1: Allora, innanzitutto mi ha emozionato, perché in pochi istanti
0: hai
1: ripreso tutto quello che è stato il percorso che ha portato a me, ad Andrea e a Roberta Salomone, che tu conosci.
0: Ciao Robby, che poi ha portato anche dei regali per me, dopo li spacchettiamo direttamente dalla farmacia.
1: Sì, Ciamillo.
0: Ciamillo.
1: E niente, appena laureato io a 23 anni ho percepito sul territorio di Barra che c'era bisogno di un qualcosina in più, quindi non di un farmacista che dispensasse solo farmaci, ma che bisognava uscire tra virgolette fuori dal banco della farmacia, entrare nelle scuole e cercare di intercettare quelli che sono poi i futuri adulti. E così abbiamo istituito con la preside dell'allora Istituto Rodinò il percorso Salute e Legalità, abbiamo incontrato negli anni più di 700 ragazzini e abbiamo veramente parlato di tutto: alimentazione, sport, bullismo, autismo. Sono state giornate pazzesche. Ricordo l'anno dopo l'incontro che avevamo con Mertens, perché portammo Mertens alla scuola Rodinò di Barra, la preside registrò un aumento degli iscritti a scuola.
0: Wow!
1: E questo fu per noi un...
0: Guarda, la pelle d'oca, no? Che poi abbiamo visto la serie famosissima La Preside, in onda su il Rai, ed è stato un successo clamoroso, ed è proprio quello che d'altronde hai fatto, come hanno fatto anche molte organizzazioni e soprattutto persone. Quello che io dico è che ti ho sempre riconosciuto, no? Anche durante la presentazione che abbiamo fatto lì sul mare, bellissima, l'anno scorso.
1: Sì.
0: Ed è proprio quello che ti contraddistingue, questo entusiasmo e soprattutto il coraggio, no? Di affacciarsi su temi, argomenti difficili, perché solitamente l'essere umano prende le strade tra virgolette più semplici, più facili, no? E cerca di sviare quelli che sono i problemi, le difficoltà, i disagi. Invece tu ti tuffi proprio dentro, tu insieme ad Andrea e Roberta con l'associazione FAST, e quindi complimentissimi.
1: Grazie.
0: Per il lavoro che fate dal 2015.
1: Sì, dal 2015 è stato il primo evento appunto a scuola alla Rodinò a Barra, poi l'associazione in effetti si è costituita nel 2019 e da lì adesso siamo un ente terzo settore, quindi insomma possiamo anche raccogliere il 5 per 1000 e continuare a fare delle attività per bambini che vivono in situazioni abbastanza complesse. Hai ricordato la Rani Nantes, lì abbiamo praticamente in occasione del mio compleanno lanciato il primo crowdfunding di FAST, dove il ricavato è stato devoluto al centro Ester Village, di cui ringrazio il presidente Pasquale Corvino, dove praticamente abbiamo istituito un corso per parrucchieri, quindi dei bimbi che diventeranno magari un giorno dei parrucchieri, e l'altro un corso di teatro. Perché
0: bellissimo, perché poi ecco dopo ci sono stati dei risvolti, sì, positivissimi, perché me lo stai raccontando qui ai microfoni oggi. E immagino il numero di iscritti, è stato tanto?
1: Sono stati tanti? Sì, perché la cifra raccolta è stata considerevole, quindi noi abbiamo potuto sicuramente assistere, aiutare diversi bambini, e speriamo che questo possa poi dopo essere solo l'inizio, no? Perché è stato il primo crowdfunding, ma sicuramente ne lanceremo degli altri.
0: E questo nel comune di Barra.
1: Comune di Napoli, che è un quartiere di Barra, sì.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, Pietro, e poi torniamo a raccontarci con le tue radici, la tua partenza, e ascoltiamo intanto Rocco Hunt, A vita senza te. Noi torniamo qui a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, qui in onda su Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella e l'ospite di oggi, Pietro Carraturo. Allora Pietro, continuiamo la nostra chiacchierata, abbiamo aperto insomma il tema più importante, quello che fai e che fate sul territorio campano, napoletano e di Barra, ma io direi di spostarci un po' indietro nel tempo. Ti fa fatica pensare agli anni che sono insomma trascorsi, tu farti immaginarti un po' com'eri, perché ti sto per chiedere che bambino eri e che mondo avevi intorno.
2: Allora, questa è una bella domanda. Che bambino ero? Ero un bambino irrequieto, sicuramente, almeno quello che io ricordo e da qualche racconto.
1: E lo confermiamo anche oggi, dopo 30 e passando, non lo diciamo, non mi ricordo, anzi perché l'età per me è un numero, non mi interessa.
2: 35 o 36, però guarda,
1: siamo 90, ecco.
2: L'irrequietezza, quella buona, quella che smuove le cose, quella che ti rende curioso, secondo me è una cosa positiva, perché è quello che poi dopo ti fa fare quello step in più, quel passettino in più che non è da tutti. Comunque sono stato un bambino che ha avuto un'infanzia felice sicuramente, una famiglia meravigliosa, forse anche troppo protetto a volte, e quindi poi quando ho avuto la possibilità ho cercato di rompere queste catene e di scoprire il mondo, ecco.
1: E le radici sono fondamentali, no? per noi campani, in un certo senso sono impresse, anche se giri tantissimo, ti sposti molto, hai vissuto anche fuori, è un legame che con Napoli comunque è imprescindibile, è faticoso staccarsi del tutto. Quanto contano oggi le tue radici in quello che fai invece?
2: Tantissimo, come tu sai, perché ci sei stato in diversi eventi nostri, io metto sempre al centro le periferie. Io credo che la città di Napoli abbia un potenziale nascosto nelle periferie e quindi non bisogna lasciarle indietro, bisogna cercare di dare delle possibilità anche a chi non le ha, perché è lì che poi è nascosto il vero tesoro di questa città.
1: Che poi la cosa straordinaria è che tu ti sei praticamente incuriosito e affacciato in questo mondo, perché non è il tuo, fondamentalmente.
2: Non è il mio, nel senso che io sono nato al centro di Napoli, la mia famiglia però da sempre ha un ruolo fondamentale per le periferie, perché le farmacie della mia famiglia sono tutte quante nella zona periferica tra Napoli Est e la zona della stazione, quindi ho conosciuto presto le periferie e le ho accolte, nel senso che ho capito che c'era davvero un potenziale, che quando davi delle opportunità a determinati ragazzini loro le coglievano. Guarda, non mi posso mai dimenticare la volta in cui venne Alessandro Velotto, campione della pallanuoto a Barra, portò la medaglia vinta alle Olimpiadi di Rio. Lui cacciò questa medaglia e raccontò la sua storia di come da Ponticelli, quindi un quartiere molto affine a Barra, per tutta una serie di criticità, ha poi dopo trovato nella ossessione positiva nella pallanuoto lo stimolo per poi diventare un grande campione. E tantissimi ragazzini presenti avevano un'energia pazzesca, quindi questo ti fa capire come poi dopo le strade devono e possono avere un'altra possibilità.
1: E cambiano e possono cambiare, no? E poi quello che ci siamo sempre detti è soprattutto quello di vedere, no? Un sorriso, che è la cosa più semplice, no? Che non si compra, non si vende, è tua, appunto, di un bambino, di un ragazzino, perché loro, essendo poi abituati a vivere per quello che hanno sempre visto e per quelle condizioni in cui hanno sempre vissuto, capire che oltre quella roba lì c'è altro.
2: È proprio quello.
1: Penso che a te in prima persona ti gratifica tantissimo, perché è proprio la tua mission, quella di cercare di dare un sorriso, un regalo al prossimo. Quindi questa tua generosità, questa vostra generosità viene tanto apprezzata, viene tantissimo apprezzata, e sicuramente ci sarà un ritorno bellissimo, no? Anche perché comunque avete, intanto ai vostri eventi c'è sempre tantissima gente, quindi questo persone, ecco, dall'istituzione al pubblico, a clienti, a persone normali, quindi è pieno sempre l'evento, e questo già fa capire il lavoro straordinario che fate, no? con il popolo, con le persone e con chi vi circonda, quindi è meraviglioso. Invece Pietro, tornando ai tuoi studi, a quello che è stato il motore per avvicinarti alla farmacia, anche perché abbiamo detto all'inizio quarta generazione, come è nato questo passaggio? È stata una cosa naturale? Ti ci hanno portato?
2: È stata una cosa naturale, nel senso che mio nonno paterno a 10 anni, mi ricordo, a Natale mi regalò dei bigliettini da visita con scritto futuro farmacista. E le domeniche mi chiamava e mi diceva: ti vengo a prendere, accompagnami in farmacia. Mi faceva vedere tutti i vicoli, perché lui era di Piazza Garibaldi, quindi mi faceva vedere tutti i vicoli vicino alle farmacie, mi raccontava le storie. Il nonno viene da una famiglia di pasticceri. Dopodiché è diventato farmacista, e da lì praticamente l'altro mio bisnonno materno era farmacista, perciò quarta generazione. E Fabi mi diceva: ti devi laureare, dobbiamo lavorare insieme, quindi io sono stato mosso da questo. Poi mi sono laureato nel 2013, in 4 anni una sessione. Purtroppo lui nel 2012 è venuto a mancare, quindi avrà visto dall'alto questo mio traguardo. Però è stato, diciamo, non so se naturale o forzato, ma insomma il corso delle cose, non ho avuto mai dubbi.
1: E quando hai deciso davvero, poi, visto che sei stato mosso comunque da una passione tramandata, no? Sì. Come se, ecco, un artista, un musicista nasce in un contesto dove c'è musica, dove c'è teatro, dove c'è...

0: foglio di carta, l'ho preso anch'io in marketing e comunicazione perché è importante, lato mamma invece. Ma quando hai capito che poi quel foglio, quel percorso ti avrebbe portato alla tua strada, al tuo futuro, al tuo lavoro?
1: Dopo la laurea ho avuto un momento importante perché sono arrivato nella farmacia di famiglia di Barra, appunto di mia madre, la farmacia Ciamillo, e sono stato da subito al banco perché avevo fatto anche un po' di gavetta mentre studiavo. Io andavo da mia zia a cercare di capire bene poi cos'era il lavoro del farmacista. A 25 anni entro per la prima volta in una scuola di Barra senza ancora l'associazione e capisco che il ruolo del farmacista attivo sul territorio, il ruolo del farmacista rivolto al cittadino fosse la mia strada. Quindi non un farmacista che appunto svolgesse solo quello che è il lavoro importantissimo del banco, ma io mi sentivo di dover fare delle cose in più,
0: di dare qualcosa,
1: ed è quello che abbiamo fatto. Pensa che noi abbiamo addirittura formato 12 ragazzini dell'istituto Rodino di Barra che poi ci hanno assistito nella giornata di prevenzione, nella giornata del cuore che abbiamo fatto a Barra nel 2016. Quindi veramente sono state fatte tantissime cose, e oggi anche quello che è la farmacia dei servizi, no, che ormai è legge, noi l'abbiamo un po' anticipata in tutta una serie di iniziative. Quindi io sono veramente felice. Là ho capito che era la mia strada.
0: Che era la tua strada. E se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Ma sono domande difficili.
0: Ma ragazzi, ma come? Sono molto...
1: Guarda,
0: interiori. No, perché, allora, perché magari si pensa, chi ascolta, chi guarda la televisione, che spesso è tutto monitorato, che magari è programmato, ci mandano le domande. No. Fabiola Ciminella, se mi chiedono le domande dico no, perché a me piace, lo farei anch'io se mi dovessi intervistare. Io non voglio sapere niente, perché proprio quello che esce fuori è la realtà, no?
1: Ma è vero.
0: Dell'improvvisazione.
1: Conoscendoti, infatti, non ti ho chiesto prima che
0: esatto.
1: Cosa mi avresti chiesto.
0: No, ma poi tu forse non me l'avresti chiesto. Solo adesso, un po' prima di iniziare, mi ha detto Fabio, non... che domande? Ho detto fidati, seguimi. Andiamo, ti riconosceresti in quell'uomo, in quel ragazzo?
1: Sì.
0: Cioè, il ragazzo conosce me, mi stai facendo intortare.
1: Sì,
0: il ragazzo.
1: Sì, ho capito. mi riconoscerei, ma mi direi appunto che siamo appena all'inizio, cioè nel senso abbiamo fatto tanto, ma siamo all'inizio. Quindi se io dovessi tornare a quel ragazzo di 10 anni fa, 25 anni, ti dico che oggi siamo appena all'inizio.
0: Quanto è esigente questo Pietro Carraturo. Guarda, ti lascio ascoltare e ti regalo questo pezzo straordinario di Tropico, Anima e Cor, e noi torniamo qui tra pochissimi a Napoli senza confini.

0: andassi da chiù l'anima e ogni volta che si fa notte allocca più forte.
1: Ed eccoci tornati, ci siamo rilassati con Anima e Coro di Tropico, siamo qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Pietro Carraturo, pronto per immergerti in Napoli Express. Poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che sei tu, è tuo. No, si sta alzando e se ne sta andando.
2: No, mio nonno mi diceva una marea di proverbi napoletani, sì. Ma proprio tanti. Ora ne sto cercando uno che è un po' affine col periodo mio personale.
1: Di questo momento.
2: Si sta cammise, non può sta con te, pigli e straccia.
1: Bello! Mai senti. Guarda, non lo conoscevo. Stupendo.
2: Sì.
1: E quindi sta camicia sta per essere
2: già stracciata.
1: Invece è una tradizione napoletana che a casa. Ma aspetta, torno un attimo, ma riguardo l'amore o la carriera?
2: No, è riguardo la sfera personale. Non...
1: ma quella siamo una catastrofe. Pensiamo solo al lavoro, guarda che è meglio, siamo più bravi. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Guarda, non so se è napoletano o meno, però mi ricordo che il giorno del compleanno di uno di famiglia o dell'onomastico, mio nonno ci teneva moltissimo e quindi papà l'ha tramandata anche a noi, beviamo la cioccolata calda a colazione. Non so se è napoletana, però.
1: Vabbè, un po' più nordica, magari sai, sulla neve
2: del Trecento. Mio nonno, famiglia di pasticceri, avevano questa tradizione, quindi l'abbiamo portata avanti.
1: Ma anche d'estate?
2: Il mio compleanno è il 25 giugno.
1: Ah, la faceva?
2: Sì.
1: Wow, cioè, immagino poi dopo la fila al bagno c'era, però vabbè. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo visto che viaggi sempre una pallina in giro, torni e dici no, mo stasera a Napoli mi devo mangiare assolutamente.
2: Ma il ragù.
1: Il ragù, che cucini anche tu. Con la rima.
2: Io non sono pronto. Oddio, non ci ho ancora provato. Potremmo provarci, però non lo so se lo farò.
1: Vabbè, ragù mamma.
2: Dovremmo chiedere ad Andrea se lo. Andrea sicuramente lo sa fare bene.
1: Andrea ha più pazienza di stare ai fornelli. Esatto. Quella è una roba che ha bisogno di staticità e non ti appartiene, quindi no, non ti ci mettere, secondo me iniziano a volare pentole, sugo tutto schizzato, già mi immagino.
2: Così però veramente mi fai una pubblicità.
1: Allora, non... già questo è una cosa, anche i migliori chef uomini, è una cosa un po' da uomo, che per cucinare un sugo con un piatto di pasta usano 7 pentole, noi invece donne siamo più pratiche, ne usiamo 2, invece lui deve fare prima di là con l'olio che fa, quell'altro 7 pentole, giusto? Poi non la lava lui e quindi non si fa il problema. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Mentre parli magari ci fai caso che fai sempre qualcosa di napoletano, perché noi utilizziamo molto questa...
2: Forse quando parlo gesticolo un po'.
1: La gestualità.
2: Sì.
1: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece, Pietro, andrebbe custodita?
2: Sai, forse vedo ultimamente anche molti coetanei miei che la domenica in famiglia magari si sta poco. Ed è una tradizione invece importante che bisogna custodire, perché appunto le radici sono fondamentali.
1: E io sono d'accordissimo con te, non lo perdiamo mai. Invece c'è un suono, un rumore o una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici, che è impressa dentro di te?
2: Qua ti devo dire un cantante, Pino Daniele, per me è una voce che spesso in alcuni momenti miei ascolto.
1: E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in questo grande zaino per partire e andare lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
2: L'arte di sapersi arrangiare.
1: Bella, ci piace. E mo ci arrangiamo invece, così ci facciamo un attimo una pausa e ti lascio ascoltare Renato Garosone con Sarracina. A tra poco.

0: Mamma Carosone, quanto mi ha fatto ballare e cantare. Siamo qui con Pietro Caratura a Napoli Senza Confini, ma adesso entriamo nel presente e insomma e parliamo di tutto quello che hai costruito fino ad oggi. Vediamolo e mettiamo una lente di ingrandimento in questo momento e ne chiacchieriamo insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita?
1: Continuo a essere un sognatore. Sono una persona che...
0: Lo ammetto.
1: Sì, lo ammetto. Ho più i piedi per terra rispetto a prima, mi scontro molto di più con la realtà. Io penso sempre che alla fine ce la faccio, ma in realtà bisogna fare i conti con quello che poi è. Però continuo a sognare, continuo a spingere, continuo a cercare di trovare ogni giorno delle motivazioni per fare cose.
0: Per vivere bene, insomma, sì. Perché ci sono dei momenti in cui sei in down, no? E magari hai bisogno di stimoli.
1: Sì.
0: È una continua lotta interiore che... penso un po' tutti gli esseri umani, no? Hanno. E poi il fatto che hai detto continuare a sognare è una cosa bellissima, perché nei miei viaggi, anche quando sbaglio i treni, che proprio in questi ieri mi è capitato, ragazzi, sono andata da Napoli a Roma per fare due appuntamenti, per cui tutto veloce, come sono io, un terremoto, un vulcano, per poi riprendere un treno alle tre e mezza e tornare a Napoli. Ovviamente per la fretta cosa faccio? Guarda come attento in regia. Sbaglio treno, perché il binario era il 5 ma il marciapiede era uno di qua uno di là. Vedo il primo treno che era arrivato, pensavo fosse il mio, che poi io avevo preso Italo, quello era Trenitalia. Figurati come siamo messi oggigiorno a correre, il telefono, le call, le cose. Buttate questi telefoni! Però non possiamo perché il lavoro. Salgo su questo treno, mi sento un attimino un friccichio di errore, cioè ho capito una sensazione di aspetta, qualcosa sto sbagliando, mi giro e prendo il primo a caso, dico mi scusi, ma questo va a Napoli, vero? No, questo sta salendo a Milano. Io dico mi giro, le porte chiuse in faccia, quindi 3 ore e mezza di treno fino a Milano. Mi sono trovata pure ieri all'Inate in aeroporto con una bresaola, Sky e un calice di vino perché stavo tesaurita, e torno alle 11 a Napoli con un volo anche, cioè ho fatto tutta l'Italia in 7-8 ore, una bella avventura. Allora invece torniamo a te Pietro, il successo oggi, questa parola un po', intanto che rapporto hai con questa parola e per te cos'è il successo? Cioè ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa sia a te stesso che poi agli altri, no?
1: Devo dimostrare ancora molto a me stesso, ad Andrea anche, perché abbiamo una promessa io e lui. Non siamo assolutamente arrivati.
0: Cioè, ha sposato tua sorella, ma ti ha sposato pure a te praticamente.
1: Ha sposato prima me. Prima è diventato mio socio, ci conosciamo da quando siamo nati, poi dopo è arrivata mia sorella. Io e Andrea nel 2020 abbiamo costituito Carra Health, che è un'azienda che fa degli integratori, insomma.
0: Ah, parliamone di questo brand bellissimo, e comunque il tuo è Carra Health, di cui ecco, ho provato anche dei prodotti ovviamente molto focalizzati su noi femminucce.
1: Ti ho portato lo Sprint, che praticamente appunto è energizzante.
0: Più di come sto qui.
1: Perché così reintegri un po' di sali minerali, di arginina, carnitina.
0: Poi divento Spider-Man, no?
1: Tra l'altro tu sei bravissima, li conosci benissimo, potresti fare una rubrica sui nostri prodotti.
0: E ce lo siamo sempre detti. Poi per fortuna si lavora, ci impegniamo e le cose che magari per passione restano lì, restano nei cassetti, però prima o poi lo dobbiamo fare, perché poi ti dirò, c'ho anche io delle cose belle da dirti e soprattutto dove le faremo.
1: E sul successo ti voglio dire però,
0: dimmi.
1: Rapporto importante, nel senso che io credo che il successo è quello che noi stabiliamo che sia, nel senso. Non è che devi essere famoso o riconosciuto, devi nel tuo mondo lasciare un'impronta. Quindi se tu sei un farmacista, esempio, e tutti i giorni ti metti al servizio delle persone, le persone ti riconoscono questo tuo valore, questa tua capacità, e quindi sei per loro un punto di riferimento. E questo è successo. Cioè, anche se non sanno chi sei, nome e cognome, magari uno che non ti conosce tutti i giorni non sa chi sei, ma per le persone che ti incontrano tutti i giorni, tu sei una persona di successo.
0: E io sono d'accordissimo con te, perché è questo fondamentalmente, è assolutamente questo. Però per il successo, no, c'è sempre un prezzo da pagare. C'è stato, hai dovuto pagare questo prezzo? La solitudine?
1: Sì, nel senso che sono una persona piena di amici, un sacco di persone mi vogliono bene, però in alcuni momenti mi sono sentito frainteso e quindi poi per carattere mi sono un po' chiuso. E...
0: Ma non è che ami tu la solitudine? Questa è una domanda che mi faccio anche io.
1: No.
0: Magari sei proprio tu che ti vuoi chiudere appositamente in questa solitudine perché magari è un sentimento in cui ti senti comodo.
1: No, io ho bisogno di momenti per ricaricarmi, per magari ascoltare una musica, per sentire delle emozioni mie, per guardare un tramonto, però non sono un solitario, non mi piace stare da solo, non sono una persona sola, ma in alcuni momenti mi sono sentito solo. Tu puoi essere pieno di persone, pieno di amici, familiari e quant'altro, e comunque sentirti solo,
0: certo,
1: in alcuni momenti. Quindi ti dico che non so se è il prezzo però...
0: E l'hai superato? Come l'hai affrontata questo
1: tema? Ma ci si convive con tutto questo, non si supera mai.
0: Bravo. Ti chiudo questo blocco chiedendoti, oggi ti senti nel posto giusto?
1: Sì.
0: Bene. Allora, noi torniamo tra pochissimo con un gioco divertente, dinamico, ti faccio un po' sorridere e respirare. E vi lascio intanto, cosa abbiamo scelto? Pino Daniele... Proprio Cristo. Perché, vedi, lo sapevo, Natazzulella e caffè, il relax. E ne torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: E siamo tornati qui con Pietro Caraturo a Napoli Senza Confini, abbiamo allacciato le cinture e adesso ci prepariamo per il momento vero o falso. Hai mai consigliato una medicina prima ancora del buongiorno?
1: Vero.
0: È vero che a Napoli il farmacista a volte fa anche da psicologo del quartiere?
1: Vero.
0: Verissimo. Hai mai risposto al telefono mentre stavi già rispondendo ad altre tre persone o altre tre chiamate?
1: Vero.
0: È vero che certe persone entrano in farmacia solo per parlare 5 minuti.
1: Verissimo, e queste sono persone che a noi piacciono molto, nel senso gli anziani che hanno bisogno di contatto.
0: Hai mai pensato che questa domanda meriterebbe una laurea per essere capita?
1: Sì, diverse vero. Domande sono vero, sì.
0: Allora,
1: sono.
0: Quella più che ti ha lasciato, raccontami un aneddoto che ti ha lasciato scioccato, se te lo ricordi così, su no, due piedi.
1: No, mi ricordo che ci fu una volta una persona che mi chiese, io ero agli inizi, avevo 23 anni, di misurare la pressione. Insomma, la pressione era la minima, era altissima. E io chiesi, ma lei beve caffè? E lei disse, dottore, perché il caffè alza la pressione? E io insomma poi spiegai che aveva bevuto tipo 8 caffè, quindi vedi, magari neanche queste cose che per noi a volte sono invece bisogna fare, perciò la prevenzione, informare, parlare con è fondamentale, e il farmacista di quartiere deve fare questo.
0: Poi se ti viene in mente qualcosa interrompimi e dimmelo, perché poi fanno ridere queste cose, cioè fanno un po' ti mettono tenerezza, che allo stesso tempo ti fa capire un po' la non conoscenza di alcune cose, magari il caffè, ma ci sono anche altre più gravi, e dall'altro ti fanno sorridere, cioè ti spiazzano.
1: Un'altra cosa divertentissima, caramelle prese da noi, la signora dice, cioè, te ne pure bar, ma in da farmacia sicuro sono buono.
0: Va bene così, la chiudiamo questa così. È vero che il tuo lavoro ti ha insegnato più umanità che teoria?
1: Sì.
0: Hai mai dato un consiglio così sincero da andare oltre il semplice ruolo professionale?
1: Assolutamente.
0: Invece hai mai sognato almeno una volta una farmacia senza telefono che squilla?
1: Guarda, durante il Covid fu una roba, però no Fabi, perché io ci tengo moltissimo anche alle persone che ci chiamano e ci chiedono tutta una serie di informazioni. Con i miei ragazzi, con i collaboratori, battaglio su questo, noi dobbiamo essere pronti a tutto, a rispondere sempre, anche se abbiamo poi le persone che poi vengono in farmacia, quindi il telefono deve squillare.
0: E tu rispetto a prima passi meno tempo al banco o nelle farmacie, visto che ti occupi comunque di tante relazioni? E
1: al banco ormai purtroppo ci sto davvero poco,
0: perché so che ti piace tantissimo,
1: sì,
0: ne abbiamo sempre parlato.
1: Sì, però sì, purtroppo non riesco più tanto a starci, ma giro comunque nelle varie farmacie, quindi comunque poi i clienti li vivo abbastanza e poi parlo con tutti i miei ragazzi, quindi so tutto quello che accade.
0: Sei abbastanza maniaco del controllo, Andrea, conferma?
2: Assolutamente.
0: Assolutamente, l'abbiamo sentito. Adesso passiamo invece alle domande impossibili. Se prima eri in difficoltà, adesso non oso immaginare quanto vorresti alzarti. No,
1: io so benissimo.
0: Sei coraggioso? Ok,
1: sì.
0: Meno male. La bugia più comune che dici a te stesso?
1: Mamma mia, queste sono veramente difficili.
0: Ma perché lo sai, non lo vuoi ammettere? Dillo che lo sai, perché le conosciamo, ci conosciamo. A maggior ragione
1: che
0: so
1: alla fine
0: che
1: ce la faccio sempre.
0: E quindi è una bugia?
1: È una bugia nel senso che è vero che ce la faccio sempre, ma non va bene pensare sempre che uno ce la può fare in qualsiasi condizione.
0: Esatto. Il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct e hai pensato, questo non è reale?
1: Una richiesta di farmaco in un posto veramente
0: no, ma anche
1: lontano.
0: Non legato al mondo della farmacia, anche tuo personale, Però se vuoi dire quello.
1: No, vabbè, non mi manterrei su quello.
0: Perché immagino cosa ti arriva. Allora mi fai pensare. Quindi la richiesta di un farmaco?
1: Sì, che era in un posto, un paesino lontanissimo di questo farmaco che non si trovava. Io non conoscevo questa ragazza che mi chiedesse questo farmaco. Alla fine mi sono messo, l'ho trovato e gliel'abbiamo spedito fino a dove era, un paesino in Calabria.
0: Wow!
1: Sì.
0: E vedi, ma ti ricordi, ragazzi, ciao Simo, quello che ti ricordi quando mi hai fatto venire in mente, indovina, sto fatto della spedizione, che tutto è possibile, che ci riesco, sono fortissimo, che mi hai fatto arrivare l'abito Allora è successo che io stavo facendo una trasmissione, povera Andrea, perché poi guarda caso chi ci va sempre sotto, Andrea sembra mia sorella Marica, no? Quella che poi tu facemmo bordello, chi va sotto Marica, che lei lo dice sempre, però non lo facciamo con cattiveria, assolutamente.
1: No, la verità sa qual è, Fabi, che io senza Andrea non sarei quello che
0: non
1: sono,
0: non sapresti vivere. Comunque stavo facendo questo programma televisivo e mi doveva arrivare questo abito per per l'ultima puntata, ovviamente tutta emozionata, ultima puntata di 8 puntate, l'agitazione, il trucco, il parrucco, le prove tecniche, i microfoni, mi doveva arrivare questo abito da uno stilista in trasmissione. Lui mi chiama e fa: no, amo, ma scordato. Cioè uno stilista abbastanza anche noto. E io dico: tutto a posto, ma non mi interessa, risolvi. E no, perché? Non perché. Comunque, fatto sta che mi sono innervosito, ho staccato. Chi chiama Fabiola, perché sa che come me, che se vuole una cosa ci riusciamo a farla? Pietro, cioè, che maschio, dici tu, chiama un'amica, Pietro, mi serve un abito. E lui mi fa: che abito? Mandami una foto, mandami uno stile. Io tra una prova e un'altra divento no, forse tu a me addirittura mi mandassi
1: tu delle foto, sì.
0: Guarda questo negozio, sta boutique, questo e io dissi questo nero, e mi arrivò l'abito un'ora prima della diretta, cioè vi rendete conto? Sennò io poi, sai, studiavo anche a Pozzuoli, lontanissimo.
1: Io poi sai che ho fatto, te lo dissi, ne ho comprato anche uno bianco uguale.
0: E chi l'hai regalato?
1: No, ce l'ho ancora io, perché
0: ho capito, ma poi la moda passa, è vecchio.
1: Vabbè, stiamo parlando di manco un anno fa.
0: E me lo dava a me, Pietro, una volta mi metteva nera e una volta bianco. Allora, torniamo invece alle domande impossibili. Se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Fabio, ma questo è difficilissimo.
0: Ma tu sei creativo, non mi sono preoccupata a farti queste domande. C'è la creatività in persona.
1: E che vuoi, un titolo? Un titolo famoso o un titolo?
0: No, se la tua vita fosse una serie TV, a che titolo gli daresti a questa serie TV tua? Tua?
1: Carra Films.
0: Vedi che ci riesci. La figuraccia invece che ancora oggi il tuo cervello decide di ricordarti anche alle 3 di notte, anche prima di andare a dormire, che ti rimbomba sempre, che ti ritorna.
1: Diciamo che non sapevo che quella ragazza fosse fidanzata, una cosa di anni fa.
0: Invece la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: Più napoletana del mio carattere credo che sia l'essere abbastanza uno che purtroppo si fa notare.
0: Ce ne siamo accorti proprio perché io l'ho conosciuto in un contesto dove si è fatto notare.
1: Ah sì, fu divertentissimo.
0: Qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: Purtroppo l'approvazione delle persone che mi vogliono bene. Cioè, nel senso, se vedo che le persone che mi vogliono bene non approvano un determinato progetto o comunque quello che io ho in mente, non riesco ad andargli contro.
0: Invece ti chiudo questo momento chiedendoti invece qual è il complimento che ti emoziona davvero.
1: Quando le persone mi dicono, cioè capiscono il mio cuore buono. Tu prima hai fatto, no, hai aperto la trasmissione dicendo che ho un cuore grande.
0: E allora l'ho fatto.
1: Io credo che sia così, e quindi questo è il complimento più bello.
0: Vedi che bello, così se ne va ancora più felice. Vi lascio ascoltare, noi torniamo tra pochissimo. Enzo Abitabile, Ancora Tempo. Ciao.
3: E ancora tempo. Tempo ancora.

0: Siamo sempre noi qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Pietro Caraturo. Ci spostiamo nell'ultimo momento, quello futuro, il futuro, quello che ancora non c'è e quello che invece a volte ti sembra lontano, ma che in realtà c'è qualcosa già che stai programmando, no? Cosa stai costruendo oggi? C'è qualche novità? Dai, spoileriamo qualcosa.
1: No, vabbè, dal punto di vista lavorativo mi sono fiondato in questo Carra Wave, che è il, insomma, noleggio imbarcazioni, gommoni, ora c'è l'American Scap, quindi abbiamo anche fatto questo passo. Con Andrea abbiamo fatto anche altri tipi di investimenti fuori dal mondo farmacia, però il mio core business e le mie volontà sono quelle di consolidare sempre di più il nostro gruppo, di far crescere Carra Health e cercare di dare sempre più respiro all'associazione FAST, perché appunto e poi se io potessi lascerei tutto e fare solo quello, non, chiaramente non è una fonte di guadagno, quindi non posso farlo, ma è quello che poi mi tiene più
0: vivo,
1: no? E mi rende più felice.
0: Ma non è Andrea che tra un po' si apre un ristorante?
1: No,
0: cioè, capace, te l'ha mai chiesto? Ancora, ma ci arriverai, perché è un imprenditore creativo e si ha sempre bisogno di stimoli, mi permetto di scherzare perché ti conosco. E allora Pietro, io ti ringrazio di esserti un po' aperto, di aver raccontato la tua storia. Vuoi aggiungere qualcosa che magari non ti ho chiesto?
1: No.
0: E dire qualcosa ai microfoni? Approfittare di...
1: Io ti ringrazio per l'invito, è stato un veramente piacevole e bello potermi raccontare insieme a te. Sei una persona che stimo e che voglio bene, una mamma straordinaria.
0: Grazie.
1: E quindi grazie a te, ecco.
0: E allora chiudiamo, però prima di salutarci, non ti mollo qui, con il momento più identitario di Napoli Senza Confini. Quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella, originale, così com'è.
1: A bella Ambriana.
0: A bella Ambriana.
1: La fortuna, sì.
0: Che
1: mio nonno me lo diceva sempre.
0: Bella.
1: Vai a fare l'esame che a bella Ambriana si piglia colla.
0: Wow. Vedi, è originale e creativo, io lo dico. E noi ci salutiamo, grazie a Pietro Caraturo per essere passato da qui, da Rai Radio Live Napoli. Vi abbraccio, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo anche la sezione podcast, quindi potete riascoltare qualche puntata se ve la siete persa. Io vi abbraccio tantissimo, seguiteci sui nostri canali social, così potete dare anche un volto a chi è passato da qui. Vi lascio con sono indecisa, aspetta, Cuore Nero di Franco Ricciardi. Ciao, ciao a you.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.

0: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

materiali e lascia un retrogusto acido che mi è passato l'appetito. Non ho mai niente nel frigo, ma mi dico niente panico, anche se uno di quei giorni in cui fai pugni con rammarico.

0: il manico. Visto da vicino quanto vino sta in un acino. Io non so quasi niente, però immagino.
1: Non ho mai smesso di credere al cielo. Spesso mi chiedo perché. Non ho mai.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli è una città che riconosce subito chi sceglie di esserci davvero. Chi non si limita a guardare i problemi passare, ma decide di attraversarli, restando accanto alle persone, nei giorni semplici e in quelli più difficili. E allora oggi raccontiamo una storia che profuma di strada, di ascolto, di umanità concreta. Una storia fatta di presenza, impegno e battaglie vissute senza mai perdere il contatto con la gente. Perché a Napoli il cuore di una persona si misura da quanto riesce a lasciare un segno negli altri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io all'appello presente, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in un mondo diverso dal solito. Un amico, un professionista, una persona con un cuore enorme, gigantesco. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Pietro Carraturo. Ciao!
1: Ciao a tutti, buongiorno, grazie l'invito.
0: Come stai, Pietro? Non ci vediamo da tempo. Ti ho trovato in perfetta forma e brillante come al solito, perché ha un cervello, ragazzi, meraviglioso. E poi raccontiamo cosa fai, i tuoi progetti e soprattutto anche qualcosa di quello che stai mettendo su, perché Pietro è una di quelle persone che oggi è partito il suo progetto e domani in realtà già ne stanno per partire altri 7-8 legati tutti a il suo mondo, che è quello della farmacia. Ve lo faccio conoscere un po' meglio. È un giovane farmacista napoletano di quarta generazione e ha trasformato il suo lavoro in una vera missione sociale sul territorio di Napoli, che tra l'altro io ho anche presenziato ad alcuni suoi eventi fantastici, fondamentali, poi ne parliamo, che toccano davvero importanti. Tantissimi. Nel 2015 ha fondato FAST, farmacisti attivi sul territorio, e tra l'altro vogliamo anche salutare qui il tuo socio
1: Andrea Mineri, grande Andrea, amico, socio e tesoriere dell'associazione FAST.
0: Che ti sopporta, devo dire, più che supporta, sai quella frase che si usa solitamente, molto banale, lui ti sopporta, appunto. Un'associazione nata per portare prevenzione, ascolto e sostegno, soprattutto tra i giovani e soprattutto, ragazzi, nelle periferie. Un lavoro, ragazzi, straordinario, poi dopo ci entriamo dentro. Con il progetto invece Salute e Legalità sei entrato nelle scuole di Napoli parlando ai ragazzi di prevenzione, legalità, dipendenze, bullismo e benessere, coinvolgendo tantissimi studenti nel corso degli anni. Durante il periodo Covid invece ti sei distinto per attività solidali, iniziative gratuite dedicate ai cittadini e alle famiglie in difficoltà. Cioè, devo dire, quando uno dice ho incontrato un angelo custode, no? Ce l'abbiamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E tutto questo per fare cosa? Con l'obiettivo comunque di creare spazi di cultura, prevenzione e opportunità lontani poi dalla strada. Come ti sei tuffato in questo mondo, Pietro? Partiamo da questo aspetto che è molto più fondamentale e poi entriamo in Napoli Senza Confini e parliamo un po' della tua partenza e delle tue origini.
1: Allora, innanzitutto mi ha emozionato, perché in pochi istanti
0: hai
1: ripreso tutto quello che è stato il percorso che ha portato a me, ad Andrea e a Roberta Salomone, che tu conosci.
0: Ciao Robby, che poi ha portato anche dei regali per me, dopo li spacchettiamo direttamente dalla farmacia.
1: Sì, Ciamillo.
0: Ciamillo.
1: E niente, appena laureato io a 23 anni ho percepito sul territorio di Barra che c'era bisogno di un qualcosina in più, quindi non di un farmacista che dispensasse solo farmaci, ma che bisognava uscire tra virgolette fuori dal banco della farmacia, entrare nelle scuole e cercare di intercettare quelli che sono poi i futuri adulti. E così abbiamo istituito con la preside dell'allora Istituto Rodinò il percorso Salute e Legalità. Abbiamo incontrato negli anni più di 700 ragazzini e abbiamo veramente parlato di tutto: alimentazione, sport, bullismo, autismo. Sono state giornate pazzesche. Ricordo l'anno dopo l'incontro che avevamo con Mertens, perché portammo Mertens alla scuola Rodinò di Barra, la preside registrò un aumento degli iscritti a scuola.
0: Wow!
1: E questo fu per noi un...
0: Guarda, la pelle d'oca, no? Che poi abbiamo visto la serie famosissima La Preside, in onda su il Rai, ed è stato un successo clamoroso, ed è proprio quello che d'altronde hai fatto, come hanno fatto anche molte organizzazioni e soprattutto persone. Quello che io dico è che ti ho sempre riconosciuto, no? Anche durante la presentazione che abbiamo fatto lì sul mare, bellissima, l'anno scorso.
1: Sì.
0: Ed è proprio quello che ti contraddistingue, questo entusiasmo e soprattutto il coraggio, no? Di affacciarsi su temi, argomenti difficili, perché solitamente l'essere umano prende le strade tra virgolette più semplici, più facili, no? E cerca di sviare quelli che sono i problemi, le difficoltà, i disagi. Invece tu ti tuffi proprio dentro, tu insieme ad Andrea e Roberta con l'associazione FAST, e quindi complimentissimi.
1: Grazie.
0: Per il lavoro che fate dal 2015.
1: Sì, dal 2015 è stato il primo evento appunto a scuola alla Rodinò a Barra, poi l'associazione in effetti si è costituita nel 2019 e da lì adesso siamo un ente terzo settore, quindi insomma possiamo anche raccogliere il 5 per 1000 e continuare a fare delle attività per bambini che vivono in situazioni abbastanza complesse. Hai ricordato la Rani Nantes, lì abbiamo praticamente in occasione del mio compleanno lanciato il primo crowdfunding di FAST, dove il ricavato è stato devoluto al centro Ester Village, di cui ringrazio il presidente Pasquale Corvino, dove praticamente abbiamo istituito un corso per parrucchieri, quindi dei bimbi che diventeranno magari un giorno dei parrucchieri, e l'altro un corso di teatro. Perché
0: bellissimo, perché poi ecco dopo ci sono stati dei risvolti, sì, positivissimi, perché me lo stai raccontando qui ai microfoni oggi. E immagino il numero di iscritti, è stato tanto? Ci sono stati tanti?
1: Sì, perché la cifra raccolta è stata considerevole, quindi noi abbiamo potuto sicuramente assistere, aiutare diversi bambini, e speriamo che questo possa poi dopo essere solo l'inizio, no? Perché è stato il primo crowdfunding, ma sicuramente ne lanceremo degli altri.
0: E questo nel comune di Barra.
1: Comune di Napoli, che è un quartiere di Barra, sì.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, Pietro, e poi torniamo a raccontarci con le tue radici, la tua partenza, e ascoltiamo intanto Rocco Hunt, A Vita Senza Te. Noi torniamo qui a tra poco. Chissà se quando stai solo.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, qui in onda su Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella e l'ospite di oggi, Pietro Carraturo. Allora Pietro, continuiamo la nostra chiacchierata, abbiamo aperto insomma il tema più importante, quello che fai e che fate sul territorio campano, napoletano e di Barra, ma io direi di spostarci un po' indietro nel tempo. Ti fa fatica pensare agli anni che sono insomma trascorsi, tu farti immaginarti un po' com'eri, perché ti sto per chiedere che bambino eri e che mondo avevi intorno.
2: Allora, questa è una bella domanda. Che bambino ero? Ero un bambino irrequieto, sicuramente, almeno quello che io ricordo e da qualche racconto.
1: E lo confermiamo anche oggi, dopo 30 e passando, non lo diciamo, non mi ricordo, anzi perché l'età per me è un numero, non mi interessa.
2: 35 o 36, però guarda.
1: Siamo 90, ecco.
2: L'irrequietezza, quella buona, quella che smuove le cose, quella che ti rende curioso, secondo me è una cosa positiva, perché è quello che poi dopo ti fa fare quello step in più, quel passettino in più che non è da tutti. Comunque sono stato un bambino che ha avuto un'infanzia felice, sicuramente una famiglia meravigliosa, forse anche troppo protetto a volte, e quindi poi quando ho avuto la possibilità ho cercato di rompere queste catene e di scoprire il mondo, ecco.
1: E le radici sono fondamentali, no? per noi campani, in un certo senso sono impresse, anche se giri tantissimo, ti sposti molto, hai vissuto anche fuori, è un legame che con Napoli comunque è imprescindibile, è faticoso staccarsi del tutto. Quanto contano oggi le tue radici in quello che fai invece?
2: Tantissimo, come tu sai, perché ci sei stata in diversi eventi nostri, io metto sempre al centro le periferie. Io credo che la città di Napoli abbia un potenziale nascosto nelle periferie e quindi non bisogna lasciarle indietro, bisogna cercare di dare delle possibilità anche a chi non le ha, perché è lì che poi è nascosto il vero tesoro di questa città.
1: Che poi la cosa straordinaria è che tu ti sei praticamente incuriosito e affacciato in questo mondo perché non è il tuo, fondamentalmente.
2: Non è il mio, nel senso che io sono nato al centro di Napoli, la mia famiglia però da sempre ha un ruolo fondamentale per le periferie, perché le farmacie della mia famiglia sono tutte quante nella zona periferica tra Napoli Est e la zona della stazione, quindi ho conosciuto presto le periferie e le ho accolte, nel senso che ho capito che c'era davvero un potenziale, che quando davi delle opportunità a determinati ragazzini loro le coglievano. Guarda, non mi posso mai dimenticare la volta in cui venne Alessandro Velotto, campione della pallanuoto a Barra, portò la medaglia vinta alle Olimpiadi di Rio. Lui cacciò questa medaglia e raccontò la sua storia di come da Ponticelli, quindi un quartiere molto affine a Barra, per tutta una serie di criticità, ha poi dopo trovato nella ossessione positiva nella pallanuoto lo stimolo per poi diventare un grande campione, e tantissimi ragazzini presenti avevano un'energia pazzesca. Quindi questo ti fa capire come poi dopo le strade possono, devono e possono avere un'altra possibilità.
1: E cambiano e possono cambiare, no? E poi quello che ci siamo sempre detti è soprattutto quello di vedere, no? Un sorriso, che è la cosa più semplice, no? Che non si compra, non si vende, è tu, appunto, di un bambino, di un ragazzino, perché loro, essendo poi abituati a vivere per quello che hanno sempre visto e per quelle condizioni in cui hanno sempre vissuto, capire che oltre quella roba lì c'è altro.
2: È proprio quello.
1: Penso che a te in prima persona ti gratifica tantissimo, perché è proprio la tua mission, quella di cercare di dare un sorriso, un regalo al prossimo. Quindi questa tua generosità, questa vostra generosità viene tanto apprezzata, viene tantissimo apprezzata, e sicuramente ci sarà un ritorno bellissimo, no? Anche perché comunque avete, intanto ai vostri eventi c'è sempre tantissima gente, quindi questo persone, ecco, dall'istituzione al pubblico, a clienti, a persone normali, quindi è pieno sempre l'evento, e questo già fa capire il lavoro straordinario che fate, no? con il popolo, con le persone e con chi vi circonda, quindi è meraviglioso. Invece Pietro, tornando ai tuoi studi, a quello che è stato il motore per avvicinarti alla farmacia, anche perché abbiamo detto all'inizio quarta generazione, come è nato questo passaggio? È stata una cosa naturale? Ti ci hanno portato?
2: È stata una cosa naturale, nel senso che mio nonno paterno a 10 anni, mi ricordo, a Natale mi regalò dei bigliettini da visita con scritto futuro farmacista. E le domeniche mi chiamava e mi diceva: ti vengo a prendere, accompagnami in farmacia. Mi faceva vedere tutti i vicoli, perché lui era di Piazza Garibaldi, quindi mi faceva vedere tutti i vicoli vicino alle farmacie, mi raccontava le storie. Il nonno viene da una famiglia di pasticceri. Dopodiché è diventato farmacista, e da lì praticamente l'altro mio bisnonno materno era farmacista, perciò quarta generazione. E Fabi mi diceva: ti devi laureare, dobbiamo lavorare insieme, quindi io sono stato mosso da questo. Poi mi sono laureato nel 2013, in 4 anni una sessione, purtroppo lui nel 2012 è venuto a mancare, quindi avrà visto dall'alto questo mio traguardo. Però è stato, diciamo, non so se naturale o forzato, ma insomma il corso delle cose, non ho avuto mai dubbi.
1: E quando hai deciso davvero, poi, visto che sei stato mosso comunque da una passione tramandata, no? Come se, ecco, un artista, un musicista nasce in un contesto dove c'è musica, dove c'è teatro, dove c'è spettacolo, per cui ti senti a casa, e la stessa cosa è successa a te. E dal momento in cui poi, ecco, avevi questo foglio di carta, il famoso foglio di carta, no? Che mio padre sempre aveva, un foglio di carta tagliato a fatica, no? Sempre detto, però il foglio di carta l'ho preso anch'io in marketing e comunicazione, perché è importante, lato mamma invece. Ma quando hai capito che poi quel foglio, quel percorso ti avrebbe

0: Giamillo e sono stato da subito al banco perché avevo fatto anche un po' di gavetta mentre studiavo. Io andavo da mia zia a cercare di capire bene poi cos'era il lavoro del farmacista. A 25 anni entro per la prima volta in una scuola di barra senza ancora l'associazione e capisco che il ruolo del farmacista attivo sul territorio, il ruolo del farmacista rivolto al cittadino fosse la mia strada. Quindi non un farmacista che appunto svolgesse solo quello che è il lavoro importantissimo del banco, ma io mi sentivo di dover fare
1: di
0: delle
1: esplodere,
0: cose in più,
1: di dare qualcosa.
0: Ed è quello che abbiamo fatto. Pensa che noi abbiamo addirittura formato 12 ragazzini dell'Istituto Rodino di Barra che poi ci hanno assistito nella giornata di prevenzione, nella giornata del cuore che abbiamo fatto a Barra nel 2016. Quindi veramente sono state fatte tantissime cose e oggi anche quello che è la farmacia dei servizi, no, che ormai è legge, noi l'abbiamo un po' anticipata in tutta una serie di iniziative, quindi io sono veramente felice. Là ho capito che era la mia strada.
1: Che era la tua strada. E se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
0: Ma sono domande difficili.
1: Ma ragazzi, ma come? Sono molto...
0: Guarda,
1: interiori. No, perché, allora, perché magari si pensa chi ascolta, chi guarda la televisione, che spesso è tutto monitorato, che magari è programmato, ci mandano le domande.
0: No.
1: Fabiola Ciminella, se mi chiedono le domande dico no, perché a me piace, lo farei anch'io se mi dovessi intervistare. Io non voglio sapere niente, perché proprio quello che esce fuori è la realtà, no?
0: Ma è vero.
1: Dell'improvvisazione.
0: Conoscendoti, infatti, non ti ho chiesto prima che
1: esatto.
0: Cosa mi avresti chiesto.
1: No, ma poi tu forse non me l'avresti chiesto. Solo adesso, un po' prima di iniziare, mi detto Fabio, non... che domande? Ho detto fidati, seguimi. Andiamo, ti riconosceresti in quell'uomo, in quel ragazzo?
0: Sì.
1: Cioè, il ragazzo conosce me, mi stai facendo intortare.
0: Sì,
1: il ragazzo.
0: Sì, ho capito. mi riconoscerei, ma mi direi appunto che siamo appena all'inizio, cioè, nel senso, abbiamo fatto tanto. Ma siamo all'inizio, quindi se io dovessi tornare a quel ragazzo di 10 anni fa, 25 anni, ti dico che oggi siamo appena all'inizio.
1: Quanto è esigente questo Pietro Carraturo, guarda, ti lascio ascoltare e ti regalo questo pezzo straordinario di Tropico, Anne McCore, e noi torniamo qui tra pochissimi a Napoli senza confini.

0: quando si sente più l'anima e ogni volta che si fa notte allora più forte.
1: Ed eccoci tornati, ci siamo rilassati con Animo e Coro di Tropico, siamo qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Pietro Carraturo, pronto per immergerti in Napoli Express. Poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che sei tu, è tuo. No, si sta alzando e se ne sta andando.
2: No, mio nonno mi diceva una marea di proverbi napoletani, sì. Ma proprio tanti. Ora ne sto cercando uno che è un po' affine col periodo mio personale.
1: Di questo momento.
2: Si sta cammise, non vuoi sta con te, pigli e straccio.
1: Bello! Mai senti. Guarda, non lo conoscevo. Stupendo.
2: Sì.
1: E quindi sta camicia sta per essere
2: già stracciata.
1: Invece è una tradizione napoletana che a casa. Ma aspetta, torno un attimo, ma riguardo l'amore o la carriera?
2: No, è riguardo la sfera personale. Non...
1: ma quella siamo una catastrofe. Pensiamo solo al lavoro, guarda che è meglio, siamo più bravi. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Guarda, non so se è napoletano o meno, però mi ricordo che il giorno del compleanno di uno di famiglia o dell'onomastico, mio nonno ci teneva moltissimo e quindi papà l'ha tramandata anche a noi. Noi beviamo la cioccolata calda a colazione. Non so se è napoletana, però.
1: Vabbè, un po' più nordica, magari sai, sulla neve.
2: Però mio nonno, famiglia di pasticceri, avevano questa tradizione, quindi l'abbiamo portata avanti.
1: Ma anche d'estate?
2: Il mio compleanno è il 25 giugno.
1: Ah, la faceva?
2: Sì.
1: Wow, cioè, immagino poi dopo la fila al bagno c'era, però vabbè. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo visto che viaggi, sei sempre una pallina in giro, torni e dici no, mo stasera a Napoli mi devo mangiare assolutamente
2: il ragù.
1: Che cucini anche tu con la rima.
2: Io no, oddio, non ci ho ancora provato, potremmo provarci, però non lo so se lo farò.
1: Vabbè, ragù mamma,
2: dovremmo chiedere ad Andrea Andrea sicuramente lo sa fare bene.
1: Andrea ha più pazienza di stare ai fornelli, esatto. Quella è una roba che ha bisogno di staticità e non ti appartiene, quindi no, non ti ci mettere, secondo me iniziano a volare pentole, sugo tutto schizzato, già mi immagino.
2: Così però veramente mi fai una pubblicità.
1: Allora, non... già questo è una cosa, anche i migliori chef uomini, è una cosa un po' da uomo, che per cucinare un sugo con un piatto di pasta usano 7 pentole, noi invece donne siamo più pratiche, ne usiamo 2, invece lui deve fare prima di là con l'olio che fa, quell'altro 7 pentole, giusto? Poi non la lava lui e quindi non si fa il problema. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Mentre parli magari ci fai caso che fai sempre qualcosa di napoletano, perché noi utilizziamo molto questa...
2: Forse quando parlo gesticolo un po'.
1: La gestualità.
2: Sì.
1: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece, Pietro, andrebbe custodita?
2: Sai, forse vedo ultimamente anche molti coetanei miei che la domenica in famiglia magari si sta poco. Ed è una tradizione invece importante che bisogna custodire, perché appunto le radici sono fondamentali.
1: E io sono d'accordissimo con te, non lo perdiamo mai. Invece c'è un suono, un rumore o una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici, che è impressa dentro di te?
2: Qua ti devo dire un cantante, Pino Daniele, per me è una voce che spesso in alcuni momenti miei ascolto.
1: E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in questo grande zaino per partire e andare lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
2: L'arte di sapersi arrangiare.
1: Bella, ci piace. E mo ci arrangiamo invece, così ci facciamo un attimo una pausa e ti lascio ascoltare Renato Carosone con Sarracina. A tra poco. Una sigaretta.

0: Mamma Carosone, quanto mi ha fatto ballare e cantare. Siamo qui con Pietro Caratura a Napoli Senza Confini, ma adesso entriamo nel presente e insomma e parliamo di tutto quello che hai costruito fino ad oggi. Vediamolo e mettiamo una lente di ingrandimento in questo momento e ne chiacchieriamo insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita?
1: Continuo a essere un sognatore. Sono una persona che...
0: Lo ammetto.
1: Sì, lo ammetto. Ho più i piedi per terra rispetto a prima, mi scontro molto di più con la realtà. Io penso sempre che alla fine ce la faccio, ma in realtà bisogna fare i conti con quello che poi è. Però continuo a sognare, continuo a spingere, continuo a cercare di trovare ogni giorno delle motivazioni per fare cose.
0: Per vivere bene, insomma, sì. Perché ci sono dei momenti in cui sei in down, no? E magari hai bisogno di stimoli.
1: Sì.
0: È una continua lotta interiore che... penso un po' tutti gli esseri umani, no? Hanno. E poi il fatto che hai detto continuare a sognare è una cosa bellissima, perché nei miei viaggi, anche quando sbaglio i treni, che proprio in questi ieri mi è capitato, ragazzi, sono andata da Napoli a Roma per fare due appuntamenti, per cui tutto veloce, come sono io, un terremoto, un vulcano, per poi riprendere un treno alle 3:30 e tornare a Napoli. Ovviamente per la fretta cosa faccio? Guarda come attento in regia. Sbaglio treno, perché il binario era il 5, ma il marciapiede era uno di qua, uno di là. Vedo il primo treno che era arrivato, pensavo fosse il mio, che poi io avevo preso Italo, quello era Trenitalia. Figurati come siamo messi oggigiorno a correre, il telefono, le call, le cose. Buttate questi telefoni! Però non possiamo perché il lavoro. Salgo su questo treno, mi sento un attimino un friccichio di errore, cioè ho capito una sensazione di respiro, qualcosa sto sbagliando, mi giro, prendo il primo a caso, dico mi scusi, ma questo va a Napoli, vero? No, questo sta salendo a Milano. Io dico, oh, mi giro, le porte chiuse in faccia, quindi 3 ore e mezza di treno fino a Milano. Mi sono trovata pure ieri a Linate in aeroporto con una bresaola, Sky e un calice di vino perché stavo tesaurita, e torno alle 11 a Napoli con un volo anche, cioè ho fatto tutta l'Italia in 7-8 ore, una bella avventura. Allora invece torniamo a te Pietro, il successo oggi, questa parola un po', intanto che rapporto hai con questa parola e per te cos'è il successo? Cioè ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa sia a te stesso che poi agli altri, no?
1: Devo dimostrare ancora molto a me stesso, ad Andrea anche, perché abbiamo una promessa io e lui. Non siamo assolutamente arrivati.
0: Cioè, ha sposato tua sorella, ma ti ha sposato pure a te praticamente.
1: Ha sposato prima me. Prima è diventato mio socio, ci conosciamo da quando siamo nati, poi dopo è arrivata mia sorella. Io e Andrea nel 2020 abbiamo costituito Carra Health, che è un'azienda che fa degli integratori, insomma.
0: Ah, parliamone di questo brand bellissimo. E comunque il tuo e Carra Health, di cui ecco, ho provato anche dei prodotti ovviamente molto focalizzati su noi femminucce.
1: Ti ho portato lo Sprint, che praticamente appunto è energizzante.
0: Più di come sto qui.
1: Perché così reintegri un po' di sali minerali, di arginina, carnitina.
0: Poi divento Spider-Man.
1: Tra l'altro tu sei bravissima, li conosci benissimo, potresti fare una rubrica sui nostri prodotti.
0: E ce lo siamo sempre detti. Poi per fortuna si lavora, ci impegniamo e le cose che magari per passione restano lì, restano nei cassetti, però prima o poi lo dobbiamo fare, perché poi ti dirò, c'ho anche io delle cose belle da dirti e soprattutto dove le faremo.
1: E sul successo ti voglio dire, però
0: dimmi.
1: Rapporto importante, nel senso che io credo che il successo è quello che noi stabiliamo che sia, nel senso non è che devi essere famoso o riconosciuto, devi nel tuo mondo lasciare un'impronta. Quindi se tu sei un farmacista, esempio, e tutti i giorni ti metti al servizio delle persone, le persone ti riconoscono questo tuo valore, questa tua capacità, e quindi sei per loro un punto di riferimento. E questo è successo. Cioè, anche se non sanno chi sei, nome e cognome, magari uno che non ti conosce tutti i giorni non sa chi sei, ma per le persone che ti incontrano tutti i giorni, tu sei una persona di successo.
0: Io sono d'accordissimo con te, perché è questo fondamentalmente, è assolutamente questo. Però per il successo, no, c'è sempre un prezzo da pagare. C'è stato, hai dovuto pagare questo prezzo? La solitudine?
1: Sì, nel senso che sono una persona piena di amici, un sacco di persone mi vogliono bene, però in alcuni momenti mi sono sentito frainteso e quindi poi per carattere mi sono un po' chiuso. E...
0: Ma non è che ami tu la solitudine? Questa è una domanda,
1: no,
0: che mi faccio anche io.
1: No.
0: Magari sei proprio tu che ti vuoi chiudere appositamente in questa solitudine perché magari è un sentimento in cui ti senti comodo.
1: No, io ho bisogno dei momenti per ricaricarmi, per magari ascoltare una musica, per sentire delle emozioni mie, per guardare un tramonto, però non sono un solitario, non mi piace stare da solo, non sono una persona sola, ma in alcuni momenti mi sono sentito solo. Tu puoi essere pieno di persone, pieno di amici, familiari e quant'altro, e comunque sentirti solo,
0: certo,
1: in alcuni momenti. Quindi ti dico che non so se è il prezzo del però...
0: e l'hai superato? Come l'hai affrontata questa,
1: ma
0: questo
1: ci
0: tema?
1: Si convive con tutto questo, non si supera mai.
0: Bravo, ti chiudo questo blocco chiedendoti: oggi ti senti nel posto giusto?
1: Sì.
0: Bene, allora noi torniamo tra pochissimo con un gioco divertente, dinamico, ti faccio un po' sorridere e respirare, e vi lascio intanto. Cosa abbiamo scelto? Pino Daniele, proprio perché, vedi, lo sapevo, Natazzulella e caffè, il relax. E noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: E siamo tornati qui con Pietro Caraturo a Napoli senza confini, abbiamo allacciato le cinture e adesso ci prepariamo per il momento vero o falso. Hai mai consigliato una medicina prima ancora del buongiorno?
1: Vero.
0: È vero che a Napoli i farmacisti a volte fa anche da psicologo del quartiere?
1: Vero.
0: Verissimo.
1: Verissimo.
0: Hai mai risposto al telefono mentre stavi già rispondendo ad altre tre persone o altre tre chiamate?
1: Vero.
0: È vero che certe persone entrano in farmacia solo per parlare 5 minuti.
1: Verissimo, e queste sono persone che a noi piacciono molto, nel senso gli anziani che hanno bisogno di contatto.
0: Hai mai pensato che questa domanda meriterebbe una laurea per essere capita?
1: Sì, diverse vero. Domande sono vero, sì.
0: Allora,
1: sono.
0: Quella più che ti ha lasciato, raccontami un aneddoto che ti ha lasciato scioccato, se te lo ricordi così, su no, due piedi.
1: No, mi ricordo che ci fu una volta una persona che mi chiese, io ero agli inizi, avevo 23 anni, di misurare la pressione. Insomma, la pressione era la minima, era altissima. E io chiesi, ma lei beve caffè? E lei disse, dottore, perché un caffè alza la pressione? E io insomma poi spiegai che aveva bevuto tipo 8 caffè, quindi vedi, magari neanche queste cose che per noi a volte sono invece bisogna fare, perciò la prevenzione, informare, parlare con è fondamentale, e il farmacista di quartiere deve fare questo.
0: Poi se ti viene in mente qualcosa interrompimi e dimmelo, perché poi fanno ridere queste cose, cioè fanno un po' ti mettono tenerezza, che allo stesso tempo ti fa capire un po' la non conoscenza di alcune cose, magari il caffè, ma ci sono anche altre più gravi, e dall'altro ti fanno sorridere, cioè ti spiazzano.
1: Un'altra cosa divertentissima, caramelle prese da noi, la signora dice, c'è da tenere pure bar, ma in da farmaci sicuro sono buono.
0: Va bene così, la chiudiamo questa così. È vero che il tuo lavoro ti ha insegnato più umanità che teoria?
1: Sì.
0: Hai mai dato un consiglio così sincero da andare oltre il semplice ruolo professionale?
1: Assolutamente.
0: Invece hai mai sognato almeno una volta una farmacia senza telefono che squilla?
1: Guarda, durante il Covid fu una roba, però no Fabi, perché io ci tengo moltissimo anche alle persone che ci chiamano e ci chiedono tutta una serie di informazioni. Con i miei ragazzi, con i collaboratori, battaglio su questo, noi dobbiamo essere pronti a tutto, a rispondere sempre, anche se abbiamo poi le persone che poi vengono in farmacia, quindi il telefono deve squillare.
0: E tu rispetto a prima passi meno tempo al banco o nelle farmacie, visto che ti occupi comunque di tante relazioni? E
1: al banco ormai purtroppo ci sto davvero poco,
0: perché so che ti piace tantissimo,
1: sì,
0: ne abbiamo sempre parlato.
1: Sì, però sì, purtroppo non riesco più tanto a starci, ma giro comunque nelle varie farmacie, quindi comunque poi i clienti li vivo abbastanza e poi parlo con tutti i miei ragazzi, quindi so tutto quello che accade.
0: Sei abbastanza maniaco del controllo, Andrea, conferma?
2: Assolutamente.
0: Assolutamente, l'abbiamo sentito. Adesso passiamo invece alle domande impossibili. Cioè, prima eri in difficoltà, adesso non oso immaginare quanto vorresti alzarti. No?
1: No, io so benissimo.
0: Sei coraggioso? Ok, sì. Meno male. La bugia più comune che dici a te stesso?
1: Mamma mia, queste sono veramente difficili.
0: Ma perché lo sai, non lo vuoi ammettere. Dillo che lo sai, perché le conosciamo, ci conosciamo. A maggior ragione
1: che
0: so
1: alla fine
0: che
1: ce la faccio sempre.
0: E quindi è una bugia?
1: È una bugia nel senso che è vero che ce la faccio sempre, ma non va bene pensare sempre che uno ce la può fare in qualsiasi condizione.
0: Esatto. Il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct e hai pensato, questo non è reale?
1: Una richiesta di farmaco in un posto veramente
0: No, ma anche
1: lontano.
0: Non legato al mondo della farmacia, anche tuo personale, eh? Però se vuoi dire quello...
1: No, vabbè, non mi manterrei su quello.
0: Perché immagino cosa ti arriva. Allora mi fai pensare. Quindi la richiesta di un farmaco?
1: Sì, che era in un posto, un paesino lontanissimo di questo farmaco che non si trovava. Io non conoscevo questa ragazza che mi chiedesse questo farmaco. Alla fine mi sono messo, l'ho trovato e gliel'abbiamo spedito fino a dove era, un paesino in Calabria.
0: Wow!
1: Sì.
0: E vedi, ma ti ricordi, ragazzi, ciao Simo, quello che ti ricordi quando mi hai fatto venire in mente, indovina, sto fatto della spedizione, che tutto è possibile, che ci riesco, sono fortissimo, che mi hai fatto arrivare l'abito Allora, è successo che io sto facendo una trasmissione, povera Andrea, perché poi guarda caso chi ci va sempre sotto, Andrea, sembra mia sorella Marica, no? Quella che poi tu facemmo bordello, chi va sotto? Marica, che lei lo dice sempre, però non lo facciamo con cattiveria, assolutamente.
1: No, la verità sa qual è, Fabi, che io senza Andrea non sarei quello che
0: non
1: sono.
0: Non sapresti vivere. Comunque, stavo facendo questo programma televisivo e mi doveva arrivare questo abito per l'ultima puntata, ovviamente tutta emozionata. Ultima puntata di 8 puntate, l'agitazione, il trucco, il parrucco, le prove tecniche, i microfoni, mi doveva arrivare questo abito da uno stilista in trasmissione. Lui mi chiama e fa: no, amo, m'aggi scordato. Cioè, uno stilista abbastanza anche noto. E io dico: tutto a posto, ma non mi interessa, risolvi. E no, perché? Non perché, comunque, fatto sta che mi sono innervosito, ho staccato. Chi chiama? Fabiola, perché sa che come me, che se vuole una cosa ci riusciamo a farla. Pietro, cioè, che maschio, dici tu, chiama un'amica, Pietro, mi serve un abito. E lui mi fa: che abito? Mandami una foto, mandami uno stile. Io tra una prova e un'altra diventa una... No, forse tu a me addirittura mi mandassi
1: tu la selezione. Sì.
0: Guarda, questo negozio, sta boutique, questo, e io dissi questo nero. E mi arrivò l'abito un'ora prima della diretta. Cioè, vi rendete conto? Se no io... Poi sai, studi era manco a Pozzuoli, lontanissimo.
1: Io poi sai che ho fatto? Te lo dissi, ne ho comprato anche uno bianco, uguale.
0: E chi l'hai regalato?
1: No, ce l'ho ancora io, perché...
0: ho capito, ma poi la moda passa, è vecchio.
1: Vabbè, stiamo parlando di manco un anno fa.
0: E me lo dava a me, Pietro. Una volta mi metteva nera, una volta bianco. Allora, torniamo invece alle domande impossibili. Se la tua vita fosse una serie TV... Che titolo avrebbe?
1: Fabio, ma questo è difficilissimo.
0: Ma dai, ma tu sei creativo, non mi sono preoccupata a farti queste domande. C'è la creatività in persona.
1: E che vuoi un titolo? Un titolo famoso o un titolo?
0: No, se la tua vita fosse una serie TV, a che titolo gli daresti a questa serie TV tua? Tua?
1: Carra Films.
0: Vedi che ci riesci. La figuraccia invece che ancora oggi... Il tuo cervello decide di ricordarti anche alle 3 di notte, anche prima di andare a dormire, che ti rimbomba sempre, che ti ritorna.
1: Diciamo che non sapevo che quella ragazza fosse fidanzata, una cosa di anni fa.
0: Invece la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: Più napoletana del mio carattere credo che sia l'essere abbastanza uno che purtroppo si fa notare.
0: Ce ne siamo accorti proprio perché io l'ho conosciuto in un contesto dove si è fatto notare.
1: Ah sì, fu divertentissimo.
0: Qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: Purtroppo l'approvazione delle persone che mi vogliono bene. Cioè, nel senso, se vedo che le persone che mi vogliono bene non approvano un determinato progetto o comunque quello che io ho in mente, non riesco ad andargli contro.
0: Invece ti chiudo questo momento chiedendoti invece qual è il complimento che ti emoziona davvero.
1: Quando le persone mi dicono, cioè capiscono il mio cuore buono. Tu prima hai aperto la trasmissione dicendo che ho un cuore grande.
0: Allora l'ho fatto.
1: Io credo che sia così, e quindi questo è il complimento più bello.
0: Vedi che bello, così se ne va ancora più felice. Vi lascio ascoltare, noi torniamo tra pochissimo. Enzo Abitabile, Ancora Tempo. Ciao.
3: E ancora tempo. Tempo ancora.

0: Siamo sempre noi qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Pietro Caraturo. Ci spostiamo nell'ultimo momento, quello futuro, il futuro, quello che ancora non c'è e quello che invece a volte ti sembra lontano, ma che in realtà c'è qualcosa già che stai programmando, no? Cosa stai costruendo oggi? C'è qualche novità? Dai, spoileriamo qualcosa.
1: No, vabbè, dal punto di vista lavorativo mi sono fiondato in questo Carra Wave, che è il, insomma, noleggio imbarcazioni, gommoni, ora c'è l'American's Cup, quindi abbiamo anche fatto questo passo. Con Andrea abbiamo fatto anche altri tipi di investimenti fuori dal mondo farmacia, però il mio core business e le mie volontà sono quelle di consolidare sempre di più il nostro gruppo, di far crescere Carra Health e cercare di dare sempre più respiro all'associazione FAST, perché appunto e poi se io potessi lascerei tutto e fare solo quello, non, chiaramente non è una fonte di guadagno, quindi non posso farlo, ma è quello che poi mi tiene più
0: vivo, no?
1: E mi rende più felice.
0: Ma non è Andrea che tra un po' si apre un ristorante?
1: No,
0: cioè capace, te l'ha mai chiesto? Ancora, ma ci arriverai, perché è un imprenditore creativo e si ha sempre bisogno di stimoli. Mi permetto di scherzare perché ti conosco. E allora Pietro, io ti ringrazio di esserti un po' aperto, di aver raccontato la tua storia. Vuoi aggiungere qualcosa che magari non ti ho chiesto?
1: No.
0: E dire qualcosa ai microfoni? Approfittare di...
1: Io ti ringrazio per l'invito, è stato un veramente piacevole e bello potermi raccontare insieme a te. Sei una persona che stimo e che voglio bene, una mamma straordinaria.
0: Grazie.
1: E quindi grazie a te, ecco.
0: E allora chiudiamo, però prima di salutarci, non ti mollo qui, con il momento più identitario di Napoli Senza Confini. Quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella, originale, così com'è.
1: A bella Ambriana.
0: A bella Ambriana.
1: La fortuna, sì.
0: Che
1: mio nonno me lo diceva
0: bella.
1: Sempre. Vai a fare l'esame, che a bella Ambriana si piglia colla.
0: Wow! Vedi, è originale e creativo, io lo dico. E noi ci salutiamo, grazie a Pietro Caraturo per essere passato da qui, da Rai Radio Live Napoli. Vi abbraccio, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo anche la sezione podcast, quindi potete riascoltare qualche puntata se ve la siete persa. Io vi abbraccio tantissimo, seguiteci sui nostri canali social, così potete dare anche un volto a chi è passato da qui. Vi lascio con sono indecisa, aspetta, Cuore Nero di Franco Ricciardi. Ciao, ciao a you.
1: Grazie. Ciao a tutti, grazie a voi.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

no guaglione, qua camicia nuova, canto per te. Forse

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo in un viaggio sonoro che parte da Napoli e si lascia attraversare dal jazz. Un incontro tra tradizione e raffinatezza, tra memoria e interpretazione. Al centro di questa puntata c'è Sussurrando, il nuovo album di Roberta Tondelli, un progetto realizzato sotto la guida sapiente di Mauro Spenillo, che prende i grandi classici della canzone partenopea, da Salvatore Di Giacomo a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, e li trasforma in un racconto nuovo fatto di swing, bossa nova e atmosfere smooth jazz. È un disco nato da un'idea precisa, che è quella di togliere il superfluo, restituire spazio alle melodie, riportare la musica a una dimensione vera, suonata, vissuta. Non c'è elettronica, solo strumenti e interpreti che dialogano e si ascoltano l'uno con l'altro. E allora entriamo subito nel cuore di questo progetto, perché oggi Sussurrando lo viviamo insieme ai suoi protagonisti, Roberta Tondelli, Mauro Spenillo e Andrea De Luca.

0: E questa era Viene Mansuon, la canzone resa celebre da Sergio Bruni al Festival di Napoli nel 59, qui reinterpretata con la bellissima voce di Roberta Tondelli, che oggi è con noi in studio. Ciao Roberta, benvenuta.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
0: Non sei sola, ma sei con Mauro Spenillo e Andrea De Luca, il tuo inseparabile compagno di vita e anche d'avventura artistica, perché ti segue in tutto. Ciao Andrea, ciao Mauro.
2: Ciao Francesca.
3: Ciao a tutti, sempre un piacere. Sempre un piacere venire qui.
0: Però penso che stamattina siate belli carichi, perché Sussurrando, il tuo nuovo disco, è uscito stanotte e stasera intorno alle 20, dopo la partita del Napoli, sarà presentato all'Agora Morelli. È stata una grande emozione fare questo disco.
1: Assolutamente sì Francesca, sì, sono molto contenta, fresco fresco d'uscita, e non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentarlo ufficialmente. È l'album che desideravo da una vita e che finalmente è pronto. Finalmente pronto.
0: Tu omaggi sempre la canzone napoletana, e questo è un omaggio speciale perché viene reinterpretata, grazie appunto alla mano di Mauro, grande compositore, arrangiatore, pianista, insomma una garanzia di qualità dove c'è Mauro Spenillo di solito e dove c'è la tua voce, che è stata considerata una delle voci più belle che ha raccontato Napoli in questi ultimi anni da un grande giornalista come Michelangelo Iossa. Sì. E penso che sia questo un grande onore per
1: sì,
0: te.
1: Sì, assolutamente sì, inaspettato, è stata una grande gioia.
0: È stata reinterpretata proprio in chiave jazz. Com'è questo cambio? Di solito tu hai una voce potente, invece come titolo Sussurrando, che vuol dire? Che cosa è rappresentato per te questo sussurrare?
1: Allora, è partito tutto proprio da volevo fare un album in smooth jazz, quindi queste sonorità un attimino più tranquille, no? Anche per dire alle persone che Napoli può essere anche sussurrata, è anche folklore, è anche tutto quello che noi conosciamo della nostra amata Napoli, però che tranquillamente questi brani possono essere trasformati, no? Possono essere anche ascoltati con un po' di delicatezza maggiore. Devo dire che quando sono andata da Mauro e dissi questa mia idea, gliela esposi, immediatamente ha sposato il progetto, e sono ben 14 tracce. In realtà stavamo per non fermarci più, perché poi il patrimonio musicale napoletano è vastissimo, però a un certo punto ci siamo dati un freno. Siamo molto soddisfatti, parlo anche a nome di Mauro, siamo davvero soddisfatti perché è un album che dà proprio delicatezza. Poi come tu sai bene, ho voluto rifare il vinile perché questa vita è un po' troppo frenetica, e invece col vinile voglio anche dire rallentiamo, perché per ascoltarlo bisogna stare fermi, bisogna stare quantomeno in una stanza, non voglio dire sedute immobili, però non c'è la possibilità di distrarsi in qualche maniera, quindi è un momento proprio, un momento della persona che sta ascoltando, e credo che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
0: Certamente, anche di porre veramente attenzione verso le cose belle, perché poi soprattutto lo smooth jazz proprio ti catapulta in un'atmosfera rilassata, assolutamente avvolgente, in cui bisogna porre attenzione alla musica, ma anche a se stessi, al proprio animo, a prendersi, come giustamente dicevi tu Roberta, un attimo per se stessi. Okay. Mauro, com'è stato affrontare questa avventura?
3: Guarda, allora, noi di solito si dice accendiamo i motori, in questo caso li abbiamo spenti, cioè nel senso abbiamo spento le macchine, i computer, cioè nel senso che ci hanno aiutato sicuramente alla realizzazione del disco, ma questo è stato un disco che dove i computer sono un po' a riposo, cioè nel senso le macchine, i sintetizzatori, c'è un po' più di umanità, cioè questo disco è stato volutamente acustico. Tra l'altro, vabbè, abbiamo avuto la fortuna di essere affiancati veramente da grandi professionisti, se vuoi cominciamo ad elencare qualcuno, non lo so.
0: Ma questa scelta di mettere da parte l'elettronica è stata più una sfida o proprio una necessità artistica?
3: Guarda, da un lato una necessità, però ti dico la verità, in questo momento di confusione, di intelligenza artificiale, è stata anche insomma una sfida, perché secondo me in questo momento storico quello che può emozionare di più è proprio la verità, quello che veramente può far uscire fuori un artista. Roberta in questo è stata veramente eccezionale, perché in questi brani esce fuori la sua verità, cioè proprio questa voce appunto sussurrata che ha fatto sì che questi brani possano avere una veste diciamo diversa, molto molto intima.

0: E questa invece era Come a Jaffa del nostro amico Sergio Iodice, una firma importantissima della canzone napoletana, non solo perché a livello internazionale anche firma di Tochigno, il grande Fred Bogusto, Terzi, insomma un pezzo da 90 come si suol dire. Come lo hai approcciato? Cosa ti è piaciuto? Perché scelto? Cosa ti ha guidato nella scelta dei brani da reinterpretare?
1: Allora innanzitutto inizio col dire che questo è stato il primissimo brano che ho pensato quando ho deciso di fare un nuovo album e in questa modalità, perché cercavo un brano che fosse fuori dal tempo. E Fred Bongusto l'ho sempre amato da bambina, quando ascoltavo con mio padre, poi ovviamente crescendo con questa grande passione della bella musica ho continuato anche nel tempo, e quindi era una canzone in lingua napoletana, quindi sposava perfettamente con il progetto, e mi sono detta sì, voglio inserirla. Poi nel corso della lavorazione dell'album ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche l'autore Sergio Iodice, che è una persona straordinaria che non mi stancherei mai di ascoltare perché ha tanti aneddoti davvero di vita vissuta, che ha molto apprezzato la nostra rivisitazione di questo brano. E quindi, che dire, l'approccio è stato semplice, perché davvero è un brano già di suo è molto delicato, non ho dovuto fare chissà cosa, e sono entrata pienamente nel testo da interprete anche, quindi sono molto contenta di essere riuscita ad inserire questa Come a Jaffa.
0: Andrea, ma questo titolo proprio Sussurrando, chi l'ha suggerito? Non è stata per caso una tua proposta?
2: No, il titolo è opera di Roberta, che ha voluto dare questo senso proprio di delicatezza all'album. E comunque, sai, una moglie che sussurra è sempre un piacere in casa, anziché una moglie che grida è sempre meglio la moglie che sussurra.
1: Okay. Stava per partire la cattiveria.
2: No, anzi.
0: Non credo proprio, io so che è il tuo primo ammiratore, ti segue in tutto con grande entusiasmo e quindi
1: pazienza.
2: Sì, e poi come tu dicevi all'inizio, al di là di tutto, insomma, condividiamo questo percorso artistico da più di quanto tempo siamo sposati, insomma. Ci siamo conosciuti suonando e quindi è da lì che sono 30 anni che lo facciamo insieme, e quindi io comunque seguo Roberta nei live, perché in sala abbiamo il piacere di avere il maestro Spenillo, che con la sua mano sapiente veste questi brani. E poi soprattutto quello che molti non sanno, perché magari un ascoltatore ascolta una cosa molto bella e non percepisce la difficoltà tecnica di quelle cose lì, le percepisce chi poi quelle cose le deve fare dal vivo, hai capito? Perché, e che sarei io?
3: Allora lui infatti poi dopo,
0: se qui il piano non è suonato da te ma da Mauro in questo brano,
3: sì, però devo dire che Andrea poi insomma segue alla lettera, insomma, infatti poi dopo ci mettiamo d'accordo con tutti gli spartiti, le cose, insomma, la ricerca degli accordi, insomma, devo dire che poi questa cosa viene eseguita perfettamente live. A proposito di live, su Come a Jaffa, tra l'altro, insomma, abbiamo avuto anche la fortuna, e non solo su quel brano, di avere all'armonica Giuseppe Milici, che credo sia uno degli armonicisti
0: veramente più importanti.
3: Più bravi d'Europa, posso dire.
0: E anche molto versatile.
3: Molto versatile, e c'ha un'anima veramente soul, veramente forte.
1: Roberta, guarda, Francesca, mi ha anticipato Mauro, cioè mi dice che insomma qui fa da padrona l'armonica, e non solo in questo brano. Io sono molto contenta e onorata di aver avuto un parterre di musicisti straordinari, che dopo andiamo man mano ad elencare, perché poi parlando anche con Mauro, che è stato lui poi più a stretto contatto, mi diceva proprio questo, cioè che li vedeva divertiti, li vedeva appassionati, e questa è una cosa bellissima, perché comunque anche non essendo io un nome estremamente conosciuto, sapere che ci sono invece musicisti del calibro nazionale, internazionale, che hanno sposato pienamente il progetto e lo hanno fatto, cioè si sente poi nell'ascolto dell'album, tu lo avverti che ci sono stati pienamente, che non è stata una cosa commissionata e loro hanno eseguito, ecco, il compitino, si sono proprio lasciati trasportare, e questa per me è stata una grandissima emozione.
0: Si percepisce quando c'è alchimia tra chi lavora insieme e lo fa con amicizia, con passione, con lucidità e precisione, perché come giustamente diceva Andrea, anche tecnicamente poi c'è un grande lavoro dietro. Questo si percepisce, perché veramente io direi che è un disco impeccabile, soltanto da ascoltare e lasciarsi trasportare dalla musica.
1: Grazie.

0: non poteva mancare canzone appassionata di Ea Mario, diciamo un cult della musica napoletana, uno dei brani più belli. Com'è stato per te, Roberta, cimentarsi in un brano così importante, quindi qualcosa diciamo di quasi sacro per noi napoletani?
1: Beh, guarda, sacro, e tra l'altro questa è una delle canzoni che io ho sempre portato anche nei miei concerti, proprio perché, come dicevi tu prima, ho sempre omaggiato la canzone classica napoletana e non poteva assolutamente mancare Canzone appassionata. Insomma, poi tra l'altro, chi è che non conosce la canzone delle canzoni? Ed è una canzone del 1922, stiamo parlando davvero, è però intramontabile, cioè davvero quando parte questa canzone non c'è nessuno che non la conosca, no? Che non canti queste parole. È un inno all'amore incondizionato, questo amore amaro, ed è stato fantastico rivisitarla in questa chiave smooth jazz.
0: Napoli in questo disco non è solo una città, è quasi un'emozione. Qual era la Napoli che avete voluto raccontare attraverso questi brani?
1: Faccio rispondere Mauro, perché quando io ho assegnato il famoso compito lui poi ha sviluppato.
2: Allora, io credo che usare poi la parola moderno in questo momento è quasi fuori luogo, cioè nel senso che io credo che la modernità in effetti è come se non esistesse. Queste canzoni sono veramente immortali e credo che questa nuova veste sia una veste innanzitutto internazionale. Speriamo che con questo disco Roberta finalmente potrà avere, insomma, le porte aperte, chi lo sa, anche all'estero, perché poi incredibilmente la canzone napoletana è rappresentativa anche al di fuori dell'Italia. Quindi io direi che questo disco è la Napoli di sempre.
0: È la Napoli eterna.
2: Sì, la Napoli eterna. Mi piace pensare questa cosa. Cioè, ho cercato musicalmente, insomma, di fare un disco che non abbia una data ben precisa, quindi non sia chiuso. Speriamo di esserci riusciti, di fare un disco che possa col tempo sempre essere appunto presente.
0: Come hai lavorato con lei per reinterpretare questi brani, essendo fedele alla tradizione ma senza rimanerne imprigionati?
2: Sì, appunto, innanzitutto con la naturalezza che ci contraddistingue, cioè nel senso che con Roberto ormai c'è un rapporto innanzitutto di grande fiducia, cioè nel senso che lei mi lascia sempre veramente spazio, mi dice vorrei fare un disco così, io la interpreto, cioè però ecco, non ci diciamo tantissime cose, questo forse è il segreto di questi lavori che escono veramente nella naturalezza, nella fiducia che
0: la lasci essere se stessa.
2: Esatto, e lei poi riesce a capire perfettamente l'interpretazione che poi deve dare agli arrangiamenti che poi man mano faccio, quindi questa cosa è stata poi, come dire, tramutata poi anche nella scelta delle canzoni. Anche la scelta delle canzoni è stata molto naturale, forse giusto un paio ne abbiamo avuti di brani che sono rimasti diciamo a terra, forse ne abbiamo scelti tipo 16, però poi ne abbiamo realizzati 14.
0: Possono restare per il prossimo
2: sì
0: disco.
2: Ma probabilmente
3: Sussurrando 2.
2: Esatto, Sussurrando volume 2. Chi lo sa?
0: Può essere.
2: Vediamo.
0: Andrea, tu rispetto ai brani hai qualcosa di lì approvati?
2: Mi ha suggeriti parecchi,
4: Sì, va bene. Noi diciamo l'amore della canzone napoletana è una cosa che ci unisce e quindi è davvero difficile perché ci sono tantissimi brani che dici ma questo come fai a non metterlo? E questo come fai a non farlo? Però poi qualcosa, ecco, le idee venivano proprio ascoltando i brani, veniva quella curiosità di pensare a come poi sarebbero stati in altre versioni, no? Perché ci sono dei brani che sono quasi irriconoscibili. Canzone appassionata che abbiamo appena sentito, che è un pezzo, ecco, eterno, però in un arrangiamento anche un po' così simpatico, anche un po' spiritoso,
2: un pulp anche.
4: E quindi ecco la voglia di fare questo, di vedere in altre versioni quei pezzi che ormai conosciamo benissimo, però rifatti in una maniera diversa, era veramente la curiosità. Ogni volta che il brano era pronto, che Mauro diceva è pronto il brano, venitelo a sentire, c'era quella curiosità di vediamo com'è venuto, chissà com'è.
2: Una sorpresa.
4: Una sorpresa, sempre belle sorprese.
0: Siete sorpresi voi stessi a riascoltare quello che era venuto fuori?
4: Sì, e non abbiamo mai cambiato niente, mai.
1: Proprio pochissime volte, magari dove io, vabbè, io sono sempre indecisa, io se ascolto fino alla, cioè se adesso ascolto l'album finito, potevo farla così, però è stato davvero poco.

0: guarda, sai la cosa bella della realizzazione? Io dico sempre che la parte più bella poi è quello che c'è prima, cioè c'è l'emozione dell'uscita, dell'ascolto quando finisco, però tutto il mentre è talmente bello, perché a parte che a me piace tantissimo avere proprio collaborazione, cioè mi piace proprio l'insieme, il lavoro d'insieme, e anche questa volta è stato fatto, perché con la scelta dei brani io ne ho detti alcuni, poi mi sono stati suggeriti altri da Mauro, da Andrea, poi c'è anche suggerimenti da Daniele Ippolito che mi ha aperto altri mondi, mondi sconosciuti di canzoni che non conoscevo, che non avevo mai ascoltato, che credo qualcuno ci sarà anche qui questa mattina. È tutto molto bello, perché poi vedi proprio le persone si lasciano trasportare, e quindi per me poi sono sempre i lavori di tutti, cioè io sono la front woman, ma fondamentalmente è bello sempre ricordare che dietro c'è tanta gente,
1: un lavoro di squadra,
0: è lavoro di squadra, perché non si va da nessuna parte da soli, c'è sempre chi ti apre la mente, chi ti apre nuovi orizzonti. Io sono sempre felicissima quando mi consigliano delle cose, laddove ovviamente io poi riesco, ecco in questo caso siamo poi riusciti a trovare la chiave giusta per le mie corde vocali, ed è nato poi quest'album. Quindi è l'album per me di tutti quelli che ci sono all'interno, musicisti straordinari e anche quelli che sono dietro le quinte.
1: Infatti ricordiamo, prima dell'altro grano c'era il contrabbasso Roberto Giangrande, sì. In questa canzone appassionata,
0: sì,
1: c'è anche,
0: ma non solo,
1: Anastasio,
0: sì, ma abbiamo ma c'è Campagnoli, Maione alle percussioni, c'è Davide Frezza. E la cosa bella di quest'album, come prima diceva Mauro, io ti dico, guarda, ti rispondo alla domanda di prima, per me è stata proprio una sfida contro quello che oggi vogliono propinarci e vogliono inculcarci nella testa, che la musica è finita, che non esiste più niente. Non è vero. Allora io ho detto, sapete che c'è? Io voglio per quasi ogni canzone musicisti diversi, quindi chitarrista diverso, i nomi sono infiniti, e siccome io sono un disastro totale perché non ricordo niente, mi sono buttata la zappa sui piedi da sola, perché per ricordarmi io dovrò avere un elenco sempre pronto, perché meritano di essere nominati, ma sono davvero tantissimi, tantissimi.
1: Musica vera, musica suonata.
0: Musica suonata, e che deve essere assolutamente, sì, anche perché Francesca, io credo che comunque bisogna educare le persone, cioè io non riesco a starmi, vabbè oramai la musica è finita, mo faccio la mia musica con l'intelligenza artificiale, no, perché si perde proprio tutto quello che è la storia, tutto quello che uno ha fatto fino ad oggi, no? Lo studio, la ricerca.
1: Soprattutto la musica è emozione, e quindi
0: come fai,
1: l'intelligenza artificiale
0: la
1: può riprodurre anche un suono perfettamente,
0: ma non è l'anima,
1: esatto.
0: che
1: l'emozione non arriva, cioè è quasi inevitabile.
0: Sì, esattamente.

0: Andrea, parlavi anche di brani divertenti, brani ironici, e questo è uno dei brani della tradizione famosissimo, più forse anche divertenti, della canzone napoletana, e Spingul francese, Spingul con la S napoletana, questa sh. E poi c'è questo che abbiamo scoperto, che neppure io sapevo, che in realtà il titolo vero è Spingul francese. Tradurlo in chiave smutcese non è una cosa molto facile. Però il risultato, devo dire, che è assolutamente convincente.
1: Sì, abbiamo lasciato comunque quell'ironia, cioè nell'arrangiamento non potevamo rallentare chissà quanto, e quindi abbiamo lasciato, Mauro ha lasciato quell'ironia che vuole questo brano, che non potevamo assolutamente togliergliela. Questo è un brano, cioè, tra l'altro alcuni forse più giovani non sapranno cosa sono le spingole francesi, quindi queste spille da balia che si usavano per i pannolini di stoffa. Ma poi la cosa che mi ha tanto fatto divertire durante la registrazione, poi comunque è una canzone che conosco da tantissimi anni,
0: è una canzone di Salvatore Di Giacomo,
1: è questo venditore ambulante che è disposto a barattare qualsiasi cosa lui venda per un bacio di una donzella, di una delle donzelle, no, che gli piacciono. Quindi questa cosa molto particolare, ed è un testo completamente maschile, se vogliamo, perché ovviamente lo chiama una figliola tras, però io non ho voluto cambiare nulla.
0: Diciamo, dice, io che song un poco vizioso.
1: Esatto, io non abbiamo cambiato niente, perché è proprio bella, è così solare, una canzone molto, cioè andava messa secondo me anche un po' per smorzare, se vogliamo, però abbiamo mantenuto allo stesso tempo la tradizione, perché questa è una canzone, voglio dire, storica, e anche qui ci siamo divertiti tantissimo.
0: Questa chi l'ha scelta?
1: Questa io, credo, sì, io perché ce l'avevo, ho degli aneddoti, io, quasi con tutte le canzoni, e questa canzone mi lega, sì, ma io mi ricordo sempre in macchina con mio padre quando ero piccola, perché io avevo il mio Walkman, però comunque io amavo ascoltare queste canzoni, e quindi ho detto no, ma ci sta bene, anche quando la interpreto io poi ricordo, no, quei percorsi in auto, è una cosa che mi fa viaggiare indietro nel tempo, che è una cosa che amo fare, cioè io più che guardare avanti io dico, ma che bello, però io vorrei quasi ritornare quella bambina.
0: Sempre che la musica, come i profumi, ti riportano. Le emozioni del passato,
2: una macchina del tempo,
0: sì, e veramente sono delle macchine del tempo, ti sembra di rivivere gli stessi momenti, ed è forse questa è un po' anche la magia della musica, e di quello che dicevi anche tu prima, Mauro, che non esiste parlare di modernità, perché in realtà è sempre attuale, è sempre immortale. La musica napoletana non deve essere ammodernata, si può dare delle chiavi di lettura diverse che la rendono ancora più sfaccettata, e in questo caso veramente la sfida di cui parlavamo prima è riuscita.

0: E qui invece ascoltiamo le parole di un grande della musica napoletana, il nostro Gigi D'Alessio, amatissimo in tutta Napoli. E so, Mauro, che questa è stata una tua scelta, perché?
1: Sì, questa è una delle canzoni di Gigi che amo di più, devo dire. E l'ho proposta a Roberta proprio perché, ecco, veramente nella scaletta, considerando sempre che Napoli è mille couleurs, quindi è giusto dare, come dire, risalto a tutta la canzone napoletana. Quindi noi siamo passati veramente dall'Ottocento, appunto, a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, a Sergio Iudice, fino a Nino D'Angelo. Cioè, Napoli, appunto, è mille couleurs, e quindi assolutamente questa cosa va timbrata, no? Anche in questo disco. Questa è una delle canzoni che, secondo me, in assoluto, che Roberta interpreta veramente bene bene. Nonostante un pezzo che Roberta non conosceva, se ne è innamorata, l'ha veramente fatto proprio. Adesso ti dirà anche il perché.
0: Perché Roberta? Perché l'hai sentita?
2: Allora, Franci, perché vabbè, Mauro lo sa benissimo, perché lavoriamo davvero oramai da 10 anni. Io, quando ascolto una canzone, forse la predisposizione da interprete, io devo sempre trovarmi, cioè, all'interno delle parole, no? Se queste parole non mi rispecchiano, non riesco ad entrarci pienamente dentro. Questo brano, quando io l'ho ascoltato, mi ha proprio emozionato, e non lo conoscevo, confesso il mio peccato, ed è una canzone che mi ha colpito tantissimo, e penso che rappresenti un po' il pensiero di tutti quanti noi, perché Si tornasse a nascere racconta l'importanza di non sprecare il tempo, perché a volte noi diamo a persone che invece poi scopriamo che non meritavano. Quindi ti dice: si tornasse a nascere senza avere niente, no? Senza avere ma anche una predisposizione semplicemente ad essere sempre disponibile, sempre, cioè, che cosa succede? Quindi è una domanda che forse un po' tutti ci poniamo, no? Come potrebbe essere se? O mi ha molto colpito. Quindi quando ho cominciato a canticchiarla e ancora non era pronto l'arrangiamento, e ho detto: no, questa è quella che... Quindi forse per questo poi lui ha percepito questa mia interpretazione, perché l'ho cantata come se avessi scritto io queste parole, ecco. Mi sono presa un attimo il diritto.
0: Se potessi riavvolgere il tempo, c'è qualcosa che cambieresti nella tua vita?
2: Allora, qualcosina sicuramente sì, però io poi lo dico, ma alla fine credo, Franci, che come nasciamo così moriamo, c'è poco da fare. Sono invece molto contenta di non essermi mai incattivita, nonostante le
0: difficoltà,
2: le difficoltà, le cattiverie ricevute, perché voglio dire, purtroppo viviamo su questa terra ed è così. Quindi io porto avanti sempre comunque quella che è la mia persona. Sicuramente sono già un po' cambiata, nel senso che poi la maturità, l'essere mamma, diventare mamma ti fa essere un attimino più, come dire, cioè, anche per proteggere loro e per dimostrare a loro, per educarli in una certa maniera, tu non puoi farti vedere eccessivamente fragile, quindi cacci un po' gli artigli, ma in maniera sempre costruttiva e mai in maniera cattiva. Allora, sostanzialmente io rifarei tutto quello che ho fatto, perché anche gli errori ti insegnano.
0: Che okay, sposare Andrea.
2: Anche sposare Andrea, tra l'altro ad agosto saranno 25 anni di matrimonio,
0: e
2: ci risposiamo in un certo senso. No, però tutto, rifarei tutto. Anche
0: artisticamente c'è stato qualche treno che hai visto passare su cui saresti voluta salire?
2: Allora, io sono salita quasi su tutti quelli che mi sono capitati, perché dove c'è musica per me è una gioia infinita. E guarda, sai cos'è che cambierei? Però io sempre che te lo dico, ma poi sono certa che non lo farei. Io tutte le cose che ho fatto in musica non le ho mai fatte con competizione. Anche Castrocaro, anche con le gare, no? Sì. Quindi Festival di Napoli. Cioè, io non sono mai andata lì a dire: adesso sto in gara con... No, io sempre... tutti insieme.
0: Secondo me è la tua forza, è la tua grande.
2: E invece a volte dico: chissà se avessi avuto più... Cioè, pensare un attimino a me in quel momento... Se fosse cambiato qualcosa. Però alla fine io sono contenta dei miei risultati, sono contenta la sera quando metto la testa sul cuscino. Cioè, io oggi sono arrivata qui con le mie forze, con la mia caparbietà, con il mio studio, impegno, e quindi sono serena. Cioè, che poi secondo me la serenità... La serenità penso che non abbia eguali.
0: Io vedo che anche sui social tu sei amatissima, proprio perché sei vera, sei te stessa. Si vede che appunto non sei di quelle competitive, ma sei capace proprio di creare comunità, creare verità.
2: Sì, insieme sempre.
0: La gente si riconosce anche in te, al di là della bellissima voce che hai, in te proprio come persona. Io penso che tu sia un esempio di pulizia intellettuale, emotiva, spirituale, cioè che questo esca molto fuori. E non sempre è così, nel senso che adesso è tutto molto costruito. Tu invece sei reale in tutto ciò che fai, sei vera. E come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, la verità è quella, come in questo disco, che avete fatto questa scelta proprio di suonare veramente, di lasciare da parte l'elettronica, di essere acustici e di essere profondamente veri e comunicativi. E io penso che questo sia una grande forza di questo disco, e ci voleva proprio.
2: Grazie.

0: In questa carrellata non poteva mancare il nostro amatissimo Pino Daniele, è sempre nei nostri cuori, penso sia la fonte di ispirazione di tutti quelli che a Napoli vogliono fare musica. Perché hai scelto proprio questa canzone, questo brano?
1: Io parto dal dire come mai ho scelto Pino, perché devi sapere, Francesca, che io amo Pino da sempre, è stato davvero il mio guru, possiamo dire, colui che mi ha fatto innamorare poi della musica, però... Io soprattutto da quando non c'è più non avevo quel coraggio, l'ho sempre portato nei miei concerti, nelle mie serate, anche nella mia gavetta di piano bar, sempre c'è stato Pino nella mia vita, però soprattutto da quando non è più con noi non avevo il coraggio, sembrava che, non so, mancassi di rispetto. Poi questa volta ho detto no, questa è la volta giusta, e devo dire che anche Amore Scombinato è stata poi un'idea di Mauro, perché io ero indirizzata su un altro brano, poi ci sono stati un po' di dubbi vari, insomma, da più teste, e alla fine lui ha fatto: uè, ma abbiamo un Amore Scombinato, che devo dire avevo dimenticato, ma non perché, anzi, è una canzone veramente straordinaria. E alla fine siamo messi al lavoro su questa canzone, insomma, che parla appunto di questo amore scompigliato, disordinato. È stata una grande emozione, è stata una grande emozione poter avere anche Roberto Giangrande, no? Che conosciamo tutti, essere cognato, quindi comunque familiare di Pino. Abbiamo anche qui dei musicisti straordinari, anche qui c'è l'armonica di Milici, c'è Federico Luongo, c'è Ciliberti, Gigi Ciliberti alle percussioni, Mauretto sempre.
0: Federico Luongo alle chitarre.
1: Luongo alle chitarre.
0: E poi c'è sempre Mauro Spedillo al pianoforte e alla tastiera. Sì. Hai voluto firmare non solo gli arrangiamenti, sì, ma anche le musiche.
2: Sì. Ma guarda, con Pino Daniele, tra l'altro, mi rendo conto che dove peschiamo è difficile trovare qualcosa,
0: non si può sbagliare,
2: esatto, e devo dire che questo brano, che io ho sempre amato, perché anche nella versione originale, che insomma sta in un disco molto elettronico di Pino Daniele, che è un disco che ha realizzato con grande Bruno Illiano, no? che saluto, ed è un disco che io amo, tra l'altro, che insomma ascoltavo nella mia adolescenza, e Mascalzone Latino. E credo che questa versione sia un chiave, diciamo, più acustica, dia anche questa risalto a questo brano, perché poi Pino comunque è stato un grande sperimentatore, è stato uno che veramente ha, appunto, insomma, dalla musica più acustica fino a quella elettronica, insomma, è stato sempre sperimentale, non è mai stato chiuso, e questo secondo me è un grande insegnamento che noi tutti dobbiamo sempre prendere di riferimento, perché poi la musica è veramente, dicevamo prima, no? Forse probabilmente non esiste veramente la modernità, no? Io per esempio io non sono contrario all'intelligenza artificiale, ci sono anche alcune cose che secondo me possono aiutare, no? Oggi noi musicisti,
0: in realtà, infatti, deve supportare,
2: esatto, deve supportare,
0: però non deve,
2: però c'è molta confusione. Per esempio, a volte succede che qualcuno non riesce a capire se quella voce è una voce reale, insomma, è un artista che esiste. Insomma, questa cosa qui sta portando molta confusione. Questa è la cosa che forse dobbiamo un attimo, non voglio dire combattere, però dobbiamo fare un po' attenzione a questo aspetto qui.
0: Anche perché è già difficile emergere in un,
2: esatto,
0: mondo così variegato e con tanta offerta come c'è oggi.
2: Cioè, ma infatti
0: essere in competizione anche con l'intelligenza artificiale.
2: Per questo ti dico che questo è un momento in cui, che se uno ha un qualcosa da dire, ha una voce, se uno suona uno strumento, se uno appunto in questo momento ha qualcosa da dire, lo deve fare nella maniera più autentica possibile, più semplice possibile, perché viviamo in un momento di confusione, non riusciamo più a capire se quella voce è artificiale, per quanto riguarda le immagini, no? Tutto quello che vediamo in video oggi sui social, vediamo Silvestre Stallone che parla in napoletano, insomma, non si capisce più niente. Cioè, questa cosa, insomma, stiamo, penso, attraversando un momento storico che ci ricorderemo poi, insomma, no? Un giorno. Diremo: noi abbiamo vissuto il momento in cui è nata l'intelligenza artificiale.
0: Ma infatti, anzi, la verità deve essere riconoscibile, e questo...
1: Io ho accettato questo brano, a parte perché è bellissimo di Pino, però ha due frasi che mi rappresentano tanto. Una è: non faccio mai cose tanto per fa.
0: Sì.
1: E la seconda, soprattutto: la vita è un morz, non mi fan tusca. Cioè, cominciamo a dirlo alla gente, perché qua la gente ci intossica e noi non ci possiamo intossicare.
0: Allora, io non voglio scendere troppo nella vostra vita privata,
1: sì,
0: però volevo chiedere a Andrea, adesso che festeggiate anche
1: paura
0: 5 anni di matrimonio,
1: paura.
0: Qual è il segreto per un sodalizio così forte e così solido come il vostro?
3: Ah, io penso che il segreto sia quello che vale in ogni rapporto il rispetto dell'altro, riconoscere anche i difetti dell'altro, li abbiamo tutti i difetti, quindi riconoscerli, accettarli, e quindi quella è la prima regola. Di base chiaramente ci deve essere l'amore, ma se non ci fosse l'amore non saremmo qui, non avremmo fatto due figli, una famiglia.
2: Quando c'è l'amore c'è tutto, quando, no? Che legare.
3: La salute, diceva Massimo Troisi. Però diciamo, per il rapporto la base sarebbe quella di partenza.
0: Ma quando sicuramente... può capitare che vi bisticciate, che il primo che torna indietro e si riavvicina?
1: Sempre l'uomo, perché noi donne siamo capaci di portare il punto pure per settimane, e lui invece, come tutti gli uomini, già si è scordata, cioè dopo 5 minuti dici sì, ma mo perché questa sta intossicata? Non
3: ma ricorda. Perché non mi risponde? Ma perché non mi parla? Non già, avevamo litigato.
1: Non è che ricorda, perché mentre io sto ancora a pensare quanto bisogna fargliela pagare, e lui già si è scordato.
0: Si è scordato.
3: No, soprattutto se è ora di mangiare, dice, ma che fa? Questo non mi prepara. Allora dice no, vabbè, ya, facciamo pace.
1: Come si arriva quasi a baci interessanti? Basta baci cucinare, basta sempre cucinare, poi si arriva a 25 anni di matrimonio.
0: Insomma, si prende per la gola. Gli uomini si
3: come diceva sempre Massimo Troisi, l'amore passa, la fame no.

0: E questo invece era Io te credo, un brano che porta la firma di Nino D'Angelo, artista simbolo della musica napoletana, capace di raccontare l'anima popolare partenopea con autenticità e passione. Questa era la versione di Roberta Tondelli, che lo trasforma in una delicata interpretazione smooth jazz, tratto dall'album Sussurrando che stiamo presentando oggi. Parlavamo di verità e in questo momento c'è proprio questo bisogno di credere.
1: Sì, assolutamente. Guarda, questo brano, come dicevamo prima, abbiamo voluto un po' spaziare in quest'album. Passiamo davvero dall'Ottocento agli anni 90 e anche con Nino D'Angelo è stato così. È stato molto emozionante perché questo brano è un brano che io adoro perché ha una delicatezza, un rispetto proprio dell'amore, del sentimento, ed è tra quelle che ho deciso e scelsi di voler rivisitare in questa chiave nuova, smooth jazz, però mantenendo comunque le mie radici napoletane, quindi facendolo spaziare in un altro mondo. E praticamente mi ero chiesta si può essere moderni senza però dimenticare le proprie radici? Con questa canzone posso dire assolutamente sì, è stato possibile.
0: Veramente la fiducia è uno dei capisaldi proprio dei rapporti, soprattutto del rapporto sentimentale.
1: Sì, ma poi sai quella bellezza, come dice all'interno, quando mi dice torna in breast, sto in pensiero, cioè quelle piccole attenzioni che sembrano scontate, Francesca, ma invece oggi nei rapporti umani, non dico solo tra coppie di marito, moglie, eccetera, non solo nelle coppie, non c'è più questa attenzione, non c'è più questa cosa di far sentire l'altro
2: preoccuparsi per l'altro,
1: quindi sì. La preoccupazione di dire io sono preoccupata, quando arrivi a casa ecco un messaggino, ed è questa canzone è proprio veramente fantastica. Forse perché è stata scritta in tempi in cui questo ancora esisteva, no? Comunque gli anni 90, poi vabbè parlo io che sono i miei anni, quindi davvero ci tornerei con uno schiocco di dita, però è una canzone straordinaria, di una bellezza, la trovo davvero fantastica ed è stato un onore poterla reinterpretare.
0: Roberta, essere donna nella musica di oggi secondo te è una sfida o finalmente è un punto di forza?
1: Ma guarda, io posso dire la mia su questo argomento. Io non amo molto quando puntualizziamo che siamo sempre indietro noi donne, l'ho sentito anche a Sanremo, meno donne rispetto agli uomini. Io non ci faccio proprio caso, ma sarà perché io vado dritta come un treno nelle mie idee, quindi quando ho da fare delle cose le fa, non sto a pensare aspetta ma adesso ci sarà lo spazio per me perché sono donna, perché sono no, cioè io penso sempre che bisogna guadagnarselo poi lo spazio, che tu sia uomo o che tu sia donna, quindi oggi ci vedo fortunatamente invece una grande apertura, quindi non abbiamo più le difficoltà forse di un tempo, però io vedo, cioè adesso sono 10 anni che sono nel settore discografico, ci sono delle difficoltà che non sono di uomo o donna, sono difficoltà per quanto riguarda un sistema, che quello ancora forse dovrebbe cambiare, ma che non è perché sono donna, invece se fossi stato uomo sarebbe stato diverso. Sono sistemi più complessi che non sto qui a spiegare, generali, che non hanno sesso e a volte neanche senso, diciamo. Però per me non è una conquista, come dirti, cioè per me è una cosa che per me è normale. Cioè è normalissima, anche perché vedo tantissime donne, anzi sono emozionata quando vedo donne che suonano uno strumento, io non sono strumenti, di questo mi pento, però mai dire mai nella vita, però è bello perché vedi quella completezza, quella cosa, però io non sto a dire finalmente anche noi donne ce l'abbiamo fatta, perché per me è normale che anche una donna possa suonare la batteria, ecco, come dirti, non mi fa strano, e quindi sarebbe bello che si cominciasse a non farlo più notare, perché finché lo si fa notare vuol dire che c'è ancora differenza. Questa è stata sempre la mia idea, che si fortifica quando vedo che ancora dicono queste cose. Per me la parità c'è sempre stata, come dirti, cioè non ho mai avuto la sensazione di essere inferiore, di essere penalizzata, non per il sesso sicuramente.
0: È bello, no, ma si vede che tu sei una donna realizzata, anche proprio nel tuo essere donna e anche nella specificità dell'essere donna. Prima parlavi del preparare il cibo, l'attenzione, cioè io penso che essere donna voler affermare la propria femminilità non vuol dire abbandonare quelle che sono anche le caratteristiche del nostro ruolo in famiglia e nella società, che è un ruolo importante. Ritornando al disco, adesso prima di tutto voglio sapere se stanotte avete dormito, che appunto è uscito proprio stanotte, lo ricordiamo, com'è stata questa attesa? So che è andato già benissimo, insomma,
1: sempre, come sempre molto molto molto emozionante. Guarda, io davvero non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentare, per capire anche il pubblico che ci sarà, che insomma davvero ringrazio tutti coloro che hanno prenotato il loro posticino, perché non è mai scontato, Francesca, cioè, quindi per me anche superare le 100 persone che contiene poi la sala di Agora Morelli è una grande soddisfazione, voglio dire,
0: soprattutto dopo una partita del Napoli che di solito uno si riunisce, guarda, poi resta fino a stera,
1: ce l'ha verranno meno tutti, e invece tutti a scrivermi non ti preoccupare anche se c'è il Napoli, è una grande gioia. Il primo è
2: il primo che voleva venire meno, poi ce l'hai di fronte, vedi?
0: Era proprio Andrea
2: vedi? Detto,
0: no, come?
3: Vabbè, diciamo che fortunatamente sta in trasferta il Napoli, capito? Restava in casa, era già un problema, perché essendo io abbonato mi dovevo perdere la partita, e vabbè.
1: No, mi sa che abbandonava l'Agora Morelli, ne sono certa di questo.
0: Speriamo anche che vinca, incrociamo le dita, così sarà veramente un festeggiamento e anche vedrà il sorriso a 160 gradi di Andrea,
1: di tutti qua, per la pace familiare, ecco.
0: Mauro, adesso a conclusione di tutto il nostro incontro, questo disco, ne sei soddisfatto?
2: Molto. Tutti i dischi di Roberta, dico sempre la stessa cosa, è come se fosse anche un disco mio, perché cioè ci metto tutto me stesso. Ripeto, è un disco che dove non mi do limiti, cioè nel senso non mi do paletti, come a volte può succedere in altri progetti dove devi stare più attento, insomma, non fare troppo quelle cose. Nei dischi di Roberta devo dire che c'è molto me stesso, quindi mi sento veramente a mio agio. Cioè, come se lo augurassi anche a me, insomma, che questo disco vada bene, che arrivi soprattutto a più pubblico possibile.
0: E io penso che le prerogative ci siano tutte. Un disco, come avete ascoltato anche nel corso del nostro incontro, in cui abbiamo fatto sentire molti brani, è veramente bellissimo.
2: Grazie.
0: Perché rivisita la tradizione, però in questa chiave jazz che è avvolgente, spinge veramente, come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, a ritrovare i nostri spazi e a ritrovare attraverso la musica anche ascoltare
2: le
0: nostre emozioni.
2: Questo è proprio quel disco che tu devi comprare, devi metterlo sul giradischi, ti devi mettere sul divano, te lo ascolti, al limite puoi anche leggere un libro mentre ascolti questo disco, perché ti dà quella serenità, quella tranquillità.
0: Anche da regalare, perché il vinile ritorna ad essere un oggetto bellissimo proprio da tenere in casa, ma anche da
2: infatti
0: regalare.
2: Adesso non ci vedono, però noi insomma lo stiamo guardando, perché poi c'è
0: e
2: molto
0: anche la
2: bello.
0: Copertina è bellissima, è tutto veramente molto
2: elegante.
0: Curato.
1: Colgo l'occasione per ringraziare Max Laezza, che ha curato tutta la grafica, e Riccardo Piccirillo, Rick Pic, per le fotografie, e voglio dire, comunque, come dicevo prima, è sempre il lavoro di squadra, no? Poi Riccardo mi ha fatto uscire veramente meravigliosa, quindi Riccardo, se sei all'ascolto preparati,
0: sì, no, davvero
2: ti ha fatto uscire come sei,
1: vabbè, no, davvero sono contenta, molto elegante tutto, insomma, anche questa, anche la copertina, davvero sono molto molto molto molto molto soddisfatta.
0: È curata veramente nei minimi particolari ed è un disco elegante in tutti i suoi aspetti, una sorta di antologia anche della canzone napoletana in chiave smooth jazz. E noi chiudiamo con un bellissimo brano che io anche personalmente amo tantissimo, che era De Maggio di Salvatore Di Giacomo. Grazie Roberta, grazie Andrea, grazie Mauro di essere stati qui con noi,
4: grazie.
0: E grazie di questo dono veramente che avete fatto a tutti quanti.
1: Grazie a te, Francesca, per l'opportunità, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e acquistato, ascoltate e condividete la mia musica. Grazie, questa sera Agora Morelli, ore 20, ti aspetto, Francesca.
0: Sicuramente e chiaramente su tutte le piattaforme digitali.
1: Certo,
0: è già
1: disponibile,
0: lo trovate da stanotte.
1: È già disponibile, grazie ancora.
0: Era De Maggio.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che mai dove nasci. Catarì, sto morendo, questo amore non mi fa più soffrire.

Cadarì e si trova a porta in chiusa, sai che faccio per trasire. Cadarì, tengo pronto tutto piano per fare quello che voglio.

scene si svolge a Napoli in un ricco letto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.

Oh, my God.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza.

vieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Napoli è una città che riconosce subito chi sceglie di esserci davvero. Chi non si limita a guardare i problemi passare, ma decide di attraversarli, restando accanto alle persone, nei giorni semplici e in quelli più difficili. E allora oggi raccontiamo una storia che profuma di strada, di ascolto, di umanità concreta. Una storia fatta di presenza, impegno e battaglie vissute senza mai perdere il contatto con la gente. Perché a Napoli il cuore di una persona si misura da quanto riesce a lasciare un segno negli altri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io all'appello presente, Fabiola Ciminella, e oggi vi porto in un mondo diverso dal solito. Un amico, un professionista, una persona con un cuore enorme, gigantesco. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Pietro Carraturo, ciao!
1: Ciao a tutti, buongiorno, grazie all'invito.
0: Come stai, Pietro? Non ci vediamo da tempo, ti ho trovato in perfetta forma e brillante come al solito, perché ha un cervello, ragazzi, meraviglioso, e poi raccontiamo cosa fai, i tuoi progetti e soprattutto anche qualcosa di quello che stai mettendo su, perché Pietro è una di quelle persone che oggi è partito il suo progetto e domani in realtà già ne stanno per partire altri 7-8 legati tutti a il suo mondo, che è quello della farmacia. Ve lo faccio conoscere un po' meglio. È un giovane farmacista napoletano di quarta generazione e ha trasformato il suo lavoro in una vera missione sociale sul territorio di Napoli, che tra l'altro io ho anche presenziato ad alcuni suoi eventi fantastici, fondamentali, poi ne parliamo, che toccano davvero importantissimi. Nel 2015 ha fondato FAST, farmacisti attivi sul territorio, e tra l'altro vogliamo anche salutare qui il tuo socio
1: Andrea Mineri, il grande Andrea, amico, socio e tesoriere dell'associazione FAST,
0: che ti sopporta, devo dire, più che supporta, sai quella frase che si usa solitamente, molto banale, lui ti sopporta, appunto. Un'associazione nata per portare prevenzione, ascolto e sostegno soprattutto tra i giovani e soprattutto, ragazzi, nelle periferie. Un lavoro, ragazzi, straordinario, poi dopo ci entriamo dentro. Con il progetto invece Salute e Legalità sei entrato nelle scuole di Napoli parlando ai ragazzi di prevenzione, legalità, dipendenze, bullismo e benessere, coinvolgendo tantissimi studenti nel corso degli anni. Durante il periodo Covid invece ti sei distinto per attività solidali, iniziative gratuite dedicate ai cittadini e alle famiglie in difficoltà. Cioè, devo dire, quando uno dice ho incontrato un angelo custode, no? Ce l'abbiamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E tutto questo per fare cosa? Con l'obiettivo comunque di creare spazi di cultura, prevenzione e opportunità lontani poi dalla strada. Come ti sei tuffato in questo mondo, Pietro? Partiamo da questo aspetto che è molto più fondamentale, poi entriamo in Napoli Senza Confini e parliamo un po' della tua partenza e delle tue origini.
1: Allora, innanzitutto mi ha emozionato, perché in pochi istanti
0: hai
1: ripreso tutto quello che è stato il percorso che ha portato a me, ad Andrea e a Roberta Salomone, che tu conosci.
0: Ciao Robby, che poi ha portato anche dei regali per me, dopo li spacchettiamo direttamente dalla farmacia.
1: Sì, Ciamillo.
0: Ciamillo.
1: E niente, appena laureato io a 23 anni ho percepito sul territorio di Barra che c'era bisogno di un qualcosina in più, quindi non di un farmacista che dispensasse solo farmaci, ma che bisognava uscire tra virgolette fuori dal banco della farmacia, entrare nelle scuole e cercare di intercettare quelli che sono poi i futuri adulti. E così abbiamo istituito con la preside dell'allora Istituto Rodinò il percorso Salute e Legalità. Abbiamo incontrato negli anni più di 700 ragazzini e abbiamo veramente parlato di tutto: alimentazione, sport, bullismo, autismo. Sono state giornate pazzesche. Ricordo l'anno dopo l'incontro che avevamo con Mertens, perché portammo Mertens alla scuola Rodinò di Barra, la preside registrò un aumento degli iscritti a scuola.
0: Wow!
1: E questo fu per noi un...
0: Guarda, la pelle d'oca, no? Che poi abbiamo visto la serie famosissima La Preside, in onda su il Rai, ed è stato un successo clamoroso, ed è proprio quello che d'altronde hai fatto, come hanno fatto anche molte organizzazioni e soprattutto persone. Quello che io dico è che ti ho sempre riconosciuto, no? Anche durante la presentazione che abbiamo fatto lì sul mare, bellissima, l'anno scorso.
1: Sì.
0: Ed è proprio quello che ti contraddistingue, questo entusiasmo e soprattutto il coraggio, no? Di affacciarsi su temi, argomenti difficili, perché solitamente l'essere umano prende le strade tra virgolette più semplici, più facili, no? E cerca di sviare quelli che sono i problemi, le difficoltà, i disagi. Invece tu ti tuffi proprio dentro, tu insieme ad Andrea e Roberta con l'associazione FAST, e quindi complimentissimi.
1: Grazie.
0: Per il lavoro che fate dal 2015.
1: Sì, dal 2015 è stato il primo evento appunto a scuola alla Rodinò a Barra, poi l'associazione in effetti si è costituita nel 2019 e da lì adesso siamo un ente terzo settore, quindi insomma possiamo anche raccogliere il 5 per 1000 e continuare a fare delle attività per bambini che vivono in situazioni abbastanza complesse. Hai ricordato la Rani Nantes, lì abbiamo praticamente in occasione del mio compleanno lanciato il primo crowdfunding di FAST, dove il ricavato è stato devoluto al centro Ester Village, di cui ringrazio il presidente Pasquale Corvino, dove praticamente abbiamo istituito un corso per parrucchieri, quindi dei bimbi che diventeranno magari un giorno dei parrucchieri, e l'altro un corso di teatro, perché
0: bellissimo, perché poi ecco dopo ci sono stati dei risvolti, sì, positivissimi, perché me lo stai raccontando qui ai microfoni oggi. E immagino il numero di iscritti, è stato tanto?
1: Sono stati tanti? Sì, perché la cifra raccolta è stata considerevole, quindi noi abbiamo potuto sicuramente assistere, aiutare diversi bambini, e speriamo che questo possa poi dopo essere solo l'inizio, no? Perché è stato il primo crowdfunding, ma sicuramente ne lanceremo degli altri.
0: E questo nel comune di Barra.
1: Comune di Napoli, che è un quartiere di Barra, sì.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, Pietro, e poi torniamo a raccontarci con le tue radici, la tua partenza, e ascoltiamo intanto Rocco Hunt, A vita senza te. Noi torniamo qui a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, qui in onda su Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella e l'ospite di oggi, Pietro Carraturo. Allora Pietro, continuiamo la nostra chiacchierata, abbiamo aperto insomma il tema più importante, quello che fai e che fate sul territorio campano, napoletano e di Barra, ma io direi di spostarci un po' indietro nel tempo. Ti fa fatica pensare agli anni che sono insomma trascorsi, tu farti immaginarti un po' com'eri, perché ti sto per chiedere che bambino eri e che mondo avevi intorno.
2: Allora, questa è una bella domanda. Che bambino ero? Ero un bambino irrequieto, sicuramente, almeno quello che io ricordo e da qualche racconto.
1: E lo confermiamo anche oggi, dopo 30 e passando, non lo diciamo, non mi ricordo, anzi perché l'età per me è un numero, non mi interessa.
2: 35 o 36, però guarda,
1: siamo 90, ecco.
2: L'irrequietezza, quella buona, quella che smuove le cose, quella che ti rende curioso, secondo me è una cosa positiva, perché è quello che poi dopo ti fa fare quello step in più, quel passettino in più che non è da tutti. Comunque sono stato un bambino che ha avuto un'infanzia felice sicuramente, una famiglia meravigliosa, forse anche troppo protetto a volte, e quindi poi quando ho avuto la possibilità ho cercato di rompere queste catene e di scoprire il mondo, ecco.
1: E le radici sono fondamentali, no? per noi campani, in un certo senso sono impresse, anche se giri tantissimo, ti sposti molto, hai vissuto anche fuori, è un legame che con Napoli comunque è imprescindibile, è faticoso staccarsi del tutto. Quanto contano oggi le tue radici in quello che fai invece?
2: Tantissimo, come tu sai, perché ci sei stato in diversi eventi nostri, io metto sempre al centro le periferie. Io credo che la città di Napoli abbia un potenziale nascosto nelle periferie e quindi non bisogna lasciarle indietro, bisogna cercare di dare delle possibilità anche a chi non le ha, perché è lì che poi è nascosto il vero tesoro di questa città.
1: Che poi la cosa straordinaria è che tu ti sei praticamente incuriosito e affacciato in questo mondo perché non è il tuo, fondamentalmente.
2: Non è il mio, nel senso che io sono nato al centro di Napoli, la mia famiglia però da sempre ha un ruolo fondamentale per le periferie, perché le farmacie della mia famiglia sono tutte quante nella zona periferica tra Napoli Est e la zona della stazione, quindi ho conosciuto presto le periferie e le ho accolte, nel senso che ho capito che c'era davvero un potenziale, che quando davi delle opportunità a determinati ragazzini loro le coglievano. Guarda, non mi posso mai dimenticare la volta in cui venne Alessandro Velotto, campione della pallanuoto a Barra, portò la medaglia vinta alle Olimpiadi di Rio. Lui cacciò questa medaglia e raccontò la sua storia di come da Ponticelli, quindi un quartiere molto affine a Barra, per tutta una serie di criticità, ha poi dopo trovato nella ossessione positiva nella pallanuoto lo stimolo per poi diventare un grande campione. E tantissimi ragazzini presenti avevano un'energia pazzesca, quindi questo ti fa capire come poi dopo le strade possono, devono e possono avere un'altra possibilità.
1: E cambiano e possono cambiare, no? E poi quello che ci siamo sempre detti è soprattutto quello di vedere, no? Un sorriso, che è la cosa più semplice, no? Che non si compra, non si vende, è tu appunto, di un bambino, di un ragazzino, perché loro, essendo poi abituati a vivere per quello che hanno sempre visto e per quelle condizioni in cui hanno sempre vissuto, capire che oltre quella roba lì c'è altro.
2: È proprio quello.
1: Penso che a te in prima persona ti gratifica tantissimo, perché è proprio la tua mission, quella di cercare di dare un sorriso, un regalo al prossimo. Quindi questa tua generosità, questa vostra generosità viene tanto apprezzata, viene tantissimo apprezzata, e sicuramente ci sarà un ritorno bellissimo, no? Anche perché comunque avete, intanto ai vostri eventi c'è sempre tantissima gente, quindi questo persone, ecco, dall'istituzione al pubblico, a clienti, a persone normali, quindi è pieno sempre l'evento, e questo già fa capire il lavoro straordinario che fate, no? con il popolo, con le persone e con chi vi circonda, quindi è meraviglioso. Invece Pietro, tornando ai tuoi studi, a quello che è stato il motore per avvicinarti alla farmacia, anche perché abbiamo detto all'inizio quarta generazione, come è nato questo passaggio? È stata una cosa naturale? Ti ci hanno portato?
2: È stata una cosa naturale, nel senso che mio nonno paterno a 10 anni, mi ricordo, a Natale mi regalò dei bigliettini da visita con scritto futuro farmacista. E le domeniche mi chiamava e mi diceva: ti vengo a prendere, accompagnami in farmacia. Mi faceva vedere tutti i vicoli, perché lui era di Piazza Garibaldi, quindi mi faceva vedere tutti i vicoli vicino alle farmacie, mi raccontava le storie. Il nonno viene da una famiglia di pasticceri. Dopodiché è diventato farmacista e da lì praticamente l'altro mio bisnonno materno era farmacista, perciò quarta generazione. E Fabi mi diceva: ti devi laureare, dobbiamo lavorare insieme, quindi io sono stato mosso da questo. Poi mi sono laureato nel 2013, in 4 anni una sessione, purtroppo lui nel 2012 è venuto a mancare, quindi avrà visto dall'alto questo mio traguardo. Però è stato, diciamo, non so se naturale o forzato, ma insomma il corso delle cose, non ho avuto mai dubbi.
1: E quando hai deciso davvero, poi, visto che sei stato mosso comunque da una passione tramandata, no? Come se, ecco, un artista, un musicista nasce in un contesto dove c'è musica, dove c'è teatro, dove c'è spettacolo, per cui ti senti a casa, e la stessa cosa è successa a te. E dal momento in cui poi, ecco, avevi questo foglio di carta, il famoso foglio di carta, no? Che mio padre sempre: un foglio di carta, iata faticana, sempre detto, però il foglio di carta l'ho preso anch'io in marketing e comunicazione, perché è importante, lato mamma invece. Ma quando hai capito che poi quel foglio, quel percorso ti avrebbe portato alla tua strada, al tuo futuro, al tuo lavoro?
2: Dopo la laurea ho avuto un momento importante, perché sono arrivato nella farmacia di famiglia di Barra, appunto, di mia madre, la farmacia Ciamillo, e sono stato da subito al banco, perché avevo fatto anche un po' di gavetta mentre studiavo. Io andavo da mia zia a cercare di capire bene poi cos'era il lavoro del farmacista. A 25 anni entro per la prima volta in una scuola di Barra senza ancora l'associazione, e capisco che il ruolo del farmacista attivo sul territorio, il ruolo del farmacista rivolto al cittadino, fosse la mia strada. Quindi non un farmacista che appunto svolgesse solo quello che è il lavoro importantissimo del banco, ma io mi sentivo di dover fare delle cose in più,
1: di dare qualcosa,
2: ed è quello che abbiamo fatto. Pensa che noi abbiamo addirittura formato 12 ragazzini dell'Istituto Rodino di Barra, che poi ci hanno assistito nella giornata di prevenzione, nella giornata del cuore che abbiamo fatto a Barra nel 2016. Quindi veramente sono state fatte tantissime cose, e oggi anche quello che è la farmacia dei servizi, no, che ormai è legge, noi l'abbiamo un po' anticipata in tutta una serie di iniziative. Quindi io sono veramente felice. Là ho capito che era la mia strada.
1: Che era la tua strada. E se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
2: Ma sono domande difficili.
1: Ragazzi, ma come? Sono molto...
2: Guarda,
1: interiori. No, perché, allora, perché magari si pensa, chi ascolta, chi guarda la televisione, che spesso è tutto monitorato, che magari è programmato, ci mandano le domande. No, Fabiola Ciminella, se mi chiedono le domande dico no, perché a me piace, lo farei anch'io se mi dovessi intervistare. Io non voglio sapere niente, perché proprio quello che esce fuori è la realtà, no?
2: Ma è vero.
1: Dell'improvvisazione.
2: Conoscendoti, infatti, non ti ho chiesto prima che,
1: esatto,
2: cosa mi avresti chiesto.
1: No, ma poi tu forse non me l'avresti chiesto. Solo adesso, un po' prima di iniziare, mi detto: Fabio, non... che domande? Ho detto: fidati, seguimi. Andiamo, ti riconosceresti in quell'uomo, in quel ragazzo?
2: Sì.
1: Cioè, il ragazzo conosce me, mi stai facendo intortare.
2: Sì,
1: il ragazzo.
2: Sì, ho capito. Mi riconoscerei, ma mi direi appunto che siamo appena all'inizio, cioè, nel senso, abbiamo fatto tanto, ma siamo all'inizio. Quindi se io dovessi tornare a quel ragazzo di 10 anni fa, 25 anni, ti dico che oggi siamo appena all'inizio.
1: Quanto è esigente questo Pietro Carraturo. Guarda, ti lascio ascoltare e ti regalo questo pezzo straordinario di Tropico, Anne McCore, e noi torniamo qui tra pochissimi a Napoli senza confini.

0: un destin de chiudere l'anima e ogni volta che si fa notte all'occhio più forte.
1: Ed eccoci tornati, ci siamo rilassati con Anima e Coro di Tropico, siamo qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Pietro Carraturo, pronto per immergerti in Napoli Express. Poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che sei tu, è tuo. No, si sta alzando e se ne sta
2: mio nonno mi diceva una marea di proverbi napoletani, sì. Ma proprio tanti. Ora ne sto cercando uno che è un po' affine col periodo mio personale.
1: Di questo momento.
2: Si sta cammino, se non vuoi sta con te, pigli e straccia.
1: Bello! Mai senti. Guarda, non lo conoscevo. Stupendo.
2: Sì.
1: E quindi sta camicia sta per essere
2: già stracciata.
1: Invece è una tradizione napoletana che a casa. Ma aspetta, torno un attimo, ma riguardo l'amore o la carriera?
2: No, è riguardo la sfera personale. Non...
1: Ma quella siamo una catastrofe. Pensiamo solo al lavoro, guarda che è meglio, siamo più bravi. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Guarda, non so se è napoletano o meno, però mi ricordo che il giorno del compleanno di uno di famiglia o dell'onomastico, mio nonno ci teneva moltissimo e quindi papà l'ha tramandata anche a noi, noi beviamo la cioccolata calda a colazione. Non so se è napoletana, però.
1: Vabbè, un po' più nordica, magari sai, sulla neve.
2: Però mio nonno, famiglia di pasticceri, avevano questa tradizione, quindi l'abbiamo portata avanti.
1: Ma anche d'estate?
2: Il mio compleanno è il 25 giugno.
1: Ah, la faceva?
2: Sì, sì.
1: Wow, cioè, immagino poi dopo la fila al bagno c'era, però vabbè. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.

0: Magari sei fuori tanto tempo, visto che viaggi sempre una pallina in giro, torni e dici: no, mo stasera a Napoli mi devo mangiare assolutamente.
1: Ma il ragù.
0: Il ragù. Mm. Che cucini anche tu. Con la rima.
1: Io no, non sono. No. Oddio, non ci ho ancora provato. Potremmo provarci, però. Non lo so se lo farò.
0: Vabbè, ragù la mamma.
1: Dovremmo chiedere
0: dai.
1: Ad Andrea se lo. Andrea sicuramente lo sa fare bene.
0: Andrea ha più pazienza di stare ai fornelli. Esatto. Quella è una roba che ha bisogno di staticità e non ti appartiene, quindi non ti ci mettere. Secondo me iniziano a volare pentole, sugo tutto schizzato, già mi immagino.
1: Così però veramente mi fai una pubblicità.
0: Allora, non... già questo è una cosa, anche i migliori chef uomini, è una cosa un po' da uomo, che per cucinare un sugo con un piatto di pasta usano 7 pentole. Noi invece donne siamo più pratiche, ne usiamo 2. Invece lui deve fare prima di là con l'olio che fa, quell'altro 7 pentole, giusto? Poi non la lava lui e quindi non si fa il problema. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta? Mentre parli magari ci fai caso che fai sempre qualcosa di napoletano, perché noi utilizziamo molto questa...
1: Forse quando parlo gesticolo un po'.
0: La gestualità.
1: Sì.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece, Pietro, andrebbe custodita?
1: Sai, forse vedo ultimamente anche molti coetanei miei che la domenica in famiglia magari si sta poco, ed è una tradizione invece importante che bisogna custodire, perché appunto le radici sono fondamentali.
0: E io sono d'accordissimo con te, non lo perdiamo mai. Invece c'è un suono, un rumore o una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici, che è impressa dentro di te?
1: Qua ti devo dire un cantante, Pino Daniele, per me è una voce che spesso in alcuni momenti miei ascolto.
0: E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in questo grande zaino per partire e andare lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: L'arte di sapersi arrangiare.
0: Bella, ci piace. E mo ci arrangiamo invece, così ci facciamo un attimo una pausa e ti lascio ascoltare Renato Garosone con Sarracina. A tra poco. No,

0: Mamma Carosone, quanto mi ha fatto ballare e cantare. Siamo qui con Pietro Caratura a Napoli Senza Confini, ma adesso entriamo nel presente e insomma e parliamo di tutto quello che hai costruito fino ad oggi. Vediamolo e mettiamo una lente di ingrandimento in questo momento e ne chiacchieriamo insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita?
1: Continuo a essere un sognatore. Sono una persona che...
0: Lo ammetto.
1: Sì, lo ammetto. Ho più i piedi per terra rispetto a prima, mi scontro molto di più con la realtà. Io penso sempre che alla fine ce la faccio, ma in realtà bisogna fare i conti con quello che poi è. Però continuo a sognare, continuo a spingere, continuo a cercare di trovare ogni giorno delle motivazioni per fare cose.
0: Per vivere bene, insomma, sì. Perché ci sono dei momenti in cui sei in down, no? E magari hai bisogno di stimoli.
1: Sì.
0: È una continua lotta interiore che... penso un po' tutti gli esseri umani, no? Hanno. E poi il fatto che hai detto continuare a sognare è una cosa bellissima, perché nei miei viaggi, anche quando sbaglio i treni, che proprio in questi ieri mi è capitato, ragazzi, sono andata da Napoli a Roma per fare due appuntamenti, per cui tutto veloce, come sono io, un terremoto, un vulcano, per poi riprendere un treno alle tre e mezza e tornare a Napoli. Ovviamente per la fretta cosa faccio? Guarda come attento in regia. Sbaglio treno, perché il binario era il 5 ma il marciapiede era uno di qua uno di là. Vedo il primo treno che era arrivato, pensavo fosse il mio, che poi io avevo preso Italo, quello era Trenitalia. Figurati come siamo messi oggigiorno a correre, il telefono, le call, le cose. Buttate questi telefoni! Però non possiamo perché il lavoro. Salgo su questo treno, mi sento un attimino un friccichio di errore, cioè ho capito una sensazione di aspetta, qualcosa sto sbagliando, mi giro, prendo il primo a caso, dico mi scusi, ma questo va a Napoli, vero? No, questo sta salendo a Milano. Io dico mi giro, le porte chiuse in faccia, quindi 3 ore e mezza di treno fino a Milano. Mi sono trovata pure ieri all'Inate in aeroporto con una bresaola Sky e un calice di vino perché stavo tesaurita, e torno alle 11 a Napoli con un volo anche, cioè ho fatto tutta l'Italia in 7-8 ore, una bella avventura. Allora invece torniamo a te Pietro, il successo oggi, questa parola un po', intanto che rapporto hai con questa parola e per te cos'è il successo? Cioè ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa sia a te stesso che poi agli altri, no?
1: Devo dimostrare ancora molto a me stesso, ad Andrea anche, perché abbiamo una promessa io e lui. Non siamo assolutamente arrivati.
0: Cioè,
1: siamo...
0: ha sposato tua sorella, ma ti ha sposato pure a te praticamente.
1: Ha sposato prima a me. Prima è diventato mio socio, ci conosciamo da quando siamo nati, poi dopo è arrivata mia sorella. Io e Andrea nel 2020 abbiamo costituito Carra Health, che è un'azienda che fa degli integratori. Insomma.
0: Ah, parliamone di questo brand bellissimo. E comunque il tuo è Carra Health, di cui ecco, ho provato anche dei prodotti ovviamente molto focalizzati su noi femminucce.
1: Ti ho portato lo Sprint, che praticamente appunto è energizzante.
0: Più di come sto qui.
1: Perché così reintegri un po' di sali minerali, di arginina, carnitina.
0: Poi divento Spider-Man.
1: Tra l'altro tu sei bravissima, li conosci benissimo, potresti fare una rubrica sui nostri prodotti.
0: E ce lo siamo sempre detti. Poi per fortuna si lavora, ci impegniamo e le cose che magari per passione restano lì, restano nei cassetti, però prima o poi lo dobbiamo fare, perché poi ti dirò, c'ho anche io delle cose belle da dirti e soprattutto dove le faremo.
1: E sul successo ti voglio dire, però
0: dimmi.
1: Rapporto importante, nel senso che io credo che il successo è quello che noi stabiliamo che sia, nel senso non è che devi essere famoso o riconosciuto, devi nel tuo mondo lasciare un'impronta. Quindi se tu sei un farmacista, esempio, e tutti i giorni ti metti al servizio delle persone, le persone ti riconoscono questo tuo valore, questa tua capacità, e quindi sei per loro un punto di riferimento. E questo è successo. Cioè, anche se non sanno chi sei, nome e cognome, magari uno che non ti conosce tutti i giorni non sa chi sei, ma per le persone che ti incontrano tutti i giorni, tu sei una persona di successo.
0: E io sono d'accordissimo con te, perché è questo fondamentalmente, è assolutamente questo. Però per il successo, no, c'è sempre un prezzo da pagare. C'è stato, hai dovuto pagare questo prezzo? La solitudine?
1: Sì, nel senso che sono una persona piena di amici, un sacco di persone mi vogliono bene, però in alcuni momenti mi sono sentito frainteso e quindi poi per carattere mi sono un po' chiuso.
0: Ma non è che ami tu la solitudine? Questa è una domanda che mi faccio anche io.
1: No.
0: Magari sei proprio tu che ti vuoi chiudere appositamente in questa solitudine perché magari è un sentimento in cui ti senti comodo.
1: No, io ho bisogno dei momenti per ricaricarmi, per magari ascoltare una musica, per sentire delle emozioni mie, per guardare un tramonto, però non sono un solitario, non mi piace stare da solo, non sono una persona sola, ma in alcuni momenti mi sono sentito solo. Tu puoi essere pieno di persone, pieno di amici, familiari e quant'altro, e comunque sentirti solo,
0: certo,
1: in alcuni momenti. Quindi ti dico che non so se è il prezzo
0: però... e l'hai superato? Come l'hai affrontata questo tema?
1: Si convive con tutto questo, non si supera mai.
0: Bravo, ti chiudo questo blocco chiedendoti: oggi ti senti nel posto giusto?
1: Sì.
0: Bene, allora noi torniamo tra pochissimo con un gioco divertente, dinamico, ti faccio un po' sorridere e respirare, e vi lascio intanto. Cosa abbiamo scelto? Pino Daniele, proprio perché, vedi, lo sapevo, Natazzulella e Caffè, il relax. E ne torniamo tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: E siamo tornati qui con Pietro Caraturo a Napoli Senza Confini, abbiamo allacciato le cinture e adesso ci prepariamo per il momento vero o falso. Hai mai consigliato una medicina prima ancora del buongiorno?
1: Vero.
0: È vero che a Napoli i farmacisti a volte fa anche da psicologo del quartiere?
1: Vero.
0: Verissimo. Hai mai risposto al telefono mentre stavi già rispondendo ad altre tre persone o altre tre chiamate?
1: Vero.
0: È vero che certe persone entrano in farmacia solo per parlare 5 minuti.
1: Verissimo, e queste sono persone che a noi piacciono molto, nel senso gli anziani che hanno bisogno di contatto.
0: Hai mai pensato questa domanda meriterebbero una laurea per essere capita?
1: Sì, diverse vero. Domande sono vero, sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Quella più che ti ha lasciato, raccontami un aneddoto che ti ha lasciato scioccato, se te lo ricordi così, su due piedi.
1: No, mi ricordo che ci fu una volta una persona che mi chiese, io ero agli inizi, avevo 23 anni, di misurare la pressione. Insomma, la pressione era la minima, era altissima. E io chiesi, ma lei beve caffè? E lei disse, dottore, perché un caffè alza la pressione? E io insomma poi spiegai che aveva bevuto tipo 8 caffè, quindi vedi, magari neanche queste cose che per noi a volte sono, invece bisogna fare, perciò la prevenzione, informare, parlare con è fondamentale, e il farmacista di quartiere deve fare questo.
0: Poi se ti viene in mente qualcosa interrompimi e dimmelo, perché poi fanno ridere queste cose, cioè fanno un po' ti mettono tenerezza, che allo stesso tempo ti fa capire un po' la non conoscenza di alcune cose, magari il caffè, ma ci sono anche altre più gravi, e dall'altro ti fanno sorridere, cioè ti spiazzano.
1: Un'altra cosa divertentissima, caramelle prese da noi, la signora dice, cioè, te ne puro bar, ma in da farmaci sicuro sono buono.
0: Va bene così, la chiudiamo questa così. È vero che il tuo lavoro ti ha insegnato più umanità che teoria?
1: Sì.
0: Hai mai dato un consiglio così sincero da andare oltre il semplice ruolo professionale?
1: Assolutamente.
0: Invece hai mai sognato almeno una volta una farmacia senza telefono che squilla?
1: Guarda, durante il Covid fu una roba, però no Fabi, perché io ci tengo moltissimo anche alle persone che ci chiamano e ci chiedono tutta una serie di informazioni. Con i miei ragazzi, con i collaboratori, battaglio su questo, noi dobbiamo essere pronti a tutto, a rispondere sempre, anche se abbiamo poi le persone che poi vengono in farmacia, quindi il telefono deve squillare.
0: E tu rispetto a prima passi meno tempo al banco o nelle farmacie, visto che ti occupi comunque di tante relazioni? E
1: al banco ormai purtroppo ci sto davvero poco,
0: perché so che ti piace tantissimo,
1: sì.
0: Ne abbiamo sempre parlato.
1: Sì, però sì, purtroppo non riesco più tanto a starci, ma giro comunque nelle varie farmacie, quindi comunque poi i clienti li vivo abbastanza e poi parlo con tutti i miei ragazzi, quindi so tutto quello che accade.
0: Sei abbastanza maniaco del controllo, Andrea, conferma?
2: Assolutamente.
0: Assolutamente, l'abbiamo sentito. Adesso passiamo invece alle domande impossibili. Se prima eri in difficoltà, adesso non oso immaginare quanto vorresti alzarti. No?
1: No, io so benissimo.
0: Sei coraggioso? Ok, sì. Meno male. La bugia più comune che dici a te stesso?
1: Mamma mia, queste sono veramente difficili.
0: Ma perché lo sai, non lo vuoi ammettere. Dillo che lo sai, perché le conosciamo, ci conosciamo. A maggior ragione.
1: E alla fine ce la faccio sempre.
0: E quindi è una bugia?
1: È una bugia nel senso che è vero che ce la faccio sempre, ma non va bene pensare sempre che uno ce la può fare in qualsiasi condizione.
0: Esatto. Il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct e hai pensato, questo non è reale?
1: Una richiesta di farmaco in un posto veramente,
0: no, ma anche
1: lontano.
0: Non legato al mondo della farmacia, anche tuo personale, però se vuoi dire quello,
1: no, vabbè, non mi manterrei su quello.
0: Perché immagino cosa ti arriva, allora mi fai pensare. Quindi la richiesta di un farmaco?
1: Sì, che era in un posto, un paesino lontanissimo di questo farmaco che non si trovava. Io non conoscevo questa ragazza che mi chiedesse questo farmaco, alla fine mi sono messo, l'ho trovato e gliel'abbiamo spedito fino a dove era, un paesino in Calabria.
0: Wow.
1: Sì.
0: E vedi, ma ti ricordi, ragazzi, ciao Simo, quello che ti ricordi quando Mi è fatto venire in mente, indovina, questo fatto della spedizione, che tutto è possibile, che ci riesco, sono fortissimo, che mi hai fatto arrivare l'abito. Allora è successo che io stavo facendo una trasmissione, povera Andrea, perché poi guarda caso chi ci va sempre sotto, Andrea sembra mia sorella Marica, no, quella che poi tu facemmo burdello, chi va sotto Marica, che lei lo dice sempre, però non lo facciamo con cattiveria, assolutamente
1: no. La verità sai qual è, Fabi, che io senza Andrea non sarei quello che
0: non
1: sono,
0: non sapresti vivere. Comunque stavo facendo questo programma televisivo e mi doveva arrivare questo abito per per l'ultima puntata, ovviamente tutta emozionata, ultima puntata di 8 puntate, l'agitazione, il trucco, il parrucco, le prove tecniche, i microfoni, mi doveva arrivare questo abito da uno stilista in trasmissione. Lui mi chiama e fa: no, amo, ma già scordato. Cioè uno stilista abbastanza anche noto. E dico: tutto a posto, ma non mi interessa, risolvi. E no, perché? Non perché. Comunque, fatto sta che mi sono nervosito, ho staccato. Chi chiama Fabiola? Perché sa che come me, che se vuole una cosa ci riusciamo a farla. Pietro, cioè, che maschio, dici tu, chiama un'amica. Pietro, mi serve un abito. E lui mi fa: che abito? Mandami una foto, mandami uno stile. Io tra una prova e un'altra divento. No, forse tu a me addirittura mi
1: mandassi tu delle foto.
0: Guarda, questo negozio, sta boutique, questo. E io dissi: questo nero. E mi arrivò l'abito un'ora prima della diretta. Cioè, vi rendete conto? Se no io. Poi sai, studiavo anche a Pozzuoli, lontanissimo.
1: Io poi sai che ho fatto? Te lo dissi, ne ho comprato anche uno bianco, uguale.
0: E chi l'hai regalato?
1: No, ce l'ho ancora io, perché...
0: ho capito, ma poi la moda passa, è vecchio.
1: Vabbè, stiamo parlando di manco un anno fa.
0: E me lo dava a me, Pietro. Una volta mi metteva nera e una volta bianco. Allora, torniamo invece alle domande impossibili. Se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Fabio, ma questo è difficilissimo.
0: Ma dai, ma tu sei creativo, non mi sono preoccupata a farti queste domande. C'è la creatività in persona.
1: E che vuoi un titolo? Un titolo famoso o un titolo?
0: No, se la tua vita fosse una serie TV, a che titolo gli daresti a questa serie TV tua? Tua?
1: Carra Films.
0: Vedi che ci riesci. La figuraccia invece che ancora oggi... il tuo cervello decide di ricordarti anche alle 3 di notte, anche prima di andare a dormire, che ti rimbomba sempre, che ti ritorna.
1: Diciamo che non sapevo che quella ragazza fosse fidanzata, una cosa di anni fa.
0: Invece la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: Più napoletana del mio carattere credo che sia l'essere abbastanza uno che purtroppo si fa notare.
0: Ce ne siamo accorti proprio perché io l'ho conosciuto in un contesto dove si è fatto notare.
1: Ah sì, fu divertentissimo.
0: Qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: Purtroppo l'approvazione delle persone che mi vogliono bene. Cioè, nel senso, se vedo che le persone che mi vogliono bene non approvano un determinato progetto o comunque quello che io ho in mente, non riesco ad andargli contro.
0: Invece ti chiudo questo momento chiedendoti invece qual è il complimento che ti emoziona davvero.
1: Quando le persone mi dicono, cioè capiscono il mio cuore buono. Tu prima hai fatto, no, hai aperto la trasmissione dicendo che ho un cuore grande.
0: E allora l'ho fatto.
1: Io credo che sia così, e quindi questo è il complimento più bello.
0: Vedi che bello, così se ne va ancora più felice. Vi lascio ascoltare, noi torniamo tra pochissimo. Enzo Abitabile, Ancora Tempo. Ciao.
3: E ancora tempo. Tempo ancora.

0: Siamo sempre noi qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Pietro Carraturo. Ci spostiamo nell'ultimo momento, quello futuro, il futuro, quello che ancora non c'è e quello che invece a volte ti sembra lontano, ma che in realtà c'è qualcosa già che stai programmando, no? Cosa stai costruendo oggi? C'è qualche novità? Dai, spoileriamo qualcosa.
1: No, vabbè, dal punto di vista lavorativo mi sono fiondato in questo Carra Wave, che è il, insomma, noleggio imbarcazioni, gommoni, ora c'è l'American Scap, quindi abbiamo anche fatto questo passo. Con Andrea abbiamo fatto anche altri tipi di investimenti fuori dal mondo farmacia, però il mio core business e le mie volontà sono quelle di consolidare sempre di più il nostro gruppo, di far crescere Carra Health e cercare di dare sempre più respiro all'associazione FAST, perché appunto e poi se io potessi lascerei tutto e fare solo quello, non, chiaramente non è una fonte di guadagno, quindi non posso farlo, ma è quello che poi mi tiene più
0: vivo, no?
1: E mi rende più felice.
0: Ma non è Andrea che tra un po' si apre un ristorante?
1: No.
0: Cioè, capace, te l'ha mai chiesto? Ancora, ma ci arriverai, perché è un imprenditore creativo e si ha sempre bisogno di stimoli, mi permetto di scherzare perché ti conosco. E allora Pietro, io ti ringrazio di esserti un po' aperto, di aver raccontato la tua storia. Vuoi aggiungere qualcosa che magari non ti ho chiesto?
1: No.
0: E dire qualcosa ai microfoni? Approfittare di...
1: Io ti ringrazio per l'invito, è stato un veramente piacevole e bello potermi raccontare insieme a te. Sei una persona che stimo e che voglio bene, una mamma straordinaria.
0: Grazie.
1: E quindi grazie a te, ecco.
0: E allora chiudiamo, però prima di salutarci, non ti mollo qui, con il momento più identitario di Napoli Senza Confini. Quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella, originale così com'è.
1: A bella Ambriana.
0: A bella Ambriana.
1: La fortuna, sì,
0: che
1: mio nonno me lo diceva sempre.
0: Bella.
1: Vai a fare l'esame che a bella Ambriana si piglia colla.
0: Wow! Vedi, è originale e creativo, io lo dico. E noi ci salutiamo, grazie a Pietro Carraturo per essere passato da qui, da Rai Radio Live Napoli. Vi abbraccio, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo anche la sezione podcast, quindi potete riascoltare qualche puntata se ve la siete persa. Io vi abbraccio tantissimo, seguiteci sui nostri canali social, così potete dare anche un volto a chi è passato da qui. Vi lascio con sono indecisa, aspetta, Cuore Nero di Franco Ricciardi. Ciao, ciao a you.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Trasegui e scende il DM senza ride. Niente su lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. Le luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole. E ti scelgo come un equilibrista. Scegli che la corda tesa. Mi piace l'attesa perché non conosco la resa. Se a voce a toi mi chiama andassi in presa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo forse mi aspettava a casa.

sulla batangu un tra. Non funziona, eppure sei da sendere in una notte che ogni sole che niente da un sol. Dove che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

conosci davvero. Cerca di non sparire da me, solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.

0: sa molto vela per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatti pareggiare, l'ho fatte.
1: Abbiamo
0: appena l'ho fatto pareggiare, se no.
1: Non ti dispiacere, non ti è
0: una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!
1: Guarda.

0: parlo ancora.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Questa sigla è diventata ormai un segnale. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino, e che siete naturalmente sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Siamo prontissimi come sempre. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi venerdì 22 maggio 2026. Finalmente è venerdì, non tanto perché si avvicina un altro fine settimana, cioè anche perché ormai è alle porte un altro weekend, il penultimo del mese di maggio, ma soprattutto perché, come in ogni venerdì, oggi ascoltiamo e commentiamo le tante attese uscite musicali da Napoli e dintorni. Release che praticamente stiamo scoprendo e di cui stiamo parlando da tre giorni a questa parte. Quindi finalmente oggi ci confrontiamo riguardo questa nuova musica. Prima di iniziare vi ricordo che vi teniamo compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16. E ricordo a tutti che ogni puntata viene caricata anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora, oggi finalmente commentiamo insieme il nuovo album tanto atteso di Samurai J. Commenteremo traccia per traccia, tracklist e featuring. Inizieremo a parlare anche di Ryan Ted Mixtape, il nuovo progetto di Tedua, che approfondiremo anche nella puntata di lunedì prossimo. E poi scopriremo altri singoli e album da Napoli e dintorni. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di quest'ora e lo facciamo ascoltando il pirata della musica napoletana, Vesuviano, con Leggendo Benasiro.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdona. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione. Io che sto fermo qua, voglio fuggire a chi è stato padrone. Finché sto ciuccio diventa lione, ma spero.

0: stasera.
1: Vesuviano con Leggende Benasera per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì, di Around the Naples, insieme a me Silvio Martino. Questo è un singolo estratto dall'ultimo album di Vesuviano, il suo primo grande progetto che abbiamo largamente commentato insieme. Abbiamo anche studiato un po' il concept dietro questo disco e anche la forte identità che ha saputo creare Vesuviano intorno al suo essere artista, al suo personaggio. Lui si fa chiamare e si identifica un po' come il pirata della musica napoletana. Tra l'altro, oltre a essere un bravissimo cantante e musicista, e anche un dottore laureato e specializzato in medicina e chirurgia, quindi doppi complimenti. Comunque, prima di iniziare a parlare delle tante uscite musicali di oggi, apriamo una piccola parentesi sempre riguardo la musica napoletana. Più o meno una volta ogni 3, 4, 5 settimane ci chiediamo sempre: come sta messa? Come sta la musica napoletana? Qual è lo stato di salute della musica napoletana? Se dovessimo fare un certificato di sana e robusta costituzione, lo faremmo? E anche questo mese rispondiamo assolutamente sì, perché sono usciti tanti importanti progetti innovativi nelle ultime settimane che abbiamo scoperto e commentato insieme. Proprio ieri abbiamo fatto una piccola riflessione riguardo le hit estive e ho detto che secondo me questa qui sarà un'estate in cui si parlerà parecchio napoletano, perché sono usciti e usciranno tanti singoli che mirano a conquistare, ecco, i mesi caldi dell'anno, questa stagione estiva. Ma oltre a questi, abbiamo assistito a tanti ritorni interessanti, a tante riconferme nella scena musicale. Ad esempio, è uscita la deluxe edition dell'ultimo album di Rocco Hunt, è tornato Tommaso Primo con un nuovo singolo che si chiama Felici per due ore. Anche Dario Cuomo ha droppato Amore miserabile. Tra l'altro, Dario è stato ospite di questo programma qualche settimana fa. Trovate la sua puntata, come tutte le altre, in podcast su Replay Sound. Sono tornati artisti come Bosnia, Annen Vulcan, Clementine con il singolo Children in collaborazione con l'artista senegalese Layeba. Ovviamente è tornato come ogni anno Liberato il 9 maggio con un nuovo album Radio Liberato che abbiamo approfondito insieme. Insomma, la musica napoletana sta vivendo proprio un bellissimo momento, e la cosa bella è che secondo me non si tratta soltanto di classifiche, di numeri, è proprio una questione culturale. Cioè, oggi Napoli è tornata ad essere uno dei centri più forti della musica italiana, capace di parlare a pubblici completamente diversi. E secondo me il segreto sta proprio nel fatto che Napoli non insegue le tendenze ma le crea. E con questa frase poetica direi di ascoltare uno degli artisti che è tornato con nuova musica in quest'ultimo periodo, MV Killa, Napoli.

0: de nuovo amico. Mille probleme sono mille pensieri, ma canzo mai stato straniere, perché se caro vaga paga io sa chi sung, sa chi lo sung, i sung.
1: Napola, abbiamo completato noi l'ultima rima di questo nuovo singolo di MV Killa che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli. Marcello ha voluto fare la rima sospesa, no? La barra sospesa alla fine. Esiste il caffè sospeso, esiste ora il pallone da calcio sospeso. MV Killa ha deciso di stroncare l'ultima rima per farla cantare appunto a chi ascolta la sua canzone. Comunque abbiamo parlato di un po' di uscite musicali delle ultime settimane, degli ultimi giorni poco fa, e anche dello stato di salute meraviglioso della scena musicale napoletana. Arriviamo finalmente a oggi, a questo venerdì, altro giorno pieno di release. Prima parliamo di quelle napoletane, poi più tardi ci sposteremo nei dintorni di Napoli, ma vi anticipo già che è un discorso che continuerà anche la prossima settimana, perché sono tantissime le nuove uscite. Allora, questo venerdì è stato pienissimo, è uscito il nuovo album di Samurai J che commentiamo tra poco, e sono usciti tanti nuovi singoli della scena musicale napoletana. Young Snap è tornato con un brano in collaborazione con Dobro che si chiama Ye Ye Ye. È tornato anche il cantautore napoletano Guasto con un nuovo singolo. Anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo blues urban napoletano, è tornata con un nuovo singolo che si chiama Scavaz. Mentre dal cantautorato è uscito un nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino. Questo brano si chiama Claudia e arriva a poche settimane dall'ultimo singolo di Tommaso che abbiamo nominato prima, che si chiama Felici per due ore, rilasciato il 17 aprile 2026. Quindi possiamo pensare che siano due canzoni, vista la loro uscita molto ravvicinata, che possono anticipare, magari speriamo, un progetto più grande da parte di Tommaso, che sicuramente rappresenta l'ala più naif del nuovo cantautorato napoletano. E allora che facciamo? Choose and Dim, Tommaso Primo featuring Andrea Sannino, Claudia.

0: Basta un giro di pianoforte a Tommaso I e Andrea Sannino per poter fare arte. Abbiamo ascoltato il loro ultimo singolo, nonché la loro prima collaborazione, e cioè il brano Claudia, una delle tantissime uscite musicali da Napoli di questo venerdì di maggio. Complimenti a entrambi i cantautori, che sicuramente rappresentano due delle voci più belle e interessanti del nuovo cantautorato napoletano, nonostante insomma le loro carriere durino da un bel po' di anni a questa parte. Mentre ascoltavo questa canzone ho pensato anche al fatto che questa puntata è iniziata praticamente circa un quarto d'ora e abbiamo già esplorato tre generi musicali diversi. Siamo passati da Vesuviano a MV Killa con un pezzo da club molto rap, al cantautorato di Tommaso I e Andrea Sannino, e tra poco ci sposteremo alle vibe mediterranee di Samurai J, perché commentiamo Amatore, il nuovo album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come lo chiamiamo noi. Prima però ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Disgacia, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

destra possono sembrare due artisti molto distanti tra loro, ma in realtà hanno trovato la giusta sinergia in questo brano. Abbiamo già parlato del nuovo album di Disgacia, Non è solo swag, di come è stato costruito e della narrazione presente all'interno di questo progetto. Un disco sicuramente molto omogeneo sia a livello sonoro che a livello concettuale. Complimenti al rapper italiano, a Gacia, per aver fatto questo progetto appunto molto solido. Comunque, parlavamo delle uscite musicali da Napoli e finalmente voglio è giunto il momento in cui approfondiamo un nuovo album di Samurai J che si chiama Amatore. Prima di fare tutto ciò però analizziamo un attimo il momento in cui arriva questo disco per Gennaro, per il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, perché con la sua ossessione, come dicono a Milano, sta arrebutando tutto cose, cioè praticamente è primo in classifica Fimi da 12-13 settimane, da che praticamente ha debuttato al Festival di Sanremo con questo singolo, è primo in tutte le charts italiane, accumula 300.000-400.000, 500.000 streaming ogni giorno, sta a oltre 50 milioni di streaming nelle piattaforme digitali ed è candidata sicuramente ad essere una delle hit di quest'estate 2026. Quindi questo disco arriva sulla scorta del grande hype e delle grandi aspettative date da questa hit e dal modo che ha avuto Samurai di comunicare con il proprio pubblico e di comunicare l'arrivo e l'uscita di questo disco. Ha svelato un po' di featuring man mano con dei video, con degli snippet, ha spoilerato un bel po' di cose sui suoi profili social e finalmente oggi è uscito questo nuovo album. Quindi questo disco arriva in un momento bellissimo per Gennaro, vedremo come verrà percepito dal pubblico. Nel frattempo, tra pochissimo ne parliamo insieme, ne ascoltiamo prima un estratto. Ovviamente non possiamo non iniziare a parlare dell'album senza ascoltare Ossessione.

E se vi dicessi che questa non è l'unica hit presente all'interno del nuovo album di Samurai J, e cioè Amatore, bene, è finalmente giunto il momento di commentarlo insieme. Sicuramente una delle release più interessanti e grandi numericamente parlando di questo venerdì di maggio. Questo è un disco che si compone di 13 canzoni, di cui due già edite, e cioè appunto Ossessione, che abbiamo appena ascoltato, e Halo. Premetto che l'album è interamente prodotto da Vito Salamanca, poi più tardi insomma parleremo anche delle produzioni. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama La legge del karma. È una canzone in cui Gennaro racconta che voleva mollare tutto, che ha sacrificato tante cose per arrivare a questo successo, ma che alla fine, come dice all'interno del testo di questo singolo, ne esce a testa alta, no? Con il sorriso in faccia. Secondo me è un brano da cui traspare molta consapevolezza. Il disco continua con il secondo singolo, che si chiama Flamenco Paranoia, scelto anche per le rotazioni radiofoniche. Anche qui un ritmo spagnolo mediterraneo e un'altra hit estiva. Secondo me il terzo brano è Ossessione. Il quarto brano si chiama Disgraziata ed è in collaborazione con Serena Brancale. Questo è un pezzo particolare perché è una sorta di dialogo musicale tra Gennaro e Serena Brancale. I due praticamente parlano attraverso la musica, e il protagonista della prima strofa, che diciamo dialoga con l'altra parte, è Gennaro, e i due si invertono nella seconda strofa, scambiandosi reciprocamente le considerazioni riguardo una relazione amorosa. È molto recitata, molto simpatica. Sicuramente non è un brano nei canoni delle hit moderne di questo periodo, quindi complimenti anche per aver proposto un brano del genere. Il disco continua con la quinta canzone, che si chiama Adrenalina. Questa è un'altra hit sempre dalla vibe spagnola mediterranea, un pezzo proprio da lido al mare, tant'è vero che nel testo Gennaro dice anche un passo avanti e un passo indietro, quasi come se stesse insomma su una spiaggia. E sicuramente insomma cassa dritta, ritornello che entra in testa, la sentiremo tantissimo durante quest'estate. Il sesto brano si chiama Mala Suerte. Qui nel beat ci sono delle trombe molto forti, importanti. È una canzone d'amore, ma in un'altra chiave rispetto a come è stato trattato negli precedenti brani, molto più malinconica. Il settimo brano è Prigione, ed è in collaborazione con Federica Abate. Complimenti a Federica non solo per aver scritto la top line, la linea melodica di questo brano, ma anche per aver interpretato parte di questo singolo. E l'ottavo brano si chiama Halo, la hit estiva dell'anno scorso di Samurai J. Prima di parlare delle altre tracce, tirare le somme, ascoltiamo un altro singolo estratto da Amatore di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, un brano estratto da Amatore, il nuovo album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai G, che stiamo commentando in questa puntata di Around the Naples. Eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist, e cioè Halo, la hit estiva dell'anno scorso di Samurai. Il nono brano si chiama La Pula Interludio, e più che essere un interludio è una canzone vera e propria, molto divertente, uno storytelling in cui si percepisce anche lo spirito con cui è nato questo progetto. Il decimo brano si chiama Malati ed è in collaborazione con Saif. Ecco, questo è un brano che secondo me è molto sulla vibe di Saif, infatti i due si sposano perfettamente insieme. Samurai canta e rappa sia in napoletano che in italiano, e anche Saif omaggia la lingua napoletana dilettandosi con diverse parole e locuzioni in napoletano. Comunque un brano molto bello, un pezzo leggero e un grande ritornello che entra subito in testa. L'undicesimo brano si chiama Si Tenga a Te ed è in collaborazione con la mamma di Samurai J, infatti c'è scritto proprio Fit Mamma. È un brano che Samurai dedica alla madre, che appunto è fit del pezzo, e canta con lui per tutta la durata del brano. Infatti è un pezzo molto commovente, come se fosse una lettera che i due si dedicano vicendevolmente. Il dodicesimo brano è Carnale, parla della sua concezione d'amore. C'è un continuo parallelismo in questo brano con la musica. È un pezzo che fa capire anche il messaggio che ci ha voluto mandare Gennaro attraverso questo album, e cioè il suo amore soprattutto per la musica. Un brano molto aperto musicalmente parlando, soprattutto nel ritornello. Il disco si chiude con Baila Morena in collaborazione con Maria Belen, e cioè Belen Rodriguez, il brano che i due hanno portato in gara quest'anno al Festival di Sanremo durante la serata dei duetti delle cover. Allora, com'è questo disco? Sicuramente al centro dell'album c'è una grande cura dei suoni, un album dalle sonorità omogenee, grandissimo lavoro svolto da Vito Salamanca e dagli altri produttori, complimenti. E ho come l'impressione che con questo album Samurai abbia trovato la sua giusta dimensione. Ho trovato questo disco un po' come una rinascita musicale per Gennaro, così come ha detto anche all'interno del primo pezzo, e cioè La Legge del Karma. Non è sicuramente un concept album, o meglio, le canzoni non sono tutte collegate, non raccontano qualcosa di più grande che si può trovare appunto all'interno di tutte le tracce, ma un po' come abbiamo detto per l'album di Saif, è un disco composto da tante fotografie diverse. I featuring sono azzeccatissimi e tutte le collaborazioni hanno rispettato perfettamente la linea del brano. Bellissimo il brano ovviamente con la madre, molto commovente, e mi sono chiesto, è un album che durerà tutta l'estate? Forse, sicuramente dominerà le classifiche di streaming nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Gennaro alterna napoletano e italiano, forse avrei preferito un po' più di napoletano in alcune tracce, che è stato abbastanza dosato. In generale, insomma, un grande disco, non si cataloga solo nell'urban, ma in una vibe molto più ampia, ispirata anche alla musica latina, che Gennaro ha tradotto in musica mediterranea barra napoletana. Complimenti a Gennaro, e noi proseguiamo col percorso musicale di quest'ora di Around the Naples, e poi parliamo di Ryan Ted mixtape di Tedua. Ascoltiamo Madame in Marrakesh, volevo capire.

Abbiamo ascoltato Annibale con Una questione di fortuna. Colgo l'occasione per ricordare che Annibale è stato ospite di questo programma la settimana scorsa. Trovate tutti i precedenti episodi di Around the Naples in formato podcast su Replay Sound, mentre l'appuntamento on air è sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Continua l'ora di oggi, venerdì 22 maggio, anzi buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata, come in ogni venerdì, abbiamo ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali, soprattutto dalla scena napoletana. In particolar modo abbiamo approfondito il nuovo singolo di Tommaso Prima e Andrea Sannino e il nuovo album, il grande disco di Samurai J, e cioè Amatore. Ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, alla scena musicale italiana, e iniziamo a parlare di Ryan Ted Mixtape, e cioè del ritorno ufficiale di Tedua. Perché dico iniziamo a parlare? Perché approfondiremo questo progetto, così come tante altre release, anche nelle puntate della prossima settimana. Allora, Tedua è finalmente tornato con questo mixtape che anticipa il suo grande concerto che farà a Milano, a San Siro, il suo primo stadio San Siro della sua carriera, un grandissimo traguardo per lui. Questo nuovo mixtape è stato anticipato da un paio di brani, e cioè Ciuniri e Lettera a Tedua, che ha pubblicato a sorpresa qualche giorno fa, durante questa settimana, prima sui social e poi nelle piattaforme digitali di streaming. E poi ci sono altri 14 inediti con diverse collaborazioni molto interessanti. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Rap Leggenda, continua con Fex in collaborazione con la 3L, il terzo brano si chiama Uno più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, il quarto Mai, il quinto Felpa Nera feat Anna, il sesto Too Late, il settimo brano è Ula Hop in collaborazione con Ernia, l'ottavo Volare, il nono è Ryan Ted Freestyle, il decimo Giovane Bello feat Saif. Quindi Saif lo troviamo in due progetti per questo venerdì, sempre come featuring. L'undicesimo brano si chiama Gianni, il dodicesimo Gravità featuring la 3L, quindi doppio feat con la 3L, che è un rapper che non è più considerabile emergente ormai della scena musicale italiana. Il tredicesimo brano si chiama Blu e il quattordicesimo Veliero di Carta. E poi appunto ci sono gli ultimi due brani editi che vanno a completare la tracklist. Ascoltiamo Ciuniri di Tedua, poi commentiamo brevemente questo progetto. Tedua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: E noi avevamo già capito tutto ascoltando questa outro, avevamo capito che sarebbe uscito Ryan Ted Mixtape e che probabilmente questo mixtape anticipa il nuovo album di Tedua e che soprattutto sarebbe arrivato poi il concerto di Tedua a San Siro a Milano. Sapete che il modus operandi del rapper genovese è sempre questo: prima di droppare il suo grande album, droppa un mixtape per aumentare ancora di più le aspettative per quel nuovo progetto. È successo con Vita Vera Mixtape, è successo con Aspettando Orange County e chissà se, ma credo di sì, succederà anche per Ryan Ted, che appunto anticipa un nuovo progetto più grande. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, un brano che è poi stato inserito all'interno di questo mixtape che sicuramente rappresenta una delle uscite più attese dalla scena urban italiana di questa settimana e di questo venerdì. Tedua è un colosso del rap e dello streaming in Italia. Annuncio Scurdam che il suo precedente album, C'era la Divina Commedia, sta a 9 dischi di platino, quindi sta ad un passo dalla storia, dal disco di diamante. Ultimamente sta accadendo spesso per diversi artisti dall'urban e dal rap italiano, come Lazza, come Marrakesh, e forse appunto anche Tedua si aggiunge a questa lista di recordman. Comunque, com'è questo Ryan Ted Mixtape? È un progetto secondo me molto coerente. Al centro di tutto c'è il rap, in tutte le strofe di Tedua e delle collaborazioni degli ospiti di questo progetto. Anche musicalmente parlando, tutte le tracce sono collegate, cioè non si capisce quando finisce una canzone e quando inizia un'altra, ma sono tutte quante, nonostante questo, molto diverse tra loro. Ci sono dei beat switch insomma molto interessanti. Piccola nota: le canzoni, per la loro velocità e per la loro fruibilità anche in questo modo, durano molto poco. La canzone più lunga dura 3 minuti e 3 secondi ed è Giovane e Bello in collaborazione con Saif, ma ci sono anche brani che durano 1 minuto e mezzo, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 50, 2 minuti e 17. Questo perché nasce come progetto appunto da fruire, da ascoltare molto velocemente, e che ci regala molte fotografie diverse, nonostante ci siano diversi messaggi che Tedua ripete in alcune canzoni. Approfondiremo traccia per traccia la settimana prossima. Nel frattempo, complimenti a Tedua per questo altro grande progetto. Baby, do you-

Nicola Siciliano con Baby Do You Love Me su Rai Radio Live Napoli. Voglio credete siano finite le uscite musicali per oggi, recita la verità, in realtà no, sono tante altre, sono usciti tanti altri album, ad esempio Cicnisello 2 di Vegas Jones, il secondo capitolo di un progetto storico per la trap italiana, e cioè Cicnisello, rilasciato ormai 10 anni fa. Ricordiamo che quest'anno la trap italiana festeggia i 10 anni ufficialmente, ma in realtà insomma è stata portata da diversi artisti anche prima del 2016. È uscito anche la deluxe edition dell'album di Tiziano Ferro Sono un Grande, è uscito un nuovo album di Leon Faun che si chiama Fase Rem, che non contiene collaborazioni, un nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpione, è uscito anche From the Rooftop 3 di Coez, di cui abbiamo parlato, un interessante progetto che mette al centro le versioni unplugged di brani di Coez e non solo, un progetto molto libero per il rapper e cantautore romano, in cui appunto interpreta sia brani suoi che brani di altri artisti della scena musicale italiana e internazionale. Sono usciti anche tanti altri singoli, ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo Perdono di Tiziano.

Un brano che è stato inserito all'interno della Deluxe Edition dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande. Abbiamo ascoltato il remix di Perdono di Tiziano Ferro e Lazza. 25 anni dopo, questa canzone ritrova una nuova forma e una nuova strofa da parte di uno dei rapper più apprezzati e ascoltati della scena musicale italiana, appunto Lazza. Abbiamo parlato brevemente qualche giorno fa di questa Deluxe di Tiziano Ferro, in cui è presente indirettamente tanta Napoli, perché c'è un brano che si chiama proprio A Napoli, inedito, e c'è anche un'interpretazione di Tiziano di una canzone di Massimo Ranieri che si chiama Tra le mani un cuore. Comunque passiamo ai singoli rilasciati oggi. È tornato Tormento con un nuovo brano che si chiama Veleno, anche Silent Bob ha droppato un nuovo singolo che si chiama Voglio di più, e sono tornati insieme il Ghost e Baby Gang, che non facevano musica da un bel po' di tempo a questa parte, in collaborazione. Sono uscite anche tante hit estive, come Le ragazze di Clara e San Giovanni, come Buon vento di Jovanotti e Alfa, come Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, come la colonna sonora ufficiale di questi mondiali di calcio 2026 fatta da Shakira. Insomma, le previsioni che abbiamo fatto nella puntata di ieri riguardo le hit estive direi che si sono concretizzate per questa settimana di maggio. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. È tornato anche Fresh Mula con un nuovo singolo che si chiama Sotto controllo, e anche Carla Hiro ha droppato Love Me. Questi qui sono soltanto pochi dei tanti brani rilasciati, quindi anche questa settimana direi che ne abbiamo di musica da ascoltare.

0: anche senza di te.
1: Aiu, sapete già cosa sto per dire? Che mancano pochi minuti alle 16, volata l'ora di oggi, venerdì 22 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Oggi, come in ogni venerdì, abbiamo ascoltato e commentato insieme tante delle tantissime uscite musicali da Napoli e dintorni. Siamo partiti ovviamente dalla città partenopea, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sannino, parlato di altri brani rilasciati e poi abbiamo largamente approfondito Amatore, il nuovo album tanto atteso di Samurai J. Poi ci siamo spostati un po' nei dintorni di Napoli, abbiamo brevemente parlato di Ryan Ted Mixtape di Tedua, tracklist e featuring, un po' il concept dell'intero mixtape. Poi abbiamo scoperto altre release, singoli e album rilasciati. Continueremo a parlare delle uscite musicali anche la prossima settimana. Nel frattempo ci dobbiamo salutare. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, stanno per arrivare tante belle novità e sorprese durante la prossima settimana e le prime di giugno, quindi mi raccomando. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao, adiù.
2: A stile guardo mondo e dindomone si perde.

0: non conosce oscura non può capire luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tempo che viene, tempo che va, tempo su video, tempo di rau, vinto che voto ma fa carri malato, verifichi carato, identifichi le gamma, gamma legano.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte.

0: fare.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora.

bene e si pure mi svassano, non passa passione, non ci voglio ancora credere che è tutta una bugia.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo in un viaggio sonoro che parte da Napoli e si lascia attraversare dal jazz. Un incontro tra tradizione e raffinatezza, tra memoria e interpretazione. Al centro di questa puntata c'è Sussurrando, il nuovo album di Roberta Tondelli, un progetto realizzato sotto la guida sapiente di Mauro Spenillo, che prende i grandi classici della canzone partenopea, da Salvatore Di Giacomo a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, e li trasforma in un racconto nuovo fatto di swing, bossa nova e atmosfere smooth jazz. È un disco nato da un'idea precisa, che è quella di togliere il superfluo, restituire spazio alle melodie, riportare la musica a una dimensione vera, suonata, vissuta. Non c'è elettronica, solo strumenti e interpreti che dialogano e si ascoltano l'uno con l'altro. E allora entriamo subito nel cuore di questo progetto, perché oggi Sussurrando lo viviamo insieme ai suoi protagonisti, Roberta Tondelli, Mauro Spenillo e Andrea De Luca.

0: E questa era Viene Menzun, la canzone resa celebre da Sergio Bruni al Festival di Napoli nel 59, qui reinterpretata con la bellissima voce di Roberta Tondelli, che oggi è con noi in studio. Ciao Roberta, benvenuta.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
0: Non sei sola, ma sei con Mauro Spenillo e Andrea De Luca, il tuo inseparabile compagno di vita e anche d'avventura artistica, perché ti segue in tutto. Ciao Andrea, ciao Mauro.
2: Ciao Francesca.
3: Ciao a tutti, sempre un piacere. Sempre un piacere venire qui.
0: Allora, penso che stamattina siate belli carichi, perché Sussurrando, il tuo nuovo disco, è uscito stanotte, e stasera intorno alle 20, dopo la partita del Napoli, sarà presentato all'Agora Morelli. È stata una grande emozione fare questo disco.
1: Assolutamente sì, Francesca, sì, sono molto contenta, fresco fresco di uscita, e non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentarlo ufficialmente. È l'album che desideravo da una vita e che finalmente è pronto. Finalmente pronto.
0: Tu omaggi sempre la canzone napoletana, e questo è un omaggio speciale perché viene reinterpretata, grazie appunto alla mano di Mauro, grande compositore, arrangiatore, pianista, insomma una garanzia di qualità, dove c'è Mauro Spenillo di solito e dove c'è la tua voce, che è stata considerata una delle voci più belle che ha raccontato Napoli in questi ultimi anni da un grande giornalista come Michelangelo Iossa. Sì. E penso che sia questo un grande onore per
1: sì,
0: te.
1: Sì, assolutamente. Sì, inaspettato, è stata una grande gioia.
0: È stata reinterpretata proprio in chiave jazz. Com'è questo cambio? Di solito tu hai una voce potente, invece come titolo, Sussurrando, che vuol dire? Che cosa è rappresentato per te questo sussurrare?
1: Allora, è partito tutto proprio da... Volevo fare un album in smooth jazz, quindi queste sonorità un attimino più tranquille, no? Anche per dire alle persone che Napoli può essere anche sussurrata, è anche folklore, è anche tutto quello che noi conosciamo della nostra amata Napoli, però che tranquillamente questi brani possono essere trasformati, no? Possono essere anche ascoltati con un po' di delicatezza maggiore. Devo dire che quando sono andata da Mauro e dissi questa mia idea, gliela esposi, immediatamente ha sposato il progetto, e sono ben 14 tracce. In realtà stavamo per non fermarci più, perché poi il patrimonio musicale napoletano è vastissimo, però a un certo punto ci siamo dati un freno. Siamo molto soddisfatti, parlo anche a nome di Mauro, siamo davvero soddisfatti, perché è un album che dà proprio delicatezza. Poi, come tu sai bene, ho voluto rifare il vinile perché questa vita è un po' troppo frenetica, e invece col vinile voglio anche dire rallentiamo, perché per ascoltarlo bisogna stare fermi, bisogna stare quantomeno in una stanza, non voglio dire sedute immobili, però non c'è la possibilità di distrarsi in qualche maniera, quindi è un momento proprio, un momento della persona che sta ascoltando, e credo che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
0: Certamente, anche di porre veramente attenzione verso le cose belle, perché poi soprattutto lo smooth jazz proprio ti catapulta in un'atmosfera rilassata, assolutamente avvolgente, in cui bisogna porre attenzione alla musica, ma anche a se stessi, al proprio animo, a prendersi, come giustamente dicevi tu Roberta, un attimo per se stessi. Okay. Mauro, come è stato affrontare questa avventura?
3: Guarda, allora, noi di solito si dice accendiamo i motori, in questo caso li abbiamo spenti, cioè nel senso abbiamo spento le macchine, i computer, cioè nel senso che ci hanno aiutato sicuramente alla realizzazione del disco, ma questo è stato un disco che dove i computer sono un po' a riposo, cioè nel senso le macchine, i sintetizzatori, c'è un po' più di umanità, cioè questo disco è stato volutamente acustico. Tra l'altro, vabbè, abbiamo avuto la fortuna di essere affiancati veramente da grandi professionisti, se vuoi cominciamo ad elencare qualcuno, non lo so.
0: Ma questa scelta di diciamo mettere da parte l'elettronica è stata più una sfida o proprio una necessità artistica?
3: Guarda, da un lato una necessità, però ti dico la verità, in questo momento di confusione, di intelligenza artificiale, è stata anche insomma una sfida, perché secondo me in questo momento storico quello che può emozionare di più è proprio la verità, quello che veramente può far uscire fuori un artista. Roberta in questo è stata veramente eccezionale, perché in questi brani esce fuori la sua verità, cioè proprio questa voce appunto sussurrata che ha fatto sì che questi brani possano avere una veste diciamo diversa, molto molto intima.

tu. Manca pa capo e non ci faccio più.

0: E questa invece era come già fa del nostro amico Sergio Iodice, una firma importantissima della canzone napoletana, non solo perché a livello internazionale anche firma di Tochino, il grande Fred Bogusto, Terzi, insomma un pezzo da 90 come si suol dire. Come lo hai approcciato? Cosa ti è piaciuto? Perché scelto? Cosa ti ha guidato nella scelta dei brani da reinterpretare?
1: Allora innanzitutto inizio col dire che questo è stato il primissimo brano che ho pensato quando ho deciso di fare un nuovo album e in questa modalità, perché cercavo un brano che fosse fuori dal tempo. E Fred Bongusto l'ho sempre amato da bambina, quando ascoltavo con mio padre, poi ovviamente crescendo con questa grande passione della bella musica ho continuato anche nel tempo, e quindi era una canzone in lingua napoletana, quindi sposava perfettamente con il progetto, e mi sono detta sì, voglio inserirla. Poi nel corso della lavorazione dell'album ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche l'autore Sergio Iodice, che è una persona straordinaria che non mi stancherei mai di ascoltare perché ha tanti aneddoti davvero di vita vissuta, che ha molto apprezzato la nostra rivisitazione di questo brano. E quindi, che dire, l'approccio è stato semplice, perché davvero è un brano già di suo è molto delicato, non ho dovuto fare chissà cosa, e sono entrata pienamente nel testo da interprete anche, quindi sono molto contenta di essere riuscita ad inserire questa comma già fa.
0: Andrea, ma questo titolo proprio Sussurrando, chi l'ha suggerito? Non è stata per caso una tua proposta?
2: No, il titolo è opera di Roberta, che ha voluto dare questo senso proprio di delicatezza all'album. E comunque, sai, una moglie che sussurra è sempre un piacere in casa, anziché una moglie che grida è sempre meglio la moglie che sussurra.
1: Oh no, okay. Ecco. Stava per partire la cattiveria.
2: No, anzi.
0: Non credo proprio, io so che è il tuo primo ammiratore, ti segue in tutto con grande entusiasmo e quindi
1: pazienza.
2: Sì, e poi come tu dicevi all'inizio, al di là di tutto, insomma, condividiamo questo percorso artistico da più di quanto tempo siamo sposati, insomma. Ci siamo conosciuti suonando, e quindi è da lì che sono 30 anni che lo facciamo insieme, e quindi io comunque seguo Roberta nei live, perché in sala abbiamo il piacere di avere il maestro Spenillo, che con la sua mano sapiente veste questi brani. E poi soprattutto quello che molti non sanno, perché magari un ascoltatore ascolta una cosa molto bella e non percepisce la difficoltà tecnica di quelle cose lì, le percepisce chi poi quelle cose le deve fare dal vivo, hai capito? Perché, e che sarei io?
3: Allora lui infatti poi dopo,
0: se qui il piano non è suonato da te ma da Mauro in questo brano,
3: sì, però devo dire che Andrea poi insomma segue alla lettera. Insomma, infatti poi dopo ci mettiamo d'accordo con tutti gli spartiti, le cose, insomma, la ricerca degli accordi. Insomma, devo dire che poi questa cosa viene eseguita perfettamente live. A proposito di live, su Commaggio a Fa, tra l'altro, insomma, abbiamo avuto anche la fortuna, e non solo su quel brano, di avere all'armonica Giuseppe Milici, che credo sia uno degli armonicisti
0: sicuramente più importanti,
3: più bravi d'Europa, posso dire.
0: E anche molto versatile.
3: Molto versatile, molto versatile, e c'ha un'anima veramente soul, veramente forte.
1: Roberta, guarda, Francesca, mi ha anticipato Mauro, cioè mi dice che insomma qui fa da padrona l'armonica, e non solo in questo brano. Io sono molto contenta e onorata di aver avuto un parterre di musicisti straordinari, che dopo andiamo man mano ad elencare, perché poi parlando anche con Mauro, che è stato lui poi più a stretto contatto, mi diceva proprio questo, cioè che li vedeva divertiti, li vedeva appassionati, e questa è una cosa bellissima, perché comunque anche non essendo io un nome estremamente conosciuto, sapere che ci sono invece musicisti del calibro nazionale, internazionale, che hanno sposato pienamente il progetto e lo hanno fatto, cioè si sente poi nell'ascolto dell'album, tu lo avverti che ci sono stati pienamente, che non è stata una cosa commissionata, e loro hanno eseguito, ecco, il compitino, si sono proprio lasciati trasportare, e questa per me è stata una grandissima emozione.
0: Si percepisce quando c'è alchimia tra chi lavora insieme, lo fa con amicizia, con passione, con lucidità e precisione, perché come giustamente diceva Andrea, anche tecnicamente poi c'è un grande lavoro dietro. Questo si percepisce, perché veramente io direi che è un disco impeccabile, soltanto da ascoltare e lasciarsi trasportare dalla musica.
1: Grazie.

0: non fai, muori.
1: Non poteva mancare canzone appassionata di Ea Mario, diciamo un cult della musica napoletana, uno dei brani più belli. Com'è stato per te, Roberta, cimentarsi in un brano così importante, quindi qualcosa diciamo di quasi sacro per noi napoletani?
2: Beh, guarda, sacro, e tra l'altro questa è una delle canzoni che io ho sempre portato anche nei miei concerti, proprio perché, come dicevi tu prima, ho sempre omaggiato la canzone classica napoletana e non poteva assolutamente mancare Canzone appassionata. Insomma, poi tra l'altro, chi è che non conosce la canzone delle canzoni? Ed è una canzone del 1922, stiamo parlando davvero, è però intramontabile, cioè davvero quando parte questa canzone non c'è nessuno che non la conosca, no? Che non canti queste parole. È un inno all'amore incondizionato, questo amore amaro, ed è stato fantastico rivisitarla in questa chiave smooth jazz.
1: Napoli in questo disco non è solo una città, è quasi un'emozione. Qual era la Napoli che avete voluto raccontare attraverso questi brani?
2: Faccio rispondere Mauro, perché quando io ho assegnato il famoso compito lui poi ha sviluppato.
3: Allora, io credo che usare poi la parola moderno in questo momento è quasi fuori luogo, cioè nel senso che io credo che la modernità in effetti è come se non esistesse. Queste canzoni sono veramente immortali e credo che questa nuova veste sia una veste innanzitutto internazionale. Speriamo che con questo disco Roberta finalmente potrà avere, insomma, le porte aperte, chi lo sa, anche all'estero, perché poi incredibilmente la canzone napoletana è rappresentativa anche al di fuori dell'Italia. Quindi io direi che questo disco è la Napoli di sempre.
1: È la Napoli eterna.
3: Sì, la Napoli eterna. Mi piace pensare questa cosa. Cioè, ho cercato musicalmente, insomma, di fare un disco che non abbia una data ben precisa, quindi non sia chiuso. Speriamo di esserci riusciti, di fare un disco che possa col tempo sempre essere appunto presente.
1: Come hai lavorato con lei per reinterpretare questi brani, essendo fedele alla tradizione ma senza rimanerne imprigionati?
3: Sì, appunto, innanzitutto con la naturalezza che ci contraddistingue, cioè nel senso che con Roberto ormai c'è un rapporto innanzitutto di grande fiducia, cioè nel senso che lei mi lascia sempre veramente spazio, mi dice vorrei fare un disco così, io la interpreto, cioè però ecco, non ci diciamo tantissime cose, questo forse è il segreto di questi lavori che escono veramente nella naturalezza, nella fiducia che
1: la lasci essere se stessa.
3: Esatto, e lei poi riesce a capire perfettamente l'interpretazione che poi deve dare agli arrangiamenti che poi man mano faccio, quindi questa cosa è stata poi, come dire, tramutata poi anche nella scelta delle canzoni. Anche la scelta delle canzoni è stata molto naturale, forse giusto un paio ne abbiamo avuti di brani che sono rimasti diciamo a terra, forse ne abbiamo scelti tipo 16, però poi ne abbiamo realizzati 14.
1: Possono restare per il prossimo
3: sì
1: disco.
3: Ma probabilmente
4: Sussurrando 2.
3: Esatto, Sussurrando volume 2. Chi lo sa?
1: Può essere.
3: Vediamo.
1: Andrea, tu rispetto ai brani hai qualcosa di lì approvati?
3: Ha suggeriti parecchi,
5: Sì, va bene. Noi diciamo l'amore della canzone napoletana è una cosa che ci unisce e quindi è davvero difficile perché ci sono tantissimi brani che dice ma questo come fai a non metterlo? E questo come fai a non farlo? Però poi qualcosa, ecco, le idee venivano proprio ascoltando i brani, veniva quella curiosità di pensare a come poi sarebbero stati in altre versioni, no? Perché ci sono dei brani che sono quasi irriconoscibili. Canzone appassionata che abbiamo appena sentito, che è un pezzo, ecco, eterno, però in un arrangiamento anche un po' così simpatico, anche un po' spiritoso, e quindi ecco la voglia di fare questo, di vedere in altre versioni quei pezzi che ormai conosciamo benissimo, però rifatti in una maniera diversa, era veramente la curiosità. Ogni volta che il brano era pronto, che Mauro diceva è pronto il brano, venitelo a sentire, c'era quella curiosità di vediamo com'è venuto, chissà come.
3: Una sorpresa,
5: sempre belle sorprese.
1: Siete sorpresi voi stessi a riascoltare quello che era venuto fuori?
5: Sì, e non abbiamo mai cambiato niente, mai.

0: realizzazioni. Io dico sempre che la parte più bella poi è quello che c'è prima, cioè c'è l'emozione dell'uscita, dell'ascolto quando finisco, però tutto il mentre è talmente bello, perché a parte che a me piace tantissimo avere proprio collaborazione, cioè mi piace proprio l'insieme, il lavoro d'insieme, e anche questa volta è stato fatto, perché con la scelta dei brani io ne ho detti alcuni, poi mi sono stati suggeriti altri da Mauro, da Andrea, poi c'è anche suggerimenti da Daniele Ippolito, che mi ha aperto altri mondi, mondi sconosciuti di canzoni che non conoscevo, che non avevo mai ascoltato, che credo qualcuno ci sarà anche qui questa mattina. È tutto molto bello, perché poi vedi proprio le persone si lasciano trasportare, e quindi per me poi sono sempre i lavori di tutti, cioè io sono la front woman, ma fondamentalmente è bello sempre ricordare che dietro c'è tanta gente,
1: un lavoro di squadra.
0: È lavoro di squadra, perché non si va da nessuna parte da soli, c'è sempre chi ti apre la mente, chi ti apre nuovi orizzonti. Io sono sempre felicissima quando mi consigliano delle cose, laddove ovviamente io poi riesco, ecco in questo caso siamo poi riusciti a trovare la chiave giusta per le mie corde vocali, ed è nato poi quest'album. Quindi l'album per me di tutti quelli che ci sono all'interno, musicisti straordinari e anche quelli che sono dietro le quinte.
1: Infatti ricordiamo prima, nell'altro brano c'era il contrabbasso Roberto Giangrande, sì. In questa canzone appassionata c'è,
0: sì,
1: anche,
0: ma non solo,
1: Anastasio,
0: sì, ma abbiamo ma c'è Campagnoli, Maione alle percussioni, c'è Davide Frezza. E la cosa bella di quest'album, come prima diceva Mauro, io ti dico, guarda, ti rispondo alla domanda di prima, per me è stata proprio una sfida contro quello che oggi vogliono propinarci e vogliono inculcarci nella testa, che la musica è finita, che non esiste più niente. Non è vero. Allora io ho detto, sapete che c'è? Io voglio per quasi ogni canzone musicisti diversi, quindi chitarrista diverso, i nomi sono infiniti, e siccome io sono un disastro totale perché non ricordo niente, mi sono buttata la zappa sui piedi da sola, perché per ricordarmi io dovrò avere un elenco sempre pronto, perché meritano di essere nominati, ma sono davvero tantissimi.
1: Musica vera, musica suonata.
0: Musica suonata, e che deve essere
1: assolutamente,
0: sì. Anche perché, Francesca, io credo che comunque bisogna educare le persone, cioè io non riesco a starmi, vabbè, oramai la musica è finita, mo faccio la mia musica con l'intelligenza artificiale. No, perché si perde proprio tutto quello che è la storia, tutto quello che uno ha fatto fino ad oggi, no? Lo studio, la ricerca.
1: Soprattutto la musica è emozione, e quindi
0: come fai,
1: l'intelligenza artificiale
0: la
1: può riprodurre anche un suono perfettamente,
0: ma non è l'anima,
1: esatto. che l'emozione non arriva, cioè è quasi inevitabile.
0: Sì, esattamente.

0: Andrea, parlavi anche di brani divertenti, brani ironici, e questo è uno dei brani della tradizione famosissimo, più forse anche divertenti, della canzone napoletana, e Spingul francese, Spingul con la S napoletana, questa sh, e poi c'è questo E che abbiamo scoperto, che neppure io sapevo, che in realtà e. Il titolo vero è Spingul francese. Tradurlo in chiave smutcese non è una cosa molto facile. Però il risultato, devo dire, che è assolutamente convincente.
1: Sì, abbiamo lasciato comunque quell'ironia, cioè nell'arrangiamento non potevamo rallentare chissà quanto, e quindi abbiamo lasciato, Mauro ha lasciato quell'ironia che vuole questo brano, che non potevamo assolutamente togliergliela. Questo è un brano, cioè tra l'altro alcuni forse più giovani non sapranno cosa sono le spingole francesi, quindi queste spille da balia che si usavano per i pannolini di stoffa. Ma poi la cosa che mi ha tanto fatto divertire durante la registrazione, poi comunque è una canzone che conosco da tantissimi anni,
0: è una canzone di Salvatore Di Giacomo,
1: è questo venditore ambulante che è disposto a barattare qualsiasi cosa lui venda per un bacio di una donzella, di una delle donzelle, no, che gli piacciono. Quindi questa cosa molto particolare, ed è un testo completamente maschile, se vogliamo, perché ovviamente lo chiama una figliola tras, però io non ho voluto cambiare nulla.
0: Diciamo, dice, io che song un poco vizioso.
1: Esatto, io non abbiamo cambiato niente, perché è proprio bella, è così solare, una canzone molto, cioè andava messa secondo me anche un po' per smorzare, se vogliamo, però abbiamo mantenuto allo stesso tempo la tradizione, perché questa è una canzone, voglio dire, storica, e anche qui ci siamo divertiti tantissimo.
0: Questa chi l'ha scelta?
1: Questa io, credo, sì, io perché ce l'avevo, ho degli aneddoti, io, quasi con tutte le canzoni, e questa canzone mi lega, sì, ma io mi ricordo sempre in macchina con mio padre quando ero piccola, perché io avevo il mio Walkman, però comunque io amavo ascoltare queste canzoni, e quindi ho detto no, ma ci sta bene, anche quando la interpreto, io poi ricordo, no, quei percorsi in auto, è una cosa che mi fa viaggiare indietro nel tempo, che è una cosa che amo fare, cioè io più che guardare avanti, io dico, ma che bello, però io vorrei quasi ritornare quella bambina.
0: Sempre che la musica, come i profumi, ti riportano le emozioni del passato.
2: Una macchina del tempo.
0: Sì, e veramente sono delle macchine del tempo, ti sembra di rivivere proprio gli stessi momenti, ed è forse questa è un po' anche la magia della musica, e di quello che dicevi anche tu prima, Mauro, che non esiste parlare di modernità, perché in realtà è sempre attuale, sempre immortale. La musica napoletana non deve essere ammodernata, si può dare delle chiavi di lettura diverse che la rendono ancora più sfaccettata, e in questo caso veramente la sfida di cui parlavamo prima è riuscita.

0: E qui invece ascoltiamo le parole di un grande della musica napoletana, il nostro Gigi D'Alessio, amatissimo in tutta Napoli. E so, Mauro, che questa è stata una tua scelta, perché?
1: Sì, questa è una delle canzoni di Gigi che amo di più, devo dire. E l'ho proposta a Roberta proprio perché, ecco, veramente nella scaletta, considerando sempre che Napoli è mille culure, quindi è giusto dare, come dire, risalto a tutta la canzone napoletana. Quindi noi siamo passati veramente dall'Ottocento, appunto, a Pino Daniele, passando per Gigi D'Alessio, a Sergio Iudice, fino a Nino D'Angelo. Cioè, Napoli, appunto, è mille culure, e quindi assolutamente questa cosa va timbrata, no? Anche in questo disco. Questa è una delle canzoni che, secondo me, in assoluto, che Roberta interpreta veramente bene bene. Nonostante un pezzo che Roberta non conosceva, se ne è innamorata, l'ha veramente fatto proprio. Adesso ti dirà anche il perché.
0: Perché Roberta? Perché l'hai sentita?
2: Allora, Franci, perché vabbè, Mauro lo sa benissimo, perché lavoriamo davvero oramai da 10 anni. Io, quando ascolto una canzone, forse è la predisposizione da interprete, io devo sempre trovarmi, cioè, all'interno delle parole, no? Se queste parole non mi rispecchiano, non riesco ad entrarci pienamente dentro. Questo brano, quando io l'ho ascoltato, mi ha proprio emozionato, e non lo conoscevo, confesso il mio peccato, ed è una canzone che mi ha colpito tantissimo, e penso che rappresenti un po' il pensiero di tutti quanti noi, perché Si tornasse a nascere racconta l'importanza di non sprecare il tempo, perché a volte noi diamo a persone che invece poi scopriamo che non meritavano. Quindi ti dice: si tornasse a nascere senza avere niente, no? Senza avere ma anche una predisposizione semplicemente ad essere sempre disponibile, sempre, cioè, che cosa succede? Quindi è una domanda che forse un po' tutti ci poniamo, no? Come potrebbe essere se? O mi ha molto colpito. Quindi quando ho cominciato a canticchiarla e ancora non era pronto l'arrangiamento, e ho detto: no, questa è quella che... Quindi forse per questo poi lui ha percepito questa mia interpretazione, perché l'ho cantata come se avessi scritto io queste parole, ecco. Mi sono presa un attimo il diritto.
0: Potresti
2: per
0: riavvolgere il tempo? C'è qualcosa che cambieresti nella tua vita?
2: Allora, qualcosina sicuramente sì, però io poi lo dico, ma alla fine credo, Franci, che come nasciamo così moriamo, c'è poco da fare. Sono invece molto contenta di non essermi mai incattivita, nonostante le
0: difficoltà,
2: le difficoltà, le cattiverie ricevute, perché voglio dire, purtroppo viviamo su questa terra ed è così. Quindi io porto avanti sempre comunque quella che è la mia persona. Sicuramente sono già un po' cambiata, nel senso che poi la maturità, l'essere mamma, diventare mamma ti fa essere un attimino più, come dire, cioè, anche per proteggere loro e per dimostrare a loro, per educarli in una certa maniera, tu non puoi farti vedere eccessivamente fragile, quindi cacci un po' gli artigli, ma in maniera sempre costruttiva, mai in maniera cattiva. Allora, sostanzialmente io rifarei tutto quello che ho fatto, perché anche gli errori ti insegnano.
0: Che si sposare Andrea.
2: Anche sposare Andrea, tra l'altro ad agosto saranno 25 anni di matrimonio.
0: Ci risposiamo,
2: in certo senso. No, però tutto, rifarei tutto. Anche
0: artisticamente c'è stato qualche treno che hai visto passare, su cui saresti voluta salire?
2: Allora, io sono salita quasi su tutti quelli che mi sono capitati, perché dove c'è musica per me è una gioia infinita. E guarda, sai cos'è che cambierei? Però io sempre che te lo dico, ma poi sono certa che non lo farei. Io tutte le cose che ho fatto in musica non le ho mai fatte con competizione. Anche Castrocaro, anche con le gare, no? Sì. Quindi Festival di Napoli. Cioè, io non sono mai andata lì a dire: adesso sto in gara con... No, io sempre... tutti insieme.
0: Secondo me è la tua forza, è la tua grande.
2: E invece a volte dico: chissà se avessi avuto più... Cioè, pensare un attimino a me in quel momento... Se fosse cambiato qualcosa. Però alla fine io sono contenta dei miei risultati, sono contenta la sera quando metto la testa sul cuscino. Cioè, io oggi sono arrivata qui con le mie forze, con la mia caparbietà, con il mio studio, impegno, e quindi sono serena. Cioè, che poi secondo me la serenità... La serenità penso che non abbia eguali.
0: Io vedo che anche sui social tu sei amatissima, proprio perché sei vera, sei te stessa. Si vede che appunto non sei di quelle competitive, ma sei capace proprio di creare comunità, creare verità.
2: Sì, insieme.
0: La gente si riconosce anche in te, al di là della bellissima voce che hai, in te proprio come persona. Io penso che tu sia un esempio di pulizia intellettuale, emotiva, spirituale, cioè che questo esca molto fuori. E non sempre è così, nel senso che adesso è tutto molto costruito. Tu invece sei reale in tutto ciò che fai, sei vera. E come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, la verità è quella, come in questo disco, che avete fatto questa scelta proprio di suonare veramente, di lasciare da parte l'elettronica, di essere acustici e di essere profondamente veri e comunicativi. E io penso che questo sia una grande forza di questo disco, e ci voleva proprio.
2: Grazie.

0: In questa carrellata non poteva mancare il nostro amatissimo Pino Daniele, è sempre nei nostri cuori, penso sia la fonte di ispirazione di tutti quelli che a Napoli vogliono fare musica. Perché hai scelto proprio questa canzone, questo brano?
1: Io parto dal dire come mai ho scelto Pino, perché devi sapere, Francesca, che io amo Pino da sempre, è stato davvero il mio guru, possiamo dire, colui che mi ha fatto innamorare poi della musica, però io soprattutto da quando non c'è più non avevo quel coraggio, l'ho sempre portato nei miei concerti, nelle mie serate, anche nella mia gavetta di piano bar, sempre c'è stato Pino nella mia vita, però soprattutto da quando non è più con noi non avevo il coraggio, sembrava che, non so, mancassi di rispetto. Poi questa volta ho detto no, questa è la volta giusta, e devo dire che anche Amore Scombinato è stata poi un'idea di Mauro, perché io ero indirizzata su un altro brano, poi ci sono stati un po' di dubbi vari, insomma, da più teste, e alla fine lui ha fatto: uè, ma abbiamo un amore scombinato, che devo dire avevo dimenticato, ma non perché, anzi, è una, cioè, una canzone veramente straordinaria. E alla fine siamo messi al lavoro su questa canzone, insomma, che parla appunto di questo amore scompigliato, disordinato. È stata una grande emozione, è stata una grande emozione poter avere anche Roberto Giangrande, no? Che conosciamo tutti, essere cognato, quindi comunque familiare di Pino. Abbiamo anche qui dei musicisti straordinari, anche qui c'è l'armonica di Milici, c'è Federico Luongo, c'è Ciliberti, Gigi Ciliberti alle percussioni, Mauretto sempre.
0: Federico Luongo piano alle chitarre. Tattiere,
1: Luongo alle chitarre.
0: E poi c'è sempre Mauro Spedillo al pianoforte e tastiere.
1: Sì.
0: Hai voluto firmare non solo gli arrangiamenti, sì, ma anche le,
2: sì,
0: musiche.
2: Sì. Ma guarda, con Pino Daniele, fra l'altro, mi rendo conto che dove peschiamo è difficile trovare qualcosa,
0: non si può sbagliare.
2: Esatto, e devo dire che questo brano, che io ho sempre amato, perché anche nella versione originale, che insomma sta in un disco molto elettronico di Pino Daniele, che è un disco che ha realizzato con grande Bruno Illiano, che saluto, ed è un disco che io amo, tra l'altro, che insomma ascoltavo nella mia adolescenza, e Mascalzone Latino. E credo che questa versione sia un chiave, diciamo, più acustica, dia anche questa risalto a questo brano, perché poi Pino comunque è stato un grande sperimentatore, è stato uno che veramente ha, appunto, insomma, dalla musica più acustica fino a quella elettronica, insomma, è stato sempre sperimentale, non è mai stato chiuso, e questo secondo me è un grande insegnamento che noi tutti dobbiamo sempre prendere di riferimento, perché poi la musica è veramente, dicevamo prima, no? Forse probabilmente non esiste veramente la modernità, no? Io per esempio io non sono contrario all'intelligenza artificiale, ci sono anche alcune cose che secondo me possono aiutare, no? Oggi noi musicisti,
0: in realtà, infatti, deve supportare,
2: esatto, deve supportare,
0: però non deve,
2: però c'è molta confusione. Per esempio, a volte succede che qualcuno non riesce a capire se quella voce è una voce reale, insomma, è un artista che esiste. Insomma, questa cosa qui sta portando molta confusione. Questa è la cosa che forse dobbiamo un attimo, non voglio dire combattere, però dobbiamo fare un po' attenzione a questo aspetto qui.
0: Anche perché è già difficile emergere in un,
2: esatto,
0: mondo così variegato e con tanta offerta come c'è oggi. Cioè,
2: ma infatti,
0: essere in competizione anche con l'intelligenza artificiale.
2: Per questo ti dico che questo è un momento in cui, che se uno ha un qualcosa da dire, ha una voce, se uno suona uno strumento, se uno appunto in questo momento ha qualcosa da dire, lo deve fare nella maniera più autentica possibile, più semplice possibile, perché viviamo in un momento di confusione, non riusciamo più a capire se quella voce è artificiale, per quanto riguarda le immagini, no? Tutto quello che vediamo in video oggi sui social, vediamo Silvestre Stallone che parla in napoletano, vediamo, insomma, non si capisce più niente. Cioè, questa cosa, insomma, stiamo, penso, attraversando un momento storico che ci ricorderemo poi, insomma, no? Un giorno diremo: noi abbiamo vissuto il momento in cui è nata l'intelligenza artificiale.
0: Ma infatti, anzi, la verità deve essere riconoscibile, e questo...
1: Io ho accettato questo brano, a parte perché è bellissimo di Pino, però ha due frasi che mi rappresentano tanto. Una è: non faccio mai cose tanto per fa.
0: Sì.
1: E la seconda, soprattutto: la vita è un morso, non mi fantusca. Cioè, cominciamo a dirlo alla gente, perché qua la gente ci intossica e noi non ci possiamo intossicare.
0: Allora, io non voglio scendere troppo nella vostra vita privata,
1: sì,
0: però volevo chiedere a Andrea, adesso che festeggiate anche
1: paura
0: 5 anni di matrimonio,
1: paura.
0: Qual è il segreto per un sodalizio così forte e così solido come il vostro?
3: Ah, io penso che il segreto sia quello che vale in ogni rapporto il rispetto dell'altro, riconoscere anche i difetti dell'altro, li abbiamo tutti i difetti, quindi riconoscerli, accettarli, e quindi quella è la prima regola. Di base chiaramente ci deve essere l'amore, ma se non ci fosse l'amore non saremmo qui, non avremmo fatto due figli, una famiglia.
2: Quando c'è l'amore c'è tutto, no? Che legare.
3: Nella salute, diceva Massimo Travinzi. Però diciamo, per il rapporto la base sarebbe quella di partenza.
0: Ma quando sicuramente... può capitare che vi bisticciate, che il primo che torna indietro e si riavvicina?
1: Come sempre l'uomo, perché noi donne siamo capaci di portare il punto pure per settimane, e lui invece, come tutti gli uomini, già si è scordata, cioè dopo 5 minuti dice sì, ma mo perché questa sta intossicata? Non
3: ma ricorda. Perché non mi risponde? Ma perché non mi parla? Ah, già, avevamo litigato.
1: Non è che ricorda, perché mentre io sto ancora a pensare quanto bisogna fargliela pagare, e lui già si è scordato.
0: Si è scordato.
3: No, soprattutto se è ora di mangiare, dice, ma oh, che fa? Questo non mi prepara. Allora dice no, vabbè, ya, facciamo pace.
1: Come si arriva quasi a pace interessante? Basta cucinare, basta sempre cucinare, poi si arriva a 25 anni di matrimonio.
0: Insomma, si prende per la gola. Gli uomini si
3: come diceva sempre Massimo Troisi, l'amore passa, la fame no. Me resta.

0: E questo invece era Io te credo, un brano che porta la firma di Nino D'Angelo, artista simbolo della musica napoletana, capace di raccontare l'anima popolare partenopea con autenticità e passione. Questa era la versione di Roberta Tondelli, che lo trasforma in una delicata interpretazione smooth jazz, tratto dall'album Sussurrando che stiamo presentando oggi. Parlavamo di verità e in questo momento c'è proprio questo bisogno di credere.
1: Sì, assolutamente. Guarda, questo brano, come dicevamo prima, abbiamo voluto un po' spaziare in quest'album. Passiamo davvero dall'Ottocento agli anni 90 e anche con Nino D'Angelo è stato così. È stato molto emozionante perché questo brano è un brano che io adoro, perché ha una delicatezza, un rispetto proprio dell'amore, del sentimento, ed è tra quelle che ho deciso e scelsi di voler rivisitare in questa chiave nuova, smooth jazz, però mantenendo comunque le mie radici napoletane, quindi facendolo spaziare in un altro mondo. E praticamente mi ero chiesta, si può essere moderni senza però dimenticare le proprie radici? Con questa canzone posso dire assolutamente sì, è stato possibile.
0: Veramente la fiducia è uno dei capisaldi proprio dei rapporti, soprattutto del rapporto sentimentale.
1: Sì, ma poi sai quella bellezza, come dice all'interno, quando mi dice torna in breast, sto in pensiero, cioè quelle piccole attenzioni che sembrano scontate, Francesca, ma invece oggi nei rapporti umani, non dico solo tra coppie di marito, moglie, eccetera, non solo nelle coppie, non c'è più questa attenzione, non c'è più questa cosa di far sentire l'altro
0: importante, per l'altro,
1: quindi sì. La preoccupazione di dire io sono preoccupata, quando arrivi a casa ecco un messaggino, ed è questa canzone è proprio veramente fantastica. Forse perché è stata scritta in tempi in cui questo ancora esisteva, no? Comunque gli anni 90, poi vabbè parlo io che sono i miei anni, quindi davvero ci tornerei con uno schiocco di dita, però è una canzone straordinaria, di una bellezza, la trovo davvero fantastica ed è stato un onore poterla reinterpretare.
0: Roberta, essere donna nella musica di oggi secondo te è una sfida o finalmente è un punto di forza?
1: Ma guarda, io posso dire la mia su questo argomento. Io non amo molto quando puntualizziamo che siamo sempre indietro noi donne, l'ho sentito anche a Sanremo, meno donne rispetto agli uomini. Io non ci faccio proprio caso, ma sarà perché io vado dritta come un treno nelle mie idee, quindi quando ho da fare delle cose le fa, non sto a pensare aspetta ma adesso ci sarà lo spazio per me perché sono donna, perché sono no, cioè io penso sempre che bisogna guadagnarselo poi lo spazio, che tu sia uomo o che tu sia donna, quindi oggi ci vedo fortunatamente invece una grande apertura, quindi non abbiamo più le difficoltà forse di un tempo, però io vedo, cioè adesso sono 10 anni che sono nel settore discografico, ci sono delle difficoltà che non sono di uomo o donna, sono difficoltà per quanto riguarda un sistema, che quello ancora forse dovrebbe cambiare, ma che non è perché sono donna, invece se fossi stato uomo sarebbe stato diverso, sono sistemi più complessi che non sto qui a spiegare, generali, che non hanno sesso e a volte neanche senso, diciamo, però per me non è una conquista, come dirti, cioè per me è una cosa che per me è normale. Cioè è normalissima, anche perché vedo tantissime donne, anzi sono emozionata quando vedo donne che suonano uno strumento, io non sono strumenti, di questo mi pento, però mai dire mai nella vita, però è bello perché vedi quella completezza, quella cosa, però io non sto a dire finalmente anche noi donne ce l'abbiamo fatta, perché per me è normale che anche una donna possa suonare la batteria, ecco, come dirti, non mi fa strano, e quindi sarebbe bello che si cominciasse a non farlo più notare, perché finché lo si fa notare vuol dire che c'è ancora differenza. Questa è stata sempre la mia idea, che si fortifica quando vedo che ancora dicono queste cose. Per me la parità c'è sempre stata, come dirti, cioè non ho mai avuto la sensazione di essere inferiore, di essere penalizzata, non per il sesso sicuramente.
0: È bello, no, ma si vede che tu sei una donna realizzata anche proprio nel tuo essere donna e anche nella specificità dell'essere donna. Prima parlavi del preparare il cibo, l'attenzione, cioè io penso che essere donna o voler affermare la propria femminilità non vuol dire abbandonare quelle che sono anche le caratteristiche del nostro ruolo in famiglia e nella società, che è un ruolo importante. Ritornando al disco, adesso prima di tutto voglio sapere se stanotte avete dormito, che appunto è uscito proprio stanotte, lo ricordiamo, com'è stata questa attesa? So che è andato già benissimo, insomma,
1: sempre come sempre molto molto molto emozionante. Guarda, io davvero non vedo l'ora che arrivi questa sera per presentare, per capire anche il pubblico che ci sarà, che insomma davvero ringrazio tutti coloro che hanno prenotato il loro posticino, perché non è mai scontato, Francesca, cioè, quindi per me anche superare le 100 persone che contiene poi la sala di Agora Morelli è una grande soddisfazione, voglio dire,
0: soprattutto dopo una partita del Napoli che di solito non si riunisce, guarda, poi resta fino a stera, ce la
1: sapevano meno tutti, e invece tutti a scrivermi: non ti preoccupare, anche se c'è il Napoli. È una grande, è una grande gioia. Il primo è il
2: primo che voleva venire meno, poi ce l'hai di fronte, vedi?
0: Era proprio Andrea,
2: vedi?
0: No, come?
3: No, vabbè, diciamo che fortunatamente sta in trasferta il Napoli, capito? Restava in casa era già un problema, perché essendo io abbonato mi dovevo perdere la partita e vabbè.
1: No, mi sa che abbandonava l'Agora Morelli, ne sono certa di questo.
0: Speriamo anche che vinca, incrociamo le dita, così sarà veramente un festeggiamento e anche vedrai il sorriso al 960 gradi di
1: Andrea, di tutti qua.
0: Per la pace familiare, ecco. Mauro, adesso a conclusione di tutto il nostro incontro, questo disco ne sei soddisfatto?
2: Molto. Tutti i dischi di Roberta, dico sempre la stessa cosa, è come se fosse anche un disco mio, perché cioè ci metto tutto me stesso. Ripeto, è un disco che dove non mi do limiti, cioè nel senso non mi do paletti, come a volte può succedere in altri progetti dove devi stare più attento, insomma, non fare troppo quelle cose. Nei dischi di Roberta devo dire che c'è molto me stesso, quindi mi sento veramente a mio agio. Cioè, come se lo augurassi anche a me, insomma, che questo disco vada bene, che arrivi soprattutto a più pubblico possibile.
0: E io penso che le prerogative ci siano tutte. Un disco, come avete ascoltato anche nel corso del nostro incontro, in cui abbiamo fatto sentire molti brani, è veramente bellissimo.
2: Grazie.
0: Perché rivisita la tradizione, però in questa chiave jazz che è avvolgente, spinge veramente, come dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro, a ritrovare i nostri spazi e a ritrovare attraverso la musica anche ascoltare le nostre emozioni.
2: Questo è proprio quel disco che tu ti devi comprare, devi metterlo sul giradischi, ti devi mettere sul divano, te lo ascolti, al limite puoi anche leggere un libro mentre ascolti questo disco, perché ti dà quella serenità, quella tranquillità.
0: Anche da regalare, perché il vinile ritorna ad essere un oggetto bellissimo proprio da tenere in casa, ma anche da
2: regalare.
0: Infatti
2: adesso non ci vedono, però noi insomma lo stiamo guardando, perché poi c'è
0: e anche la copertina è bellissima, è tutto veramente molto
2: elegante,
0: curato.
1: Colgo l'occasione per ringraziare Max Laezza, che ha curato tutta la grafica, e Riccardo Piccirillo, Rick Pic, per le fotografie. E voglio dire, comunque, come dicevo prima, è sempre il lavoro di squadra, no? Poi Riccardo mi ha fatto uscire veramente meravigliosa, quindi Riccardo, se sei all'ascolto, preparati.
0: Sì, no, davvero
2: ti ha fatto uscire come sei.
1: Però davvero sono contenta, molto elegante tutto, insomma, anche questa, anche la copertina, davvero sono molto molto molto molto molto soddisfatta.
0: È davvero curata veramente nei minimi particolari ed è un disco elegante in tutti i suoi aspetti, una sorta di antologia anche della canzone napoletana in chiave smooth jazz. E noi chiudiamo con un bellissimo brano che io anche personalmente amo tantissimo, che era De Maggio di Salvatore Di Giacomo. Grazie Roberta, grazie Andrea, grazie Mauro di essere stati qui con noi.
4: Grazie.
0: E grazie di questo dono veramente che avete fatto a tutti quanti.
1: Grazie a te, Francesca, per l'opportunità, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e acquistato, ascoltate e condividete la mia musica. Grazie. Questa sera Agora Morelli, ore 20. Ti aspetto, Francesca.
0: Sicuramente. E chiaramente su tutte le piattaforme digitali.
1: Certo,
0: è già
1: disponibile. È già disponibile. Grazie ancora.
0: Era De Maggio.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: È questa la mia patria. La mia patria è l'amore. È fatta di piccole cose mute che ci guardano dal fondo della loro innocenza con coraggio e paura. Ho lì la mia patria. Le mie memorie. La mia casa. I miei amori. I miei inni. Le mie fiammanti e lacere per tutti i venti dell'inverno, cari bandiere.
1: Grazie.

è tuo se lo vuoi. Io aprirò il cancello e tu

parco, in ogni città. Quanto spazio verde, la vita per voi.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

acceso e vuol sapere perché. Perché coppa sta terra, femmina come a te.

riso butto in terra e non si muove. Io mi sono stiso in coppa nubi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questa fronte che mi brucia. Ma perché non mi dà pace?

0: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

che scassa cocce, fanno sempre cane e gatte. La famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomanga a farla apposta, faccio amore di nascosto. Una figlia Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, con accordi.

questa storia se capisce, si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vire, si che a pace se facette, tra montichi e cappelletti, tutto cosa si è aggiustata e ci siamo già sposate. Però i voti in tuo giardino, papazia la mia sposina, figlia spesso.

ringhetta porta stupore, che spanta che mora d'amore così. Poda donde nu bacetta, tu ma dai nu vas a me, così di Giulietta e Romea spruttanna le

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Questa sigla è diventata ormai un segnale. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e che siete naturalmente sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Siamo prontissimi come sempre. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi venerdì 22 maggio 2026. Finalmente è venerdì, non tanto perché si avvicina un altro fine settimana, cioè anche perché ormai è alle porte un altro weekend, il penultimo del mese di maggio, ma soprattutto perché, come in ogni venerdì, oggi ascoltiamo e commentiamo le tante attese uscite musicali da Napoli e dintorni. Release che praticamente stiamo scoprendo e di cui stiamo parlando da tre giorni a questa parte. Quindi finalmente oggi ci confrontiamo riguardo questa nuova musica. Prima di iniziare vi ricordo che vi teniamo compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16. E ricordo a tutti che ogni puntata viene caricata anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora, oggi finalmente commentiamo insieme il nuovo album tanto atteso di Samurai J. Commenteremo traccia per traccia, tracklist e featuring. Inizieremo a parlare anche di Ryan Ted Mixtape, il nuovo progetto di Tedua, che approfondiremo anche nella puntata di lunedì prossimo. E poi scopriremo altri singoli e album da Napoli e dintorni. Prima di tutto ciò però partiamo col percorso musicale di quest'ora e lo facciamo ascoltando il pirata della musica napoletana, Vesuviano, con Leggenda Benasiro.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdona. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuire a chi è stato padrone, finché sto ciuccio a diventa lione.

0: stasera.
1: Vesuviano con Leggende Benasera per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Questo è un singolo estratto dall'ultimo album di Vesuviano, il suo primo grande progetto che abbiamo largamente commentato insieme. Abbiamo anche studiato un po' il concept dietro questo disco e anche la forte identità che ha saputo creare Vesuviano intorno al suo essere artista, al suo personaggio. Lui si fa chiamare e si identifica un po' come il pirata della musica napoletana. Tra l'altro, oltre a essere un bravissimo cantante e musicista, e anche un dottore laureato e specializzato in medicina e chirurgia, quindi doppi complimenti. Comunque, prima di iniziare a parlare delle tante uscite musicali di oggi, apriamo una piccola parentesi sempre riguardo la musica napoletana. Più o meno una volta ogni 3, 4, 5 settimane ci chiediamo sempre: come sta messa, come sta la musica napoletana, qual è lo stato di salute della musica napoletana? Se dovessimo fare un certificato di sana e robusta costituzione, lo faremmo? E anche questo mese rispondiamo assolutamente sì, perché sono usciti tanti importanti progetti innovativi nelle ultime settimane che abbiamo scoperto e commentato insieme. Proprio ieri abbiamo fatto una piccola riflessione riguardo le hit estive e ho detto che secondo me questa qui sarà un'estate in cui si parlerà parecchio napoletano, perché sono usciti e usciranno tanti singoli che mirano a conquistare, ecco, i mesi caldi dell'anno, questa stagione estiva. Ma oltre a questi, abbiamo assistito a tanti ritorni interessanti, a tante riconferme nella scena musicale. Ad esempio, è uscita la Deluxe Edition dell'ultimo album di Rocco Hunt, è tornato Tommaso Primo con un nuovo singolo che si chiama Felici per due ore. Anche Dario Cuomo ha droppato Amore Miserabile. Tra l'altro, Dario è stato ospite di questo programma qualche settimana fa. Trovate la sua puntata, come tutte le altre, in podcast su Replay Sound. Sono tornati artisti come Bosnia, Annen Vulcan, Clementine con il singolo Children in collaborazione con l'artista senegalese La Yeba. Ovviamente è tornato come ogni anno Liberato il 9 maggio con un nuovo album, Radio Liberato, che abbiamo approfondito insieme. Insomma, la musica napoletana sta vivendo proprio un bellissimo momento, e la cosa bella è che secondo me non si tratta soltanto di classifiche, di numeri, è proprio una questione culturale. Cioè, oggi Napoli è tornata ad essere uno dei centri più forti della musica italiana, capace di parlare a pubblici completamente diversi. E secondo me il segreto sta proprio nel fatto che Napoli non insegue le tendenze, ma le crea. E con questa frase poetica direi di ascoltare uno degli artisti che è tornato con nuova musica in quest'ultimo periodo, MV Killa, Napoli.

Wilson di Napola. Abbiamo completato noi l'ultima rima di questo nuovo singolo di MV Killa che aveva appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli. Marcello ha voluto fare la rima sospesa, no? La barra sospesa alla fine. Esiste il caffè sospeso, esiste ora il pallone da calcio sospeso. MV Killa ha deciso di stroncare l'ultima rima per farla cantare appunto a chi ascolta la sua canzone. Comunque abbiamo parlato di un po' di uscite musicali delle ultime settimane, degli ultimi giorni poco fa, e anche dello stato di salute meraviglioso della scena musicale napoletana. Arriviamo finalmente a oggi, a questo venerdì, altro giorno pieno di release. Prima parliamo di quelle napoletane, poi più tardi ci sposteremo nei dintorni di Napoli, ma vi anticipo già che è un discorso che continuerà anche la prossima settimana, perché sono tantissime le nuove uscite. Allora, questo venerdì è stato pienissimo, è uscito il nuovo album di Samurai J che commentiamo tra poco, e sono usciti tanti nuovi singoli della scena musicale napoletana. Young Snap è tornato con un brano in collaborazione con Dobro che si chiama Ye Ye Ye. È tornato anche il cantautore napoletano Guasto con un nuovo singolo, anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo blues urban napoletano, è tornata con un nuovo singolo che si chiama Scavaz, mentre dal cantautorato è uscito un nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino. Questo brano si chiama Claudia e arriva a poche settimane dall'ultimo singolo di Tommaso che abbiamo nominato prima, che si chiama Felici per due ore, rilasciato il 17 aprile 2026. Quindi possiamo pensare che siano due canzoni, vista la loro uscita molto ravvicinata, che possono anticipare, magari speriamo, un progetto più grande da parte di Tommaso, che sicuramente rappresenta l'ala più naif del nuovo cantautorato napoletano. E allora che facciamo? Choose and Dim, Tommaso Primo featuring Andrea Sannino, Claudia. Claudia, quando giova

0: Basta un giro di pianoforte a Tommaso I e Andrea Sannino per poter fare arte. Abbiamo ascoltato il loro ultimo singolo, nonché la loro prima collaborazione, e cioè il brano Claudia, una delle tantissime uscite musicali da Napoli di questo venerdì di maggio. Complimenti a entrambi i cantautori, che sicuramente rappresentano due delle voci più belle e interessanti del nuovo cantautorato napoletano, nonostante insomma le loro carriere durino da un bel po' di anni a questa parte. Mentre ascoltavo questa canzone ho pensato anche al fatto che questa puntata è iniziata praticamente circa un quarto d'ora e abbiamo già esplorato tre generi musicali diversi. Siamo passati da Vesuviano a MV Killa con un pezzo da club molto rap, al cantautorato di Tommaso I e Andrea Sannino, e tra poco ci sposteremo alle vibe mediterranee di Samurai J, perché commentiamo Amatore, il nuovo album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come lo chiamiamo noi. Prima però ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Disgacia, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia.

a destra possono sembrare due artisti molto distanti tra loro, ma in realtà hanno trovato la giusta sinergia in questo brano. Abbiamo già parlato del nuovo album di Disgacia, Non è solo swag, di come è stato costruito e della narrazione presente all'interno di questo progetto, un disco sicuramente molto omogeneo sia a livello sonoro che a livello concettuale. Complimenti al rapper italiano, a Gacia, per aver fatto questo progetto appunto molto solido. Comunque, parlavamo delle uscite musicali da Napoli e finalmente voglio è giunto il momento in cui approfondiamo il nuovo album di Samurai J che si chiama Amatore. Prima di fare tutto ciò però analizziamo un attimo il momento in cui arriva questo disco per Gennaro, per il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, perché con la sua ossessione, come dicono a Milano, sta arrebutando tutto cose, cioè praticamente è primo in classifica Fimi da 12-13 settimane, da che praticamente ha debuttato al Festival di Sanremo con questo singolo, è primo in tutte le charts italiane, accumula 300.000-400.000, 500.000 streaming ogni giorno, sta a oltre 50 milioni di streaming nelle piattaforme digitali ed è candidata sicuramente ad essere una delle hit di quest'estate 2026. Quindi questo disco arriva sulla scorta del grande hype e delle grandi aspettative date da questa hit e dal modo che ha avuto Samurai di comunicare con il proprio pubblico e di comunicare l'arrivo e l'uscita di questo disco. Ha svelato un po' di featuring man mano con dei video, con degli snippet, ha spoilerato un bel po' di cose sui suoi profili social e finalmente oggi è uscito questo nuovo album. Quindi questo disco arriva in un momento bellissimo per Gennaro, vedremo come verrà percepito dal pubblico. Nel frattempo, tra pochissimo ne parliamo insieme, ne ascoltiamo prima un estratto. Ovviamente non possiamo non iniziare a parlare dell'album senza ascoltare Ossessione.

E se vi dicessi che questa non è l'unica hit presente all'interno del nuovo album di Samurai J, e cioè Amatore, bene, è finalmente giunto il momento di commentarlo insieme. Sicuramente una delle release più interessanti e grandi, numericamente parlando, di questo venerdì di maggio. Questo è un disco che si compone di 13 canzoni, di cui due già edite, e cioè appunto Ossessione, che abbiamo appena ascoltato, e Halo. Premetto che l'album è interamente prodotto da Vito Salamanca, poi più tardi insomma parleremo anche delle produzioni. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama La legge del karma. È una canzone in cui Gennaro racconta che voleva mollare tutto, che ha sacrificato tante cose per arrivare a questo successo, ma che alla fine, come dice all'interno del testo di questo singolo, ne esce a testa alta, no? Con il sorriso in faccia. Secondo me è un brano da cui traspare molta consapevolezza. Il disco continua con il secondo singolo, che si chiama Flamenco Paranoia, scelto anche per le rotazioni radiofoniche. Anche qui un ritmo spagnolo mediterraneo e un'altra hit estiva. Secondo me il terzo brano è Ossessione. Il quarto brano si chiama Disgraziata ed è in collaborazione con Serena Brancale. Questo è un pezzo particolare perché è una sorta di dialogo musicale tra Gennaro e Serena Brancale. I due praticamente parlano attraverso la musica, e il protagonista della prima strofa, che diciamo dialoga con l'altra parte, è Gennaro, e i due si invertono nella seconda strofa, scambiandosi reciprocamente le considerazioni riguardo una relazione amorosa. È molto recitata, molto simpatica. Sicuramente non è un brano nei canoni delle hit moderne di questo periodo, quindi complimenti anche per aver proposto un brano del genere. Il disco continua con la quinta canzone, che si chiama Adrenalina. Questa è un'altra hit, sempre dalla vibe spagnola mediterranea, un pezzo proprio da lido al mare, tant'è vero che nel testo Gennaro dice anche un passo avanti e un passo indietro, quasi come se stesse insomma su una spiaggia. E sicuramente insomma cassa dritta, ritornello che entra in testa, la sentiremo tantissimo durante quest'estate. Il sesto brano si chiama Mala Suerte. Qui nel beat ci sono delle trombe molto forti, importanti. È una canzone d'amore, ma in un'altra chiave rispetto a come è stato trattato negli precedenti brani, molto più malinconica. Il settimo brano è Prigione, ed è in collaborazione con Federica Abate. Complimenti a Federica non solo per aver scritto la top line, la linea melodica di questo brano, ma anche per aver interpretato parte di questo singolo. E l'ottavo brano si chiama Halo, la hit estiva dell'anno scorso di Samurai J. Prima di parlare delle altre tracce, tirare le somme, ascoltiamo un altro singolo estratto da Amatore di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, un brano estratto da Amatore, il nuovo album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai G, che stiamo commentando in questa puntata di Around the Nipples. Eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist, e cioè Halo, la hit estiva dell'anno scorso di Samurai. Il nono brano si chiama La Pula Interludio, e più che essere un interludio è una canzone vera e propria, molto divertente, uno storytelling in cui si percepisce anche lo spirito con cui è nato questo progetto. Il decimo brano si chiama Malatie ed è in collaborazione con Saif. Ecco, questo è un brano che secondo me è molto sulla vibe di Saif, infatti i due si sposano perfettamente insieme. Samurai canta e rappa sia in napoletano che in italiano, e anche Saif omaggia la lingua napoletana dilettandosi con diverse parole e locuzioni in napoletano. Comunque un brano molto bello, un pezzo leggero e un grande ritornello che entra subito in testa. L'undicesimo brano si chiama Si tenga a te ed è in collaborazione con la mamma di Samurai J, infatti c'è scritto proprio Fit Mamma. È un brano che Samurai dedica alla madre, che appunto è fit del pezzo, e canta con lui per tutta la durata del brano. Infatti è un pezzo molto commovente, come se fosse una lettera che i due si dedicano vicendevolmente. Il dodicesimo brano è Carnale, parla della sua concezione d'amore, c'è un continuo parallelismo in questo brano con la musica. È un pezzo che fa capire anche il messaggio che ci ha voluto mandare Gennaro attraverso questo album, e cioè il suo amore soprattutto per la musica. Un brano molto aperto musicalmente parlando, soprattutto nel ritornello. Il disco si chiude con Baila Morena in collaborazione con Maria Belen, e cioè Belen Rodriguez, il brano che i due hanno portato in gara quest'anno al Festival di Sanremo durante la serata di duetti delle cover. Allora, com'è questo disco? Sicuramente al centro dell'album c'è una grande cura dei suoni, un album dalle sonorità omogenee, grandissimo lavoro svolto da Vito Salamanca e dagli altri produttori, complimenti. E ho come l'impressione che con questo album Samurai abbia trovato la sua giusta dimensione. Ho trovato questo disco un po' come una rinascita musicale per Gennaro, così come ha detto anche all'interno del primo pezzo, e cioè La legge del karma. Non è sicuramente un concept album, o meglio, le canzoni non sono tutte collegate, non raccontano qualcosa di più grande che si può trovare appunto all'interno di tutte le tracce, ma un po' come abbiamo detto per l'album di Saif, è un disco composto da tante fotografie diverse. I featuring sono azzeccatissimi e tutte le collaborazioni hanno rispettato perfettamente la linea del brano. Bellissimo il brano ovviamente con la madre, molto commovente, e ci siamo chiesti, mi sono chiesto, è un album che durerà tutta l'estate? Forse, sicuramente dominerà le classifiche di streaming nei prossimi giorni e le prossime settimane. Gennaro alterna napoletano e italiano, forse avrei preferito un po' più di napoletano.

Mediterranea barra napoletana. Complimenti a Gennaro. E noi proseguiamo col percorso musicale di quest'ora di On The Naples e poi parliamo di Ryan Ted Mixtape di Tedua. Ascoltiamo Madame in Marrakesh, volevo capire.

Abbiamo ascoltato Annibale con Una questione di fortuna. Colgo l'occasione per ricordare che Annibale è stato ospite di questo programma la settimana scorsa. Trovate tutti i precedenti episodi di Around the Naples in formato podcast su Replay Sound, mentre l'appuntamento on air è sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Continua l'ora di oggi, venerdì 22 maggio, anzi buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata, come in ogni venerdì, abbiamo ascoltato e commentato insieme tante uscite musicali, soprattutto dalla scena napoletana. In particolar modo abbiamo approfondito il nuovo singolo di Tommaso Prima e Andrea Sannino e il nuovo album, il grande disco di Samurai J, e cioè Amatore. Ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, alla scena musicale italiana, e iniziamo a parlare di Ryan Ted Mixtape, e cioè del ritorno ufficiale di Tedua. Perché dico iniziamo a parlare? Perché approfondiremo questo progetto, così come tante altre release, anche nelle puntate della prossima settimana. Allora, Tedua è finalmente tornato con questo mixtape che anticipa il suo grande concerto che farà a Milano a San Siro, il suo primo stadio San Siro della sua carriera, un grandissimo traguardo per lui. Questo nuovo mixtape è stato anticipato da un paio di brani, e cioè Ciuniri e Lettera a Tedua, che ha pubblicato a sorpresa qualche giorno fa, durante questa settimana, prima sui social e poi nelle piattaforme digitali di streaming. E poi ci sono altri 14 inediti con diverse collaborazioni molto interessanti. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama Rap Leggenda, continua con Fex in collaborazione con la 3L, il terzo brano si chiama Uno più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, il quarto Mai, il quinto Felpa Nera feat Anna, il sesto Too Late, il settimo brano è Ula Hop in collaborazione con Ernia, l'ottavo Volare, il nono è Ryan Ted Freestyle, il decimo Giovane Bello feat Saif. Quindi Saif lo troviamo in due progetti per questo venerdì, sempre come featuring. L'undicesimo brano si chiama Gianni, il dodicesimo Gravità featuring la 3L, quindi doppio feat con la 3L, che è un rapper che non è più considerabile emergente ormai della scena musicale italiana. Il tredicesimo brano si chiama Blu e il quattordicesimo Veliero di Carta. E poi appunto ci sono gli ultimi due brani editi che vanno a completare la tracklist. Ascoltiamo Ciuniri di Tedua, poi commentiamo brevemente questo progetto. Tedua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: E noi avevamo già capito tutto ascoltando questa outro, avevamo capito che sarebbe uscito Ryan Ted Mixtape e che probabilmente questo mixtape anticipa il nuovo album di Tedua e che soprattutto sarebbe arrivato poi il concerto di Tedua a San Siro a Milano. Sapete che il modus operandi del rapper genovese è sempre questo: prima di droppare il suo grande album, droppa un mixtape per aumentare ancora di più le aspettative per quel nuovo progetto. È successo con Vita Vera Mixtape, è successo con Aspettando Orange County e chissà se, ma credo di sì, succederà anche per Ryan Ted, che appunto anticipa un nuovo progetto più grande. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, un brano che è poi stato inserito all'interno di questo mixtape che sicuramente rappresenta una delle uscite più attese dalla scena urban italiana di questa settimana e di questo venerdì. Tedua è un colosso del rap e dello streaming in Italia. Annuncio Scurdam che il suo precedente album, e cioè la Divina Commedia, sta a 9 dischi di platino, quindi sta ad un passo dalla storia, dal disco di diamante. Ultimamente sta accadendo spesso per diversi artisti dall'urban e dal rap italiano, come Lazza, come Marracash, e forse appunto anche Tedua si aggiunge a questa lista di recordman. Comunque, com'è questo Ryan Ted Mixtape? È un progetto secondo me molto coerente. Al centro di tutto c'è il rap, in tutte le strofe di Tedua e delle collaborazioni degli ospiti di questo progetto. Anche musicalmente parlando, tutte le tracce sono collegate, cioè non si capisce quando finisce una canzone e quando inizia un'altra, ma sono tutte quante, nonostante questo, molto diverse tra loro. Ci sono dei beat switch insomma molto interessanti. Piccola nota: le canzoni, per la loro velocità e per la loro fruibilità anche in questo modo, durano molto poco. La canzone più lunga dura 3 minuti e 3 secondi ed è Giovane e Bello in collaborazione con Saif, ma ci sono anche brani che durano 1 minuto e mezzo, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 50, 2 minuti e 17. Questo perché nasce come progetto appunto da fruire, da ascoltare molto velocemente, e che ci regala molte fotografie diverse, nonostante ci siano diversi messaggi che Tedua ripete in alcune canzoni. Approfondiremo traccia per traccia la settimana prossima. Nel frattempo, complimenti a Tedua per questo altro grande progetto.

Nicola Siciliano con Baby Do You Love Me su Rai Radio Live Napoli. Voglio credete siano finite le uscite musicali per oggi, è recita la verità, in realtà no, sono tante altre, sono usciti tanti altri album, ad esempio Cicnisello 2 di Vegas Jones, il secondo capitolo di un progetto storico per la trap italiana, e cioè Cicnisello, rilasciato ormai 10 anni fa. Ricordiamo che quest'anno la trap italiana festeggia i 10 anni ufficialmente, ma in realtà insomma è stata portata da diversi artisti anche prima del 2016. È uscito anche la Deluxe Edition dell'album di Tiziano Ferro Sono un Grande, è uscito un nuovo album di Leon Faun che si chiama Fase Rem, che non contiene collaborazioni, un nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpione, è uscito anche From the Rooftop 3 di Coez, di cui abbiamo parlato, un interessante progetto che mette al centro le versioni unplugged di brani di Coez e non solo, un progetto molto libero per il rapper e cantautore romano, in cui appunto interpreta sia brani suoi che brani di altri artisti della scena musicale italiana e internazionale. Sono usciti anche tanti altri singoli, ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo Perdono di Tiziano Ferro.

Un brano che è stato inserito all'interno della Deluxe Edition dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande. Abbiamo ascoltato il remix di Perdono di Tiziano Ferro e Lazza. 25 anni dopo, questa canzone ritrova una nuova forma e una nuova strofa da parte di uno dei rapper più apprezzati e ascoltati della scena musicale italiana, appunto Lazza. Abbiamo parlato brevemente qualche giorno fa di questa Deluxe di Tiziano Ferro, in cui è presente indirettamente tanta Napoli, perché c'è un brano che si chiama proprio A Napoli, inedito, e c'è anche un'interpretazione di Tiziano di una canzone di Massimo Ranieri che si chiama Tra le mani un cuore. Comunque passiamo ai singoli rilasciati oggi. È tornato Tormento con un nuovo brano che si chiama Veleno, anche Silent Bob ha droppato un nuovo singolo che si chiama Voglio di più, e sono tornati insieme il Ghost e Baby Gang, che non facevano musica da un bel po' di tempo a questa parte, in collaborazione. Sono uscite anche tante hit estive, come Le ragazze di Clara e San Giovanni, come Buon vento di Giovanotti e Alfa, come Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, come la colonna sonora ufficiale di questi mondiali di calcio 2026 fatta da Shakira. Insomma, le previsioni che abbiamo fatto nella puntata di ieri riguardo le hit estive, e direi che si sono concretizzate per questa settimana di maggio. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. È tornato anche Fresh Mula con un nuovo singolo che si chiama Sotto controllo, e anche Carla Hiro ha droppato Love Me. Questi qui sono soltanto pochi dei tanti brani rilasciati, quindi anche questa settimana direi che ne abbiamo di musica da ascoltare.

0: che senza di te.
1: Aiu, sapete già cosa sto per dire? Che mancano pochi minuti alle 16, volata l'ora di oggi, venerdì 22 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Oggi, come in ogni venerdì, abbiamo ascoltato e commentato insieme tante delle tantissime uscite musicali da Napoli e dintorni. Siamo partiti ovviamente dalla città partenopea, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sannino, parlato di altri brani rilasciati e poi abbiamo largamente approfondito Amatore, il nuovo album tanto atteso di Samurai J. Poi ci siamo spostati un po' nei dintorni di Napoli, abbiamo brevemente parlato di Ryan Ted Mixtape di Tedo, tracklist e featuring, un po' il concept dell'intero mixtape. Poi abbiamo scoperto altre release, singoli e album rilasciati. Continueremo a parlare delle uscite musicali anche la prossima settimana. Nel frattempo ci dobbiamo salutare. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, stanno per arrivare tante belle novità e sorprese durante la prossima settimana e le prime di giugno, quindi mi raccomando. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao, adiù.
2: A stile guardo mondo e di domone si perde e che tempeste notte mare diventa e la confonde vanno.

0: noccia oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tempo che viene, tempo che va, tempo se video, tempo te rao, vinto che voto ma fa cari malato, verifichi carato, identifichi le gambe che mi legano a strada, sto guardando tempo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Pronto? No, no, non ci sto stasera. Lo so che ti ho detto che ci stavo, ma c'è stato un cambio di programma. Scusa, no, può succedere. Dai, ma ci acchiappiamo qualche altro giorno, eh?

0: Santa Luca.
1: Te l'ho detto tante volte, non mi devi provocare, che se tu mi fai scattare, chissà come finirà. Tu lo sai che sono nervoso, nevrastenico al eccesso, e non sono piezzeggesso come te credivi tu. Faccio pazzo, mi capisci, faccio pazzo innanzi a te, e cadop tu m'allisci, quando pazzo non sta in sé, hai voglia l'alliscia. Chi lo pazzo va a Lucca? Tu pretendi che ogni mese t'accattasse un vestito, bella mia che sto prurito, vedo come un po' passa, ma tu ti è una capatossa, o ti credi che minaccia?

mi capisci, faccio pazzo innanzi a te. E cadop tu mallisci, quando pazzo non sta in sé, hai voglia l'alliscia. Chi lo pazzo va a lucca? Nu cappotto so tre anni, non mo faccio, t'assicuro. Qualche giorno pur anno, mi presento innanzi a te. E sei tu che mai ridono, piano piano in pianatella.

mi capisci, faccio pazza innanzi a te. E cadotto tu mallisci, quando pazzo non stai in sé, hai voglia la liscia.

Pensai allora che fosse una straniera, e in tal maniera parlai così. I speak English, yes, yes, sprechen Sie Deutsch, ja, ja, je parle français, oui, oui, madame chérie. Hable espagnol, olé, ed il cinese, ti, ti, ti, ti, ed il russoski, parlo tutto il dì. Ma so una lingua tanto bella, per dir camal si dice yamme, yamme, yamme in coppa, ja, I speak English, yes, yes, sprechen Sie Deutsch, ja.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

red, noi annanzi e mamma da red. Io e mamma detto, sembra presa così pazza, che sta bene pure viaggio in nozze.

0: up. The name of Lloyd K. Brave, but he got shut up. He was in my grave, he sceso lo cutte. No pile voce, però trovai mamma.
1: La picciarella va faccia accompagna.
0: Io sordo e tu, siamo parroia d'amore. O cuffetto, o scumone.
1: Che la va a costeggio?
0: Per ricordare sta giornata, rindavi la ci hanno fatta foto. Buon pallone, buon babà.

la bella chissà, facencia l'amore o sentimento quando voglio andare, o fuoco ardente con nuove